0: Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non temere la perfezione. Non la raggiungerai mai. Salvador Dalí.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo con un amore che è più dell'amore. Edgar Allan Poe.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala. L'audacia ha in sé genio, potere e magia. Goethe.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

Da luna alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Bloom.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana. Ma non sono sicuro dell'universo. Albert Einstein.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono due grandi tragedie nella vita. Una è non ottenere ciò che si vuole. L'altra è ottenerlo. Oscar Wilde.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Mm-hmm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. Sofocle.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Perdere la fanciullezza è perdere tutto. È dubitare. È vedere le cose attraverso la nebbia fuorviante dei pregiudizi e dello scetticismo. Boris Pasternak.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando non ho avuto più niente da perdere, ho ottenuto tutto. Quando ho cessato di essere chi ero, ho ritrovato me stesso. Quando ho conosciuto l'umiliazione, ma ho continuato a camminare, ho capito che ero libero di scegliere il mio destino. Paulo Coelho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unica vera saggezza è sapere di non saper nulla. Socrate.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fedor Dostoevskij.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Mm-hmm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La gentilezza dovrebbe diventare il modo naturale della vita, non l'eccezione. Buddha.

Pace guardò in basso e vide la guerra. «Là voglio andare», disse la pace. L'amore guardò in basso e vide l'odio. «Là voglio andare», disse l'amore. La luce guardò in basso e vide il buio. «Là voglio andare», disse la luce. Così apparve la luce e risplendette. Così apparve la pace e offrì riposo. Così apparve l'amore e portò vita. Lawrence Hausman.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: Conte.
1: Fai a non sapere che oggi è 2 giugno, giorno di festa. Buongiorno Laura Ghislandi.
2: Buongiorno Max Parisi, come stai? Com'è andata ieri?
1: Bene, tutto a posto, anche perché c'era il deserto, come vedi anche stamattina.
2: Vero?
1: Ti sei ritrovata anche tu di nuovo in città e vedi che non siamo... Siamo io e te, te e io, e guarda, c'è anche Mattia
2: Brenna. Che bello.
1: Ah, se oggi non c'è neanche Mattia Brenna, troviamo anche Luca Onere, pensa che roba.
2: Va che... È bello ritrovarsi, ogni tanto, anche a quest'ora.
1: Sono spariti tutti, altro che ritrovarsi qua.
2: Sì,
1: Luca Onere l'hanno costretto qua nell'angolo, gli ha detto, tocca a te sto giro. Allora, passiamo una bella giornata insieme. Abbiamo recuperato Laura Ghislandi, che ieri non c'era, però poi... Cioè, la giornata è comunque da single, nel senso che non abbiamo neanche i colleghi di TG Con 24.
2: Esatto, e se tu sei d'accordo, andrei proprio su notizie
1: leggere.
2: Quella cosa proprio che ascolti in sottofondo.
1: Facciamo così, ci concentriamo sulla musica?
2: Ma volentieri, partiamo così.

0: Caffè latte con te in questo 2 giugno, guarda caso, giorno di vacanza, cara Laura Ghislandi.
1: Noi di cosa scegliamo di parlare?
0: Di stress.
1: Ecco.
0: Di stress da lavoro, fra l'altro, che è una cosa che durante la vacanza dovresti allontanare, no?
1: Ma sai che, sì, in realtà è facile da dire, ma poi da mettere in pratica non tanto. Io a volte mi sono accorta di non essere più in grado di rilassarmi completamente.
0: È da qui che deriva il fatto del burnout di cui si parla sempre, proprio il fatto di non riuscire a staccare. Allora, ci si è chiesti qual è la città più stressante d'Italia per chi lavora e per chi ovviamente poi ha a che fare con questi eccessi da lavoro.
1: E ad occhi chiusi, ovviamente, noi fuori onda abbiamo detto, beh, Milano sicuramente o è prima o è seconda, non c'è, basta comunque la mattina quando usciamo dalla radio alle 6, guardare le facce che ci sono in giro, a volte anche le nostre.
0: Non che nelle altre, io penso a Roma, che è una grandissima città, ci sia tutta questa questo relax e questa tranquillità. Però ci aspettavamo appunto che dal punto di vista professionale e lavorativo forse Milano fosse la città più stressante d'Italia, e non lo è invece, perché c'è un'indagine che ci dice alcune cose.
1: È Bologna. Il 36% dei lavoratori dichiara di aver vissuto almeno un episodio di burnout a Bologna. Sarà mica perché gli ha messo il 30 km orari, che già quello ti disturba un pochino.
0: Tu dici, arrivi già al lavoro stressato, accumuli già delle tossine. È incredibile questa cosa, non che Milano sia molto lontana. Secondo posto, peraltro, troviamo curiosamente città come
1: Bolzano.
0: Genova. Genova, no, non sto scherzando. Bologna, Genova, Milano. Questa è la classifica del podio di chi si stressa di più in Italia. Che vi devo dire? Per il burnout, lavorare a Genova deve essere difficile.
1: Beh, un abbraccione a tutti, quelli che sono nella nostra stessa condizione.
0: Però, come dicono, poi c'è il mare che probabilmente aiuta anche a togliere un po' di stress.
1: Anche solo il profumo.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: E visto che siamo in tema un po' vacanziero, quale migliore occasione anche qua a Caffè Latte con te in questo 2 giugno di parlare di previsioni del tempo.
1: E lo facciamo con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, direi che oggi il tempo lo deciderà questa intensa perturbazione che sta raggiungendo il nostro paese, perturbazione che nel corso del giorno porterà rovesci temporali praticamente su tutto il nord, pioggia a tratti anche di forte intensità, specie al nord-ovest, ma un po' di nuvole le troveremo anche nelle regioni centrali, con qualche improvviso acquazzone o temporale sulle zone interne e possibile anche qualche sconfinamento lungo le coste tirreniche. Al sud invece resisterà il sole. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime in ulteriore sensibile calo al nord-ovest, dove davvero terminerà l'ondata di caldo anomalo dei giorni passati. Diamo con lo sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Bene, qui oggi un po' di nuvole, ma senza piogge, con una temperatura massima intorno a 22 gradi.
0: Grazie ovviamente anche oggi, giorno di festa, gli amici di Meteo.it lavorano come noi, guarda che caso, incredibile. Li ritroveremo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo.
1: Intanto Sienna Spyro, Material Lover.

0: Dopo qualche novità musicale che ci insegna che la musica è sempre in evoluzione, che si può sempre imparare, parliamo proprio di apprendimento, ma soprattutto di scuola.
1: Sai che io ogni volta che penso alla scuola, io ho dei ricordi meravigliosi, sono stata molto fortunata perché c'è anche chi invece a scuola, insomma,
0: ha passato anni difficili.
1: Esatto, del bullismo e quant'altro. Per cui parlare di scuola mi dà sempre la possibilità di andare un po' indietro nel tempo. Non mi faccio salire la malinconia perché quella è sempre dietro l'angolo, però un sorriso c'è.
0: Un po' di nostalgia ci viene per quei periodi. Parlando di scuola, in questo caso si parla di soldi e soprattutto di quanto l'Italia spende per l'istruzione. Sul nostro prodotto interno lordo la spesa, ve lo dico subito, è del 4%, cioè le risorse che mettiamo insieme in Italia verso la scuola sono il 4% del nostro complessivo, è un po' poco.
1: È un po' pochino, anche perché la metà della spesa è destinata alle scuole superiori, seguono poi le primarie e le preprimarie. Adesso si chiamano le preprimarie, mamma mia.
0: Ogni anno dobbiamo abituarci, peraltro quest'anno non ho nessuna idea di come sia l'esame di maturità, io mi sono perso ormai tra le varie riforme, non so più cosa sia.
1: Cioè,
0: si scrivi ancora?
1: Ho guardato gli anni seguenti, uno, due, poi basta, l'ho mollato.
0: È un po' come Sanremo, poi cambia la formula dei voti e quindi
1: esatto.
0: Non riesci più a capire chi ha vinto effettivamente.
1: Il fantascuola.
0: Quest'anno ha messo le nuove proposte anche della maturità, comunque devi proporre qualcosa. Era per dire comunque il concetto finale è che la media europea è del 4,8%, quindi un pochino più ricca, però io dico una cosa.
1: È comunque
0: anche
1: inferiore rispetto al resto d'Europa.
0: E già questo è comunque il punto. Secondo me però non è tanto quanto, ma come posso dire, cioè come spendiamo tutti questi soldi, ecco, probabilmente anche dal punto di vista della qualità della spesa si potrebbe magari migliorare un pochino la situazione dei nostri studenti, dargli un'opportunità in più.
1: Anche perché insomma è una delle parti più importanti insieme alla salute.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Sono arrivati, pensa, anche dei messaggi al 342-41-41-762. Quando si parla di scuola si svegliano anche quelli che non ci sono.
1: Ma ha ragione Cristina, quando vai a scuola è un disastro, quando vai a lavorare la scuola ci ripensi.
0: Con tanta nostalgia, vero?
2: Buongiorno. Caffè Latte, Caffè Latte, Caffè Latte con te.
3: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM24. L'informazione inizia prima con TGCOM24, solo su Radio Monte Carlo.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Bianca.
1: C'è anche Bianca. No, che poi lo canta Noemi. Però magari Bianca poteva cantare Noemi. Non so, sono andato un po' in confusione. Sarà questo.
2: Vabbè,
1: 2 giugno.
2: È Noemi con è Noemi. Il suo ultimo singolo che si intitola Bianca.
1: Ma un po' di fantasia, voglio dire. Si chiama Noemi, non puoi fare una canzone che poi abbia un nome all'interno.
2: Sai che intorno a Noemi c'è profumo di conduzione, quindi può essere che ci diventi una conduttrice televisiva.
1: Però
2: non voglio spoilerare troppo, ma
1: profumo di conduzione. Poi mi dici qualcosa fuori onda di questi segreti che vai a svelare, vai a scoprire in giro. Invece, a proposito di profumo, hai toccato un tasto dolente, perché io mi stavo informando sugli ultimi trend social grazie alla nostra redazione Rebecca Papi, che mi parla del boom dei profumi al latte. Signori, io sono arrivato alla fine qua, chiudo, vado a casa.
2: Noi siamo rimasti alle fragranze di tabacco, di patchouli di jasmine, di rose ben mischiati.
1: Piccolo momento di memoria: c'è stato un periodo in cui qualsiasi casa io andassi
2: Mamma
1: a visitare
2: mia, sì,
1: c'era qualcuno che aveva l'incenso al patchouli. Non so se era una moda, se è scoppiata a un certo, parlando di profumi, però il patchouli era una cosa che a un certo punto esplose in Italia.
2: Metà anni 90 è arrivato prepotentemente anche in casa mia, tra l'altro, ed è ancora nel mio naso, cioè.
1: Ma fra l'altro c'erano gli amici che sapevano di patchouli, tu andavi sulla panchina a chiacchierare, ma tu sai di patchouli. Vabbè, era così, una piccola parentesi.
2: Adesso invece
1: spiegami,
2: ci arriva il latte. Uno dice: ma che profumo ha il latte? Il latte ha un suo profumo, ma in questo caso è descritto come un profumo dolce, avvolgente, rassicurante, capace magari anche di ricordarti le colazioni da bambino, quelle con latte e biscotti, le caramelle, i dessert.
1: Io consiglierei, fra l'altro, visto che siamo lì e che c'è già il profumo, vedo che si chiama biancolatte, potremmo chiamarlo anche caffelatte con te.
2: No, ci stavo arrivando.
1: Lo so.
2: Biancolatte con te.
1: Vabbè, il gran direttore già è lì che ci sta mandando le telecamere. Ci ritroviamo fra poco, perché
2: ha
1: ci
2: scritto,
1: sono dei script.
2: Vabbè.

0: Giustamente sono arrivati molti messaggi di gradimento di questo profumo al bianco latte, ma soprattutto il profumo al caffè latte con te, che mi sembra comunque la fragranza più di moda in questo 2026.
1: C'è anche qualcuno che chiede: ma per gli intolleranti al lattosio?
0: Ma infatti Lentini ha avuto in regalo il nostro collega di Bonjour Bonjour una bella confezione di profumo al patchouli.
1: Ah, non gli abbiamo dato lo scuro caffè lui?
0: No,
1: perché bianco latte di là.
0: Noi torniamo fra pochissimo.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 6 e un minuto.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una nuova perturbazione oggi porterà maltempo in molte regioni d'Italia, quindi una giornata con prevalenza di tempo soleggiato al sud, nuvole altrove, piogge diffuse nel corso del giorno praticamente su tutto il nord, piogge, attenzione, a tratti anche di forte intensità, e qualche acquazzone, qualche temporale anche sulle zone interne del centro con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in ulteriore diminuzione al nord-ovest. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una temperatura massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: si va a teatro e inizia. Tu andavi al cinema quando c'era il primo e il secondo tempo?
1: Io a volte sono andata anche la mattina, magari saltando lo secondo.
0: Ah, non si dice.
1: Un paio buongiorno. Di volte in 5 anni.
0: Secondo tempo di Caffè Latte con te in questo 2 giugno. Laura Ghislandi, Max Parisi con voi. Luca Onere oggi eccezionalmente dall'altra parte del vetro. Fa un po' effetto non vedere Mattia Brena, eh?
1: È vero, siamo però abituati. Siamo contenti di non guardarci male. Ti si vuole bene anche a te.
0: Ci conosciamo da una fraccata di anni anche con Luca, quindi.
1: Stavo pensando, non ci sono i colleghi di TGCom 24, facciamo l'occupazione.
0: Fagnani, sai che i piemontesi sanno cosa vuol dire.
1: Sei rimasto quale discorso?
0: No, quello degli amici di TGCom24.
1: Okay.
0: Fagnani. Fagnani.
1: Quindi, come ci siamo detti nell'ora precedente, sì, eviterei proprio. Andiamo sul sereno.
0: Sono d'accordo. Dai. Cerchiamo di stare come il cielo, senza nuvole. Infatti, partiamo subito parlando di notte con i Commodos di Night Shift.

0: Caffè latte con te, buongiorno ancora, superate ormai le 6, siete tutti svegli, quei pochi che sono ancora in giro perché non sono in vacanza, non sono partiti.
1: Beh, c'è anche qualcuno che lavora, sappiate che vi siamo vicini e noi veniamo in onda specialmente per voi. Molti mancano all'appello però questa mattina, molti nostri ascoltatori che ci scrivono tutti i giorni immancabilmente, chissà dove sono.
0: Noi ci abbiamo il registro qua, registriamo tutto, no? Sappiamo dove siete, cosa fate e quando lo fate. Fra l'altro voglio dire, Laura Ghisdani è tornata apposta oggi per essere con voi, poteva anche starsene a casa a prendere ferie, invece no, ha voluto lavorare e questo dimostra la grande stoicità della mia collega.
1: Poi incrociamo le dita perché domani mattina invece mi tocca una bella operazione.
0: Allora, non parliamo delle cose, hai detto che si voleva parlare di cose positive,
1: allegre,
0: belle.
1: Esatto.
0: Ti parlo di una sentenza.
1: Sì, è stata impugnata. C'è già qualcuno che sui social ha commentato. Beh, prima facciamo l'antefatto.
0: Allora, cerchiamo di raccontarla bene, perché spesso sui social non si va ad approfondire, magari si giudica così di primo acchito. Qui si parla di una sentenza che riguarda un caso nella zona, successo nella zona di Varese qualche anno fa, 2023. Una signora, una donna, è stata colta sul fatto mentre si riposava su un divanetto all'interno dell'azienda in cui stava lavorando.
1: Addormentata durante la pausa pranzo, tra l'altro, nell'infermeria dell'azienda. Si è rifugiata lì un pochino.
0: Stiamo parlando di una sentenza perché poi ovviamente il datore di lavoro che l'ha colta sul fatto, dormi, l'ha licenziata in tronco.
1: Tra l'altro in pausa pranzo, torno a ripeterlo, lei neo mamma da poco, rientrata al lavoro con tutte le notti, insomma sulle le neo mamme sanno, ma anche le mamme, perché poi alla fine la notte difficile di tuo figlio comunque arriva negli
0: anni,
1: nel tempo.
0: Non è che si ferma dopo 5 minuti.
1: Eh no, poi iniziano ad uscire, ad andare in discoteca, lì diventa proprio la notte che arriva la mattina. Però in questo caso sì, lei si era rifugiata nell'infermeria.
0: Ci può stare, adesso non è che uno deve lavorare. Vi parlavamo questa mattina, se ci avete seguito, anche di burnout, di stress da lavoro. Questa potrebbe essere una situazione in cui concedere anche qualche momento. Il giudice però ha ribaltato questa sentenza, questo licenziamento, obbligando ovviamente l'azienda a riassumerla, perché ha spiegato giustamente l'illegittimità del licenziamento riguardava il fatto che la mamma, questa signora, fosse in un periodo molto particolare, cioè
1: di tutela
0: previsto proprio per le lavoratrici madri, e mi sembra anche corretto che venga applicata in questo caso. Andiamo
1: che rigidità
0: piano.
1: Però
0: no, santo cielo. Vero.

0: Caffè latte con te, sono arrivati parecchi messaggi. Io lo immaginavo che quel tema, sì. Quando si parla di licenziamenti, il tema è sempre difficile. Perché
1: divisivo.
0: Hai detto bene, perché da una parte ci sono quelli che sono più rigidi, secondo me un po' troppo rigidi. Il lavoro dovrebbe essere una parte, ma non fondamentale, essenziale della nostra esistenza, ma ormai lo è diventato. E dall'altra parte forse magari c'è chi dice un po' più di tolleranza potrebbe essere immaginabile.
1: Per me in questi casi fa una differenza enorme il fatto se chi sta parlando abbia provato effettivamente o no la stessa situazione, perché come ci diciamo spesso, dal fuori è sempre più facile, però ogni tanto bisognerebbe avere una correttezza interna per fermarsi e dire ok, non lo so, non ci ha scritto nessun uomo rispetto a questo, non sto specificando quello, però io ho letto sui social dei commenti.
0: Si trovano, adesso fortunatamente i nostri ascoltatori sono molto saggi, però in quel caso ovviamente i commenti, però quello che secondo me va sottolineato è il fatto che poi alla fine ci sia davvero una condizione particolare, che questa qua era abituata ad andare a dormire tutti i giorni sul divanetto si imboscava, ecco.
1: Avete presente passare la prima notte insonne e la seconda? Poi il bambino comunque di giorno l'attenzione te la chiede, non è che puoi andare alle 8 di mattina a farti un pisolo, ecco.
0: Fare la mamma lavora a tempo pieno, mamma, papà, quel che sia, il genitore è un lavoro davvero difficile. E parliamo spesso, fra l'altro, qua a Caffè Latte con te, delle difficoltà anche che hanno le donne oggi a cercare di far collimare le esigenze dell'essere mamma con quelle poi ovviamente delle aziende del lavoro che anche ogni donna svolge quotidianamente. Quindi trovare un equilibrio anche da un punto di vista umano, posso dire, certo. Il datore di lavoro in questo caso poteva avere un occhio di riguardo, evitarsi tutto questo bailamme anche coinvolgendo giudici, magistratura e quant'altro.
1: Avrebbe potuto.
0: Non lo so, una riflessione così. 80

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti, aperte virgolette.

0: Alla fine ogni polemica trova comunque un momento, diciamo, di alta collocazione. Non so cosa hai detto.
1: Sento profumo papale, però, no, perché sei partito un po' come l'enciclica.
0: Infatti stavo cercando di fare un po' quello che mette d'accordo tutti, ma non ce la faccio mai, anche perché poi è giusto avere delle opinioni nella vita, anche in questo caso.
1: Sì.
0: Se le opinioni rispettano, secondo me, i diritti degli altri, loro sono sempre lecite.

0: Ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Per molti il futuro è solo incertezza.
4: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo, buongiorno ancora. Adesso cambiamo totalmente argomento perché ci eravamo un po' intristiti forse a parlare di questo.
1: No, vabbè, un pochino di serietà così buttata lì.
0: Non è che adesso, voglio dire, però... non ci sono i colleghi di TGCom 24 e qua scattano i balletti brasiliani.
1: Esatto, però comunque cerchiamo di andare in un'altra direzione. Torniamo nel mondo che sembra veramente oramai dell'anteguerra, invece...
0: Io faccio solo, scusami, poi parliamo di questa cosa delle foto, però ieri forse lo commentavamo, stanno per arrivare le versioni in abbonamento di alcuni social, quelli in particolare dell'azienda Meta.
1: Ma parliamone, possiamo anche fare tutto questo intervento se vuoi su questa faccenda.
0: Magari dopo ci torniamo.
1: Mi è rimasta qua.
0: Ti è rimasta qua?
1: Cioè, abbastanza.
0: Allora, non so se avete sentito la notizia, Meta starebbe mettendo a punto una sorta di abbonamento, anzi riguarderebbe tutte le piattaforme e social.
1: Ci vuoi essere?
0: WhatsApp, ci sarà WhatsApp Plus, Instagram. C'è già, Instagram e poi anche Facebook. Con una serie di agevolazioni per chi paga l'abbonamento mensile. Io non so, è una mia sensazione che sia arrivato un momento di confine nel nostro rapporto con i social.
1: Allora, già 2 anni fa, quando via WhatsApp cominciavano a girare, adesso diventeremo a pagamento, paga, già avevo deciso proprio di disinstallarlo. È contro ogni mia... torno ai messaggi normali piuttosto.
0: Agli SMS.
1: Sì.
0: Signori, sarà un Christmas card come se piovesse dalla prossima settimana. Scherzi a parte, però, guarda che è un elemento che hai detto in maniera molto molto semplice, ma è una vera verità. Ci sarà molta gente che comincerà ad avere un rapporto diverso con questo mondo e forse parleremo di tendenze anche in maniera diversa.
1: Io mi rifiuto di pagare.
0: Intanto
1: anche i social li disinstallo tutti.
0: Sono d'accordo
1: mi
0: con te, ma poi perché? Con
1: vado su Truth. No, quello
0: te lo fa pagare il doppio.
1: Mi rimane solo quello.
0: Se può spennarti anche solo un centesimo, figurati se ci rinuncia. Senti, adesso parliamo di meteo, poi magari ci ritorniamo e vediamo anche qualche messaggio insieme.
1: Gli amici di meteo.it, infatti.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
3: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, direi che oggi il tempo lo deciderà questa intensa perturbazione che sta raggiungendo il nostro paese, perturbazione che nel corso del giorno porterà rovesci temporali praticamente su tutto il nord, pioggia a tratti anche di forte intensità, specie al nord-ovest, ma un po' di nuvole le troveremo anche nelle regioni centrali, con qualche improvviso acquazzone o temporale sulle zone interne e possibile anche qualche sconfinamento lungo le coste tirreniche. Al sud invece resisterà il sole. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime in ulteriore sensibile calo al nord-ovest, dove davvero terminerà l'ondata di caldo anomalo dei giorni passati. Diamo con lo sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Bene, qui oggi un po' di nuvole, ma senza piogge, con una temperatura massima intorno a 22 gradi.
0: Grazie agli amici di meteo.it, anche oggi li ritroveremo fra meno di mezz'ora di nuovo qui su Radio Monte Carlo.
1: Torniamo in America con Ella Langley, però in questo caso Choose in Texas.

0: il Texas e non solo, ma tutto quello che ci riguarda ovviamente.
1: È bella però questa canzone, onestamente.
0: Ma quando mai c'è una canzone sbagliata qua su Radio Monte Carlo? No, scusami, allora mi offendo.
1: Assolutamente, però ci sono canzoni che in base ai giorni magari sono più in sintonia con te, mettiamola così.
0: E quello è l'umore, quello è comunque certo. Come ti svegli la mattina e noi siamo bravi proprio per quello.
1: E vorrei essere in Texas questa mattina.
0: Allora, se volete fare già una piccola colletta, paghiamo il biglietto alla nostra Ghislaine, ma tanto domani poi non sai se ci sei, quindi
1: esatto.
0: Stai veramente volando in Texas. Torniamo fra poco. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
2: caffè latte con te. Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour. Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Eros Ramazzotti, sono cose della vita. Stavamo parlando di queste cose della vita e è tornato prepotentemente di attualità grazie anche a tanti messaggi che condividono un po' la tua posizione.
1: Beh, dai.
0: Piuttosto che pagare, guarda, lascia stare.
1: Già il verificato pagamento, che è una cosa secondo me terribile. Ci sta il differenziare,
0: certo,
1: o il dire vabbè, questa
0: stare.
1: Persona, soprattutto nei casi dei VIP, è lei e noi l'abbiamo verificato. Ma tutto il resto, cioè tutti noi.
0: Allora, però vogliamo sapere anche, perché ci sono delle domande, giustamente qualcuno si è posto, ma poi pago per cosa? Perché no, perché
1: già, certo.
0: La domanda fondamentale quando si parla di social è per cosa paghi, perché poi non è che vai lì dal fruttivendolo e ti dà in cambio 5 pesche.
1: No, soprattutto se comunque con i social ci lavori. E non parlo solo degli influencer, ma parlo anche di tutti i market, per esempio il TikTok Market, che ho scoperto esistere l'altro ieri. Cioè, TikTok è un negozione fondamentalmente dove trovi tutto quello che poi ritrovi anche nei video.
0: Io ve lo dico, non sono tanto il fatto di che noi passiamo il tempo, sono i vostri dati, le vostre abitudini quotidiane, quello che interessa ovviamente del fatto che state sui social e che condividete cose, fate vedere chi siete, cosa fate.
1: Infatti io che non posto da non so quando, l'algoritmo mi ha completamente penalizzata.
0: Tu sei come Fede, vorrei ma
1: io
0: non posto.
1: Esatto.
0: Allora, per esempio, qualcuno si chiedeva appunto di che cosa si parla quando si parla di pagamento. Qui non si parla ovviamente di professionisti, parliamo di quello che potrebbe diventare appunto una cosa per tutti, necessaria per tutti. Però nella versione a pagamento avrete dei vantaggi, per esempio le tue storie potranno andare anche oltre le 24 ore canoniche che concede adesso l'azienda Meta.
1: Cioè io dovrei pagare per questo?
0: Vuoi la tua storia per 48 ore per esempio?
1: Ma la metto in un post, così la lascio per sempre, scusami. Cioè che senso ha?
0: Ma puoi mettere in evidenza anche una storia a settimana,
1: lo posso fare anche adesso?
0: Evidentemente no, perché poi ti toglieranno. Il bello delle cose a pagamento è che quando arrivano ti tolgono qualcosa che prima ovviamente era gratis.
1: Hai ragione,
0: il gioco non vale la candela, quindi mi sa che a questo punto dovrete proprio adeguarvi, perché chi vuole starci sui social dovrà anche tirare fuori un pochino di soldi, mi spiace così.
1: Sai che non lo so se poi tutta la popolazione si adatterà così facilmente.
0: Torneremo a parlarci magari finalmente, a non stare lì seduti ognuno a guardare il proprio smartphone.
1: Torneremo ad avere il telefono fisso in casa.
0: Brava.
1: Che quando ti chiamano dai call center, allora col fisso, ma signora, ma il fisso non c'è più dal 2005, cosa vuoi? Nel senso.
0: È l'evoluzione.

0: con te Radio Monte Carlo. Attenzione, perché prima di chiudere parliamo ancora di tecnologia. Ne abbiamo già discusso altre volte.
1: Tecnologia.
0: No, abbiamo discusso già altre volte del fatto che le nuove generazioni stanno avendo un rapporto, visto che prima parlavamo di social e noi boomer, un rapporto complesso, perché della tecnologia non è che di tutto tutta questa agevolazione loro abbiano piacere. E c'è molto ritorno, per esempio gli smartphone che non sono più smart ma semplicemente per telefonare e mandare messaggi.
1: Abbiamo parlato, ci provano
0: i Bluetooth.
1: Bravi.
0: Meno, ma torniamo al filo, queste cose qua. C'è anche il mondo della fotografia, che ovviamente ha subito una rivoluzione importante a causa dei social. Pensate ai filtri di Instagram,
1: signora. No vabbè, mamma mia, che quando poi ti guardi parlarne. Allo specchio dici ma scusa, non mi
0: ma
1: ricordavo.
0: Poi non sappiamo più rinunciare, secondo me,
1: no,
0: a quelle cose.
1: Però vabbè, c'è da dire che questa nuova tendenza, che racconta proprio questo, cioè il desiderio di avere delle foto più naturali, meno filtrate, più spontanee, ha fatto sì che la generazione, sarà la generazione Z, non mi ricordo,
0: non lo so, però insomma le ultime generazioni,
1: esatto, hanno avuto questo ritorno alle digicam e alle compatte vintage. Infatti li vedi in strada. Comunque
0: hai fatto bene a sottolinearlo, si vedono di più. Sì. E secondo me c'è un motivo fondamentale, al di là del calore della fotografia, diciamo fatta con una macchina professionale. Io penso, ti ricordi le famose, le Polaroid, le foto istantanee, certo. Insomma, hanno una, come dire, una grana, un qualcosa, un'atmosfera che si stampa lì sopra, che diventa qualcosa di meraviglioso. Io guardo, quando guardo le foto di quell'epoca lì, davvero impazzisco.
1: Anche fatti adesso, tra l'altro, perché io per esempio l'anno scorso mi sono sposata e ho chiesto a mio papà di arrivare con la macchina fotografica sua degli anni 90. Sono venute 10 foto su 800, perché non le ha fatte lui, le hanno fatte un po' di amici, okay, che vabbè, okay, non erano proprio praticissimi, però hanno esattamente quel sapore lì. E quindi anche quello, le pellicole ci riportano lo stesso quel...
0: Allora, parlavamo appunto di tendenze, la tendenza è proprio quella di ritornare a questo tipo di fotografia un po' più calda, un po' più naturale,
1: più vera,
0: e evitare magari appunto questa formula della foto filtrata. C'è un altro tema, secondo me, quello della stampa. Abbiamo perso. Io ho la foto, ho le foto piene, ho il telefono pieno di foto.
1: La stampa, tu.
0: La stampa.
1: Quando eri. La stampavi, cioè le foto, sì, che volevi opache o lucide?
0: Sempre opache.
1: Anche mio papà,
0: no,
1: uguale.
0: Io posso dire
1: le editate?
0: Sì, primo, sì, ma sì, quello, ma poi c'era proprio una qualità anche della stampa che me le rendeva più belle. Quelle lucide mi sembravano un po' finte, non so, era la mia idea, no. Poi magari mi confermate o meno.
1: A mio papà davano fastidio le impronte digitali sulle foto, cosa, quindi quello proprio
0: non... Sai che non mi ricordavo neanche questa, però è vero, quando me l'hai detto mi è tornato in mente che effettivamente specificavo al fotografo, mi raccomando, opache.
1: Poi colore bianco e nero.
0: Beh,
1: dipende dal rullino.
0: Dipende dal rullino, ragazzi. Quanti rullini in bianco e nero, sì, quanti bei tempi.
1: Ma scusate, ma le macchine fotografiche usa e getta? Quelle erano proprio
0: l'ostacolo
1: difficile.
0: Posso dire una cosa? A me non hanno mai funzionato, nel senso che ho tirato sempre fuori delle stampe orrende, la metà mosse, e non so perché con la macchina, diciamo, usa e getta non ho mai avuto un bel rapporto. Comunque, grazie anche per i tanti messaggi che stanno arrivando al 342-4141-762. Prima di chiudere ci ascoltiamo ancora un po' di musica qui su Radio Monte Carlo. Se trovo la scaletta sarebbe anche bello, magari l'annunciamo.
1: Lascia

0: E anche per oggi, in questo 2 giugno, chiudiamo Baracca e Burattini. Grazie ovviamente anche per la tua presenza, Laura Ghislani, che sei scesa dai monti apposta.
1: Incrociamo le dita, ecco, mi raccomando, perché qua ci sono dei denti che chiedono aiuto.
0: Tanto affetto alla nostra Laura Ghislani. Ovviamente grazie anche a Luca Onere, che si è occupato in queste 2 ore della parte tecnica.
1: Grazie Max Parisi.
0: Prec,
1: buona giornata.
0: Anche oggi ci sono quelli di Bonjour Bonjour.
1: Ah, ci sono,
0: incredibile.
1: Come no.
0: Bonjour. Caffè latte, caffè latte,
2: caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Umberto Cascone. 80 anni fa il referendum che sancì la nascita della Repubblica. Iniziate le celebrazioni, ieri Mattarella ha ricevuto i diplomatici accreditati in Italia. In mattinata la tradizionale parata ai fori imperiali, in serata l'iniziativa ai volti della Repubblica da Piazza del Quirinale. Trump ferma l'assalto di Netanyahu a Beirut, Israele e Hezbollah accettano di ridurre l'escalation, ma nella notte nuovi scambi di razzi e bombe. Al telefono il presidente furibondo con il premier israeliano: sei un pazzo, se non fosse per me saresti in carcere. L'Iran aveva annunciato l'interruzione dei negoziati in risposta all'escalation nel paese dei cedri. La procura di Milano ha disposto il fermo per un 21enne italiano di origini marocchine residente in Brianza. L'accusa è di terrorismo. Sui social inneggiava all'ISIS e incitava al martirio contro i cristiani, citando come esempio la tentata strage di Modena. Era pronto a lasciare l'Italia. Nel Cosentino trovati i corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani, erano in un minivan davanti a una pompa di benzina. Gli investigatori analizzano i filmati di sorveglianza e seguono la pista di contrasti tra gruppi di migranti, 2 connazionali delle vittime fermati dalla polizia. Terremoto nella notte in Calabria, la scossa di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 km di profondità avvertita lungo la costa tirrenica cosentina, ma anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Cittadini in strada e tanta paura, ma al momento non si registrano danni. Tennis, tris di vittorie azzurre a Roland Garros. Ai quarti Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Gli ultimi 2 si incontreranno nel prossimo match. Oggi cerca la qualificazione in semifinale nel doppio maschile il duo Bolelli-Vavassori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Perale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
2: Radio Monte Carlo, meteo, con
12: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una nuova perturbazione oggi porterà maltempo in molte regioni d'Italia, quindi una giornata con prevalenza di tempo soleggiato al sud, nuvole altrove, piogge diffuse nel corso

0: del giorno praticamente su tutto il nord, pioggia attenzione a tratti anche di forte intensità e qualche acquazzone, qualche temporale anche sulle zone interne del centro con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in ulteriore diminuzione al nord-ovest. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una temperatura massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 è chiuso per un incidente il tratto tra Valmontone e l'allaccio con la A24 in direzione Milano. Di conseguenza si registra un chilometro di coda tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud, anch'esso chiuso. Un altro incidente sulla A10 causa incolonnamenti all'allaccio con la A6 verso Genova. Infine, sulla statale 2 via Cassia si segnala una corsia chiusa tra Abbadia San Salvatore e la Bisarca. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Buongiorno dal Club dello Sbadiglio. Oggi potremmo ribattezzarci così, perché chi per un verso, chi per l'altro, abbiamo fatto tutti tardi.
1: Sì, tutti quindi, tardi, oggi stiamo tutti sbadigliando e quindi prendeteci così.
0: Ma sì, anche perché tra l'altro c'è gente in giro. Io pensavo di vedere meno macchine, meno persone, invece
2: io non ho visto nessuno. Chi hai visto tu?
0: Dalle mie parti c'è movimento, Andrea.
2: Dalle tue, ma se abiti a un chilometro da qua.
1: Non lo so, si vede che dalle sue parti fanno tutti tardi e quindi sono rientrati dopo una nottataccia.
0: Vabbè, amici, buongiorno, siamo qua. Battete 10 colpi perché abbiamo bisogno anche di svegliarci, quindi non soltanto per farci capire che voi ci siete, ma anche per darci così un buffetto,
2: una bella cinquina in faccia. Certo.
1: Abbiamo bisogno del vostro sostegno.
0: Dai,
1: questa mattina.
0: Forza, che siamo in tanti, lo so, anche oggi giornata di festa, e intanto celebriamo, iniziamo a celebrare la Repubblica Italiana. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Buongiorno Stefano Andreoli.
2: Buon 2 giugno a tutti.
0: E buongiorno ad Andro Mercurio.
3: Eccoci qua, buongiorno.
0: C'è Luca Onere, lavoratore in regia, e noi siamo pronti a partire con voi, come al solito, fino alle 10. La prima di oggi a Bonjour Bonjour è di Billy Joel, Uptown Girl.

0: La partenza di oggi affidata a Billy Joel. Sapete che quando lui fa i concerti non vende i biglietti delle prime file? L'ha raccontato lui stesso. Lui manda i suoi ragazzi della crew a cercare nel backstage, nelle retrovie, i suoi fan, quelli veri, quelli che magari hanno preso un biglietto economico, e li premia dicendo: venite a vedere il concerto in prima fila. E dice che i concerti sono cambiati da così a così perché l'atmosfera diventa bellissima in prima fila. Anziché esserci VIP annoiati gli ospiti, c'è gente veramente inveterata.
1: Non saranno contenti gli organizzatori che si solito i biglietti in prima fila sono quelli che costano di più.
2: Sì, è vero. Anche quelli che però hanno comprato il biglietto magari che costa tanto dicono: vabbè, perché premiare quello dell'ultima fila e mettono
0: davanti.
2: E io sto
0: in quinta, è vero. Vabbè.
2: Però è vero che quelli che di solito vanno in prima fila sono un po' tutti composti, invece bisogna
0: spesso
2: mettere...
0: sono ospiti, VIP, gente con l'omaggio, cose così.
2: Infatti, a meno che non siano concerti di band giovanissime, allora lì trovi i ragazzini
1: uno
2: che
1: sopra
2: fanno...
1: l'altro.
2: Esatto, fanno...
0: lì non c'è neanche il biglietto della prima fila.
2: Fanno la coda per poter essere sotto le transenne. Vabbè.
0: Ah, l'ho fatto anch'io in gioventù.
2: Infatti. Buongiorno amici, buon 2 giugno da noi di Radio Monte Carlo. Ci sono i nostri ascoltatori, lavoratori, giustamente anche nel giorno in cui si festeggia la Repubblica, la patria italiana. Peraltro fino a un po' di anni fa, oggi non era giorno di festa.
1: Sì, adesso però è un giorno di festa.
2: Sì, dobbiamo ringraziare Carlo Azeglio Ciampi, che fu il presidente della Repubblica, che decise di reintrodurre il 2 giugno come giorno festivo.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, giustamente.
2: Giustamente.
1: Certo.
2: Un giorno festivo è sempre giusto, guarda, no, sempre, per qualsiasi motivo.
1: Ma no, ha maggior ragione per il valore che acquista e che rappresenta questo giorno.
2: Sì.
1: Salutiamo Cristina di Avellino, sta per iniziare 12 ore di lavoro proprio oggi al pronto soccorso e si sa che lì il lavoro è veramente duro.
2: 12 ore, amica, tutta la nostra solidarietà, noi arriviamo alle 10, siamo già morti 12 ore, vabbè. Ma... salutiamo anche chi è in viaggio, 2 giugno da Catania e ci manda la foto di un Etna fumante, oggi si lavora a Edgardo, grazie per la compagnia. Peraltro c'è qualcuno che si è svegliato e è andato a dormire nella notte così un po' traballante perché c'è stata una scossa di terremoto a mezzanotte e 12 minuti di fronte al Cosentino, in acqua praticamente, l'epicentro è stato in mare, magnitudo 6.2.
0: Sì, avvertita anche a Napoli, in Basilicata, non solo in Calabria,
2: anche in Puglia,
0: insomma, anche in Puglia.
2: Leggo anche in Puglia sui social, molti hanno scritto preoccupati, per fortuna sembra che non sia successo nulla di serio.
1: Sì, avvertito un po' in tutto il sud, però non ci sono danni né a cose né a persone.
2: Meno male, beh, è una giornata che inizia così, o comunque una che finisce se preferite, visto che era mezzanotte 12, un po' movimentata. Dai che ci siamo noi a tenervi compagnia anche oggi, abbiamo parlato anche di Napoli ed ecco qua che spunta Pino Daniele stamattina su Radio Monte Carlo, Amore senza fine.
3: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasci.

0: A Radio Monte Carlo, Pino Daniele, amore senza fine, e tutti noi ci auguriamo all'inizio di una storia che l'amore possa essere senza una fine, no? Un amore per sempre.
1: Però vedi, è poca cosa, ma comunque dimostra grande amore preparare la colazione per i propri cari la mattina.
0: E alzarsi anche quando non si deve, perché nessuno va a lavorare. E questo l'ha fatto Elena da Verona, che è alzata alle 6 del mattino per preparare i pancake per i suoi cari.
1: Che carina, davvero. Salutiamo chi fa oggi 8, 10, 12 ore di lavoro nei giorni di festa, qualcuno manca, e c'è chi sopperisce a queste carenze, magari fa il doppio turno. Ci sono Salvatore e Jimmy invece che ci hanno segnalato che sono appena montati loro al lavoro da 15 minuti e faranno 12 ore di servizio dialisi, pure loro, notevole. E invece, che succede quando ti svegli nel cuore della notte e c'è un terremoto?
2: Come l'uomo, quello che va il rumore in garage,
1: quello ha un problema alla prostata.
2: Il rumore stavolta c'è stato e purtroppo per davvero.
1: E cosa fai quando succede? È successo al largo di Cosenza, sentita questa scossa di terremoto un po' in tutto il sud Italia. C'è chi ci scrive, Alessandra, e dice: mi sono svegliata non potendo fare altro, ho fatto la ceretta. A mezzanotte e un quarto si è messa a fare la ceretta.
0: Mi sembra cosa migliore da fare a mezzanotte.
2: Sei eccitato, quindi puoi riprendere sonno, non è facile, uno fa tesoro di quelle ore.
0: E i vicini sentivano aia, aia, aia, aia.
1: Sì. Pensavano al terremoto, però sai che bello, tu dici vabbè, scampato pericolo, comunque se dovesse risuccedere almeno mi faccio trovare bella pronta.
0: Quindi ha ottimizzato il tempo, non riuscendo a dormire.
1: 2 giugno, caratterizzato per chi purtroppo magari pensava di potersi fare una gitarella da qualche parte, dal brutto tempo con temporali in arrivo a nord-ovest d'Italia, in estensione sul nord-est, brutto tempo al centro, mentre al sud, dicono le previsioni, fa bello, resiste il sole.
0: Non è una novità, cioè quasi sempre, ogni tanto piove, quando piove tantissimo, però di solito splende sempre il sole, non soltanto sul Principato di Monaco, ma anche al sud.
1: Al sud, mentre da noi appunto adesso al nord, oggi ci sono i temporali che sono in arrivo, speriamo bene. Le temperature, l'unica nota positiva per chi odia il caldo e sono in tantissimi, scenderanno, anche perché siamo arrivati a un maggio record, abbiamo già quasi sfiorato i 40 gradi, 38 li abbiamo visti.
0: Comunque hai fatto bene, temperature che si stanno abbassando, devo mettermi sul
1: giubbotto, la giacchetta. Real Thing, ora su Radio Monte Carlo.

0: diretta su Radio Monte Carlo 2 giugno con Real Thing, You To Me Are Everything. Quanti nostri ascoltatori che oggi sono svegli, la maggior parte per andare al lavoro. Bravi voi che tenete alto il nome della Repubblica, perché c'è chi si fa...
1: È fondata sul lavoro del appunto. Resto, e quindi qualcuno deve lavorare.
0: C'è chi si fa il lungo ponte, la maggior parte chi invece porta avanti la carretta, come si dice.
2: Esatto, e c'è anche chi torna dalle vacanze questa mattina, dice mi porto avanti per poi non essere in mezzo al traffico, sì. Perché poi ci sarà il grande ritorno, certo. Visto che sono stati milioni gli italiani che l'hanno fatto.
0: Più di 14 milioni che sono partiti per questo lungo fine settimana con tanto di ponte. Ragazzi, noi vi accompagniamo in viaggio, state qua fino alle 10 su Radio Monte Carlo con noi.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
13: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
12: L'ha applicato da sola?
13: Ma certo, pennello, polso e voilà!
12: L'allievo che supera il maestro!
14: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma
20: che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Super conveniente della vita.
22: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
23: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
24: Ok, e quindi?
23: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
24: Allora la risposta è MG.
25: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
27: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
28: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
29: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Baby One More Time con Britney Spears. Buongiorno, siamo qua a tenervi compagnia 7:30 Radio Monte Carlo per quelli che si sono svegliati soltanto adesso. Comunque presto in un giorno di festa.
1: Beh sì, è presto per un giorno di festa, però ci siamo resi conto che tanti nostri ascoltatori invece sono già svegli da tempo, perché stanno andando a lavorare oppure sono già sul posto di lavoro.
0: Quando prenotate le vacanze, vi è mai capitato? Sì, capita a tutti, di andare su quei portali di combinazione dei voli aerei. Sono molto comodi perché ti restituiscono tutte le possibili soluzioni, soprattutto quando fai un viaggio molto lungo. Puoi cliccare anche sull'opzione viaggio più economico.
1: È la prima cosa che faccio.
0: Sì. E allora, lì ti arrivano dei viaggi di 45 ore con 6 scali per andare, che so, dall'Italia magari negli Stati Uniti.
1: Il tempo che occorre per arrivare con questa
0: devi ripartire
1: per tornare indietro.
0: Però mi sono sempre chiesto, ma chi è che lo prenderà? È vero che c'è anche bisogno di spendere meno quando si viaggia, però puoi farti 30-40 ore di voli.
2: Talvolta
0: dai,
2: tocca fare 5 voli, per esempio, per una rotta che magari ne richiederebbe uno o due.
0: C'è chi lo ha fatto. Il Corriere della Sera ha preso tutti i tabulati delle vacanze, delle prenotazioni delle nostre vacanze del 2000.
2: E chi gliel'ha dati?
0: Si
2: facciano gli affari loro, scusi.
0: Ovviamente senza i nomi, tutto anonimo, però la combinazione delle prenotazioni aeree è tutta certificata, tracciata, quelle del 2025, e hanno beccato un solo viaggiatore che si è fatto da Cagliari per arrivare all'aeroporto di Pasco, nello stato di Washington, quindi siamo sulla costa.
2: Sul Pacifico,
0: quella occidentale degli Stati Uniti. Ha fatto da Cagliari a Roma, da Roma Fiumicino a Parigi Charles de Gaulle, da Parigi a Seattle, e da Seattle finalmente dopo 30 ore è arrivato nello stato
2: di
0: Washington.
2: Ma che c'è in sto paese, tra l'altro?
0: Non lo so, sospettano.
2: Perché comunque l'ultimo volo è pure corto, cioè poteva andare a Seattle e andarci in macchina.
0: Sospettano che sia qualcuno che abbia dei parenti giustamente in Sardegna, americano, italo-americano, a Cagliari.
2: Il volo era un ritorno.
1: Una cosa del genere la puoi fare soltanto se hai un amore pazzesco, sai, all'inizio quando non vedi l'ora di vederla e di poterla baciare, abbracciare, allora fai una pazzia del genere, altrimenti non lo
0: però
1: so.
0: Però voglio pensare che ci fossero delle combinazioni anche un po' più facili, perché questa non è neanche costata poco, $1,400 più le tasse aeroportuali, vuol dire che le altre combinazioni, quelli con i voli, magari uno scalo soltanto, costavano il doppio, il triplo.
2: O magari questo, che ne sai, voleva vedersi prima Cagliari, poi Roma. Poi Parigi, poi Seattle.
1: Sì, voglio vedere un po' di aeroporti e passare il tempo così.
0: A me è capitato comunque di fare un viaggio dall'Italia alla Grecia, che dici quanto ci vuoi mettere, passando per
2: l'Alaska.
1: Scusami.
0: Da noi ogni tanto qualcuno lo fa in Italia, passa da paesi esteri facendo uno scalo perché si risparmia. Io ho risparmiato parecchio passando dalla Serbia, dormendo in aeroporto.
1: Vabbè, lascia perdere. Ma facevi prima andare a nuoto?
0: In effetti. Però è stato comunque divertente, non ero da solo.
2: Sempre avventure sono.
0: Ma sempre avventure, sì. Oh, poi se uno deve risparmiare, pure andare in vacanza, si risparmia. Bravo.

0: questa è la nuova di Gaia, la ascolti e parti, cioè fai la valigia oppure soltanto prendi uno zaino, ci metti dentro due cose
1: magari,
0: e parti,
1: magari,
0: perché no?
1: Parliamo di voli, non a caso stamattina, di quelli che fanno dei voli lunghissimi pur di risparmiare facendo 25 scali, c'è chi ne ha fatti un po' per andare, abbiamo detto, da Cagliari verso lo stato di Washington, 30 ore e una sola persona che ha prenotato questa combinazione.
2: Quindi manco era in compagnia per farsi una partita briscola su in aeroporto qualcosa, niente.
0: Però quando noi cerchiamo una meta, no? Una destinazione, di solito inseriamo gli aeroporti più conosciuti, no? Delle grandi città. Invece anche grazie a questo tizio, che è pazzo, però anche lui ci ha aiutato, perché abbiamo scoperto che
1: a Pasco c'è un aeroporto,
0: ma ci sono tanti piccoli aeroporti in giro per il mondo, si potrebbero utilizzare.
1: Però ora che ho scoperto che a Pasco c'è un aeroporto, quasi prenoto una vacanza a Pasco, chissà mai che.
2: Allora, io aspetto da anni la riattivazione dell'aeroporto di Tortolì, che è il paese di mia moglie, in Sardegna, perché ci faciliterebbe la vita moltissimo. Lo annunciano da anni, lo riaccendiamo perché le piste ci sono, è un piccolo aeroporto, lo speriamo tutti.
1: Ma io ad esempio lo scorso weekend, cioè questo ultimo weekend, ero in Abruzzo per un matrimonio, ma contemporaneamente avrei avuto un compleanno la domenica a Modica, vicino Modica, in Sicilia, e ho guardato la possibilità di fare un volo, il mio matrimonio ce l'avevo il sabato, di prendere un volo la domenica mattina da Pescara e arrivare in Sicilia. C'è un aeroporto non tanto distante, che è quello di Comiso, se non ricordo male, a Modica, e però non c'erano voli. C'era quello su Catania, avrei potuto prendere, per cui puoi andare dove vuoi. Con un volo, tutto sommato, cioè, c'è sempre un piccolo aeroporto che da qualche parte ti porta, cioè ti collega.
0: Devi solo avere a disposizione tanto
1: soldi,
0: tempo, no, beh, tanto tempo e anche una grande disponibilità economica.
2: Scusa, esempio, poteva volare a Sigonella, creare un incidente internazionale alla base militare, sarebbe stato bello. Lentino.
1: Oppure potevo farmi prestare qualche aereo di Stato, no? Avessi avuto qualche amico potente, chissà
2: infatti,
1: mai.
2: Infatti, che peccato.
1: No, ma ad esempio, sapete dov'è l'isola di Nantucket?
2: Sì, perché ci ho guardato adesso.
1: Però lì è un'isola di fronte al Massachusetts, del Massachusetts peraltro, di fronte a Newport, e lì c'è un aeroporto. C'è uno, sempre dall'analisi dei dati dei voli del 2025, che si è fatto da Nantucket ad Ancona. Non credo che ci sia un volo diretto.
0: No, non credo neanche
1: io. Però tant'è, guarda, tu dici, sono dall'altra parte del mondo, voglio tornare a casa, c'hai l'aeroporto, lo puoi fare. Che bello.
0: Beh, dovremmo provarli, no? Questi piccoli aeroporti sperduti.
1: Ogni tanto.
0: In posti che ancora non si conoscono.
1: Beh, scusa, quest'isola qua vorrei andare a vederla, perché leggo che è un'isola molto elegante, piena di silenzio, case con in legno sul mare, con i fari, e tra l'altro lo spettacolo di balene in mare che spesso si vedono.
2: Sì, lì siamo a nord di New York verso il Canada. Del resto noi abbiamo Lampedusa, c'è l'aeroporto anche lì. Nantucket è un po' più grandicella di Lampedusa, quindi ci sta.
0: Solo che a Lampedusa ci fai il bagno perché l'acqua è calda. Là
1: no,
0: non lo so.
1: Non credo.
2: Lo fai con le balene, però vuoi mettere?
1: A Lampedusa sono arrivato all'aeroporto di Lampedusa, esci lì, ti investe questo vento caldo che dici finalmente.
2: Lentini, perché in questa giornata del piffero lei continua a parlare di sole caldo e mare?
0: Scusa, passa per piovere.
1: Ma che giornata del piffero, it's a beautiful day, caro Stefano Andreoli.
2: Come no.
1: Michael Bublé su Radio Monte Carlo.

0: It's a beautiful day, Michael Bublé. Certo, grazie Michael, noi ce lo auguriamo e lo auguriamo anche a tutti i nostri ascoltatori che sanno tutto del mondo, tutto dei viaggi. Noi abbiamo citato quasi increduli questa isola di Nantucket nel Massachusetts, abbiamo detto non la conosciamo, bisognerebbe andarci perché ci attira molto.
1: Invece loro la conoscono e ci spiegano i nostri ascoltatori che è l'isola dei VIP, soprattutto politici americani che vanno, scoperta dai Kennedy evidentemente, a farsi le vacanze lì quando vogliono stare tranquilli. Sono atmosfere quelle che si vivono in questa isola a Nantucket, molto calme, tranquille, il silenzio, quelle tipiche del New England, che è famoso prevalentemente nella stagione autunnale anche per, Andreoli non ti arrabbiare, il foliage.
2: Ma vabbè, cioè, parliamo d'America, mi sta anche bene.
1: Per quei colori particolari.
0: Sai che adesso mi viene in mente che forse il nome non mi diceva niente, però nei film o comunque nei documentari l'abbiamo vista spesso e volentieri questa
1: isola. Dirò una cosa di più, che ha ispirato Melville per Moby Dick, perché abbiamo detto che lì c'era sempre lo spettacolo delle balene in quest'isola. Quindi quante cose che si scoprono, è normale allora che ci sia un aeroporto se è frequentata dai VIP.
0: Hai capito?
1: E dai politici
0: arriva
1: americani.
0: Un bip e vuoi che non ci sia un aereo?
1: Prossima vacanza mi piazzo lì a Nantucket, vado a scoprire se davvero merita st'isola.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca, ripeti con me Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
11: E teniamo lo scontrino.
12: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
17: Sì.
16: Quando ti dicono che è misura.
17: Sì.
16: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
18: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
19: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
20: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
19: Ma che felicità scodinzolare!
20: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
21: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
22: Che facciamo questo weekend?
23: Stiamo a casa.
22: A casa?
23: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
22: E dove?
23: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
22: Porto le pantofole.
23: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: dall'isola di Wight, loro, Level 42 con Something About You su Radio Monte Carlo. Andreoli, dillo perché hai fatto tardi. Stamattina abbiamo iniziato dicendo che tutti per un verso o per l'altro siamo andati a dormire molto tardi.
1: Sì, molto tardi appunto per motivi diversi.
0: Io e Monica abbiamo fatto cene, amici. Andreoli?
2: Essendo io un tipo sportivo, come tutti sanno, perché queste risate? Ho detto sportivo, seguo lo sport. Certo. E quindi ho fatto 1:15 per assistere alla partita, all'ottavo di finale del Roland Garros tra Arnaldi e Tiafoe, l'americano. Una battaglia, sembrava di vedere Rocky 4, ragazzi. Ho finito in piedi, non riuscivo a stare fermo.
1: Io sono convinta che lui dal divano comunque consumi delle energie guardando gli altri.
2: Ero sudatissimo, ragazzi. Vedi? Vedevo questi di qua e di là correre ancora dopo 5 ore passa di partita.
0: Avrà avuto un po' di bavetta alla bocca perché ogni tanto si sarà addormentato. Avrà avuto tutte schifezze su un tavolinetto e mangiava.
2: Al contrario, ho anche scordato di cenare.
1: Ma non ci credo.
2: Il televisore a un certo punto mi ha detto: Vabbè. Ma sei ancora lì? Guarda che mi spengo da solo. No, per carità, non ti spegnere.
1: Confessa, quante volte ti sei alzato dal divano per andare verso il frigorifero o la dispensa?
0: Dice di no.
2: Bagno un paio di volte. Vabbè, il frigo, devo dire, mi sono contenuto.
0: Comunque, ragazzi, complimenti ai nostri tre italiani. Sappiamo che non c'è Sinner, ai noi. Sappiamo anche che non c'è Alcaraz, già non si era presentato. Va bene, ci sono tre italiani che sono andati avanti tutti e tre e sono ai quarti di finale.
2: 3 su 8, ragazzi.
0: 3 su 8. Complimenti a Berrettini, a Cobolli e Arnaldi, che sono appunto adesso ai quarti di finale. Purtroppo c'è un derby.
2: Eh sì, Berrettini contro Arnaldi, uno solo dei due arriverà in semifinale, ma possiamo dire che siamo certi di avere almeno un azzurro in semifinale.
1: Tra l'altro mi ha fatto molta tenerezza, se volete, Berrettini, no? Perché ha detto: dopo tutto quello che mi è successo sono andato avanti perché questo è l'amore della mia vita e finalmente sono tornato.
0: Berrettini e Arnaldi sarà uno dei quarti, l'altro sarà Ogier, Alassim, Cobolli. Ragazzi, speriamo. Allora, uno in semifinale ci va, questo è poco ma
2: sicuro. Se Cobolli vincesse avremmo sicuramente anche un italiano in finale.
0: Quindi speriamo bene, già.
2: E che non è Sinner, ragazzi, una notizia pazzesca.
0: Vabbè, non mettiamo troppo le mani avanti. Domani, se vuoi, altra divanata a guardare.
2: Se vuoi, ma certo.
0: A guardare il tennis.

0: grandissimo Stevie Wonder nella nostra mattinata qui a Radio Monte Carlo.
1: Buongiorno, buongiorno, tutti i giorni dalle 7 alle 10. Ora gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione TGCOM 24, ma anche tutte le info di meteo e autotraffic.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Notte di bombe in Ucraina per un attacco russo su larga scala. Almeno 9 le vittime confermate a Kiev e Dnipro. Nella capitale 58 feriti nel crollo di un edificio di 9 piani. Intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti cercano di rassicurare l'Europa in vista del parziale disimpegno militare. In corso discussioni per schierare altre testate nucleari in nuovi paesi della NATO. Sei un pazzo, senza di me saresti in prigione. Così Trump. Secondo Axios, nella telefonata con Netanyahu di ieri sera, il leader israeliano avrebbe accettato di fermare l'attacco contro Beirut e anche Hezbollah avrebbe detto sì a un cessate il fuoco, ma nella notte nuovi scambi di razzi e bombe. Oggi la Repubblica Italiana compie 80 anni, tra un'ora la tradizionale parata ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato. Mattarella ieri ha ricevuto i diplomatici accreditati in Italia. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, le sue parole. Tanta paura ma nessun danno in Calabria, sulla costa tirrenica cosentina colpita nel cuore della notte da un terremoto di magnitudo 6.2, l'epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche a Napoli, in Basilicata, Puglia e Sicilia, decine le chiamate ai vigili del fuoco, le persone sono scese in strada. A far scattare l'arresto per terrorismo di un 21enne italiano di origini marocchine, un messaggio sui social di 3 giorni fa, domani renderò l'Italia un po' migliore, aveva scritto. Il giovane inneggiava all'ISIS e al martirio contro i cristiani, citando come esempio la mancata strage di Modena. Tennis, tris di vittorie azzurre a Roland Garros, per la prima volta 3 italiani insieme ai quarti di uno slam. Cobolli vedrà Auger Aliassime, mentre Arnaldi, che a luna di notte passata ha battuto Tiafoe al quinto set, incontrerà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori ai quarti nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, le
5: sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Un'intensa perturbazione oggi porterà maltempo su molte regioni, quindi prevalenza di tempo bello al sud e nelle isole, nuvole altrove anche se non mancheranno le temporanee schiarite, almeno nelle regioni centrali. Nel corso del giorno rovesci temporali sparsi, localmente anche di forte intensità praticamente su tutte le regioni settentrionali, più giù qualche acquazzone o temporale anche sulle zone interne del centro con possibili locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al nord e in particolare al nord-ovest. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 è chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la diramazione Roma Sud e quello per la A24 in direzione Milano, chiuso anche l'allaccio con la diramazione

sud. Infine, sulla statale 439 Sarzanese Valdera si segnala una corsia chiusa a causa di una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio con la provinciale 158 viaggiando verso la provinciale 15. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Oggi è festa, la Repubblica, il voto delle donne, quante cose, la nascita anche della Costituente, mamma mia.
1: Chissà se la maggior parte degli italiani sente particolarmente questo giorno e capisce proprio quanto è profondo, no, il significato.
0: Dovrebbe essere così, però per chi non l'ha vissuto proprio in prima persona, oggi non è così sentita, secondo me. Però se ci si ferma a riflettere, si capisce il valore davvero di questo 2 giugno ed è bello anche che molti comuni, molte amministrazioni comunali oggi coinvolgano i diciottenni nel celebrare proprio la Repubblica, e lo faremo anche noi. Buongiorno da Davide, Monica, Stefano Andro e Luca Onere in regia. State qua su Radio Monte Carlo, ci sono anche i Queen, quelli di A Kind of Magic. It's a

0: A Kind of Magic. Freddie Mercury Queen su Radio Monte Carlo, un po' acciaccata, ma dopo 80 anni, pur avendone viste di cotte e di crude, sta Repubblica è ancora qua, per fortuna, diciamo noi. 80 anni fa nasceva ufficialmente la Repubblica Italiana e oggi non è il classico 2 giugno proprio perché sono 80 anni, cifra tonda.
1: È veramente un traguardo storico, speriamo che possa continuare ancora per altri 80 anni e ancora di più, ma c'è stata una bellissima iniziativa proprio
0: per questi 80 anni.
1: Esatto, per questi 80 anni, perché si è pensato bene di postare proprio sul sito del Colle gli auguri di tutta la popolazione. Si aveva la possibilità di mandare un video, se breve, e poi questo poteva essere pubblicato proprio sul sito.
0: Se andate sul sito del Quirinale troverete i video anche di personaggi famosi, tanti VIP che hanno deciso di metterci la faccia per un ricordo, una celebrazione, una frase dedicata alla Repubblica, ma ci sono anche tanti cittadini italiani che appunto hanno voluto omaggiare questi 80 anni della Repubblica.
2: Mescolati alle celebrità, ma noi che facciamo oggi, ragazzi? Ma chi possiamo chiamare se non lui?
0: È obbligatorio chiamare il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima che inizino le celebrazioni
1: sì,
0: a Roma.
1: Perché poi sarà impegnatissimo.
0: Parata, frecce, tricolori, vediamo se ci risponde. C'è? Eccolo qua.
1: C'è, tutti in piedi.
0: Oggi più che mai, è l'inno.
3: Carissime cittadine e carissimi cittadini italiani.
0: Un po' di allegria però.
3: Felice e radioso 2
0: ma
3: giugno
0: no.
3: A tutti voi. Dal vostro Presidente della Repubblica.
0: Ma no, però
1: ma
0: oggi
1: buongiorno,
0: no.
1: Presidente, ma scusi, è triste anche oggi, ma come mai? Non è possibile, dai.
3: Ma che domande sono? Sono io che vi chiedo, per quale motivo dovrei essere allegro?
1: Ma come?
3: La Repubblica ha 80 anni
0: sì.
3: E io ne ho 84 e siamo tutti e due acciaccati come vecchie ciabatte.
0: Ma non dica
1: ma
0: così, su.
3: Alla mia età io vorrei solo stare sul divano col pigiamone di flanella a guardare la ruota della fortuna, Don Matteo e le repliche in videocassetta delle partite mondiali 82.
0: Non ha tutti i torti.
3: E invece, come ogni anno, ci sarà la solita cerimonia all'altare della patria, con la solita corona di fiori, i soliti ministri che sbadigliano in prima fila.
0: Speriamo di no.
3: Che barba, che noia, che barba.
0: Però, Presidente, almeno quest'anno una cosa nuova c'è stata, questi video social postati sul sito del Quirinale. Con gli italiani, VIP, li ha visti?
3: Bella cavolata.
1: Ma cosa dice? Ma non è vero.
3: È una delle idee più balorde che si siano mai sentite.
0: Ma perché?
3: Sono arrivati 800.000 video. Ho cominciato a vederli a febbraio e non sono manco a metà. E sono tutti uguali. Cominciano con un tizio che dice: Presidente, volevo condividere un'emozione.
1: Certo. Giusto.
3: E tu pensi, speriamo faccia in fretta. E invece no, 23 minuti di emozione. Vabbè. Due palle grandi come Colosseo.
0: No, ma che dice? Su.
3: E quel che è peggio, mettono di mezzo pure i bambini.
0: Li ho visti, sì.
3: Ti trovi un marmocchio di 4 anni che farfuglia. Ciao, Presidente, io sono Luigi. Giro della Repubblica mi piace tanto. Ma chi se ne frega?
0: Ma non è vero.
3: Studia le tabelline e non scassarmi l'anima.
0: Ma Presidente.
3: Per non parlare dei messaggi dei VIP, calciatori, sportivi, gente che non ha mai usato il congiuntivo in vita sua
0: adesso.
3: E che vuole spiegarmi cos'è la democrazia. Io ve lo dico, vedendo questi video ho iniziato a rivalutare la monarchia.
0: No, ma cosa sta dicendo? La monarchia?
3: Certo, era tutto più facile. Ma ve lo immaginate Re Vittorio Emanuele costretto a fare i video social in mezzo ai meme con i gattini? Quello, se gli rompevi le scatole, ti faceva fucilare.
0: Non c'è da vantarsi.
3: Ma purtroppo il potere di comminare la pena capitale mi è precluso, ahimè.
0: Ma come purtroppo, Mattarella?
3: Perciò rivolgo un appello agli italiani. Vi voglio bene, davvero. Ma per la prossima ricorrenza fatevi i fatti vostri e attaccatevi al tram. E viva l'Italia e viva il re.
0: Ma no, ma che re? Ma no, ma cosa ha detto? Viva il presidente, altro che della Repubblica.
1: Proprio triste, oggi super impegnato il nostro presidente.
0: Peraltro 80 anni di Repubblica, più di 10 lui li, capisci che tutto sommato.
2: Infatti, lui se ne è fatto una bella fetta di questi 80 anni.
0: Mi sembra proprio che abbia anche diritto di un po' di riposo il nostro presidente Mattarella.

0: Come tu mi vuoi, Irene Grandi a Radio Monte Carlo è la nostra Repubblica, è come la vogliono i cittadini e come la vogliono gli italiani?
1: Beh, non c'è forma di democrazia più alta, secondo me, di quella che abbiamo noi in Italia, se guardi bene. Però sì, poi ognuno fa quello che vuole, questo è il punto. Non so se sia come la vorremmo noi, ma di sicuro molti fanno quello che vogliono.
0: Non la si rispetta.
1: Purtroppo. Ma oggi giornata molto importante per tutte le celebrazioni. Dicevamo questo 2 giugno, al di là del fatto che molti dicono vabbè, si dorme, non vado al lavoro, c'è il ponte. Ma davvero ricordiamoci di chi votò 80 anni fa a favore della Repubblica. Al photo finish, 2 milioni di scarto di differenza, perché comunque la monarchia reggeva soprattutto nel sud Italia.
2: Eh sì, in tutte le regioni del sud la monarchia aveva prevalso, quindi se oggi siamo una repubblica è per merito soprattutto delle regioni del nord, che magari erano più propense a assumere questa forma di governo, quindi non per dare la croce addosso al sud, ma chiaramente c'era un retaggio culturale molto diverso. L'Italia era già unita da pochissimo, se ci pensate, quindi il fatto di aver creato un paese unito che ancora regge dopo 80 anni è quasi un miracolo, secondo
1: non
2: me.
1: Non è così scontato, a dire il vero, anche perché ancora sappiamo grandi limiti che abbiamo noi in Italia, però almeno quel senso talvolta di patria che ci unisce, non soltanto quando si vinceva i mondiali, allora lì sì che ci sentivamo tutti italiani, ma anche di fronte ai grandi fatti, certe volte davvero c'è l'orgoglio o comunque anche soltanto l'idea di dire sì, sono italiano, anche se ho grandi differenze rispetto magari a altri che vivono in altre zone. Prendiamo gli esempi, uno di Bolzano con uno di Palermo, se li incontri sono quanto di più diverso, però poi alla fine siamo uniti davvero dall'idea di essere un unico popolo.
0: E da allora proprio partì un percorso che portò alla Costituzione.
1: Già, perché ci fu la Costituente, intanto la prima volta che votarono le donne, e anche in questo caso 21 le elette tra 226 candidate che per la prima volta ebbero il diritto di essere votate, non soltanto di votare, per essere appunto inserite nell'Assemblea Costituente, incaricata poi di scrivere la Costituente. 21 donne erano 9 del PC, 9 della DC, 2 socialiste, 1 del Fronte dell'Uomo Qualunque. C'era questo movimento politico che si chiamava Fronte dell'Uomo Qualunque, il qualunquismo che già e all'epoca era quasi un vanto, era tra l'altro un movimento nato ad opera, iniziativa di un giornalista e comediografo, Guglielmo Giannini.
0: Io non so se succede questo anche alle ascoltatrici di Radio Monte Carlo, ma io ogni volta che vedo quelle immagini, quindi le donne che per la prima volta vanno a votare, mi emoziono, perché da lì proprio è iniziata una grande svolta per tutti noi, che non è ancora finita, perché le donne devono ancora fare tanti passi avanti proprio, però da lì cominciò tutto.
1: Comunque sì, l'emozione di vedere tutte queste persone in fila a votare non è poco.
2: E tra l'altro la cerimonia di questa sera con tanti VIP, ci sarà anche Paola Cortellesi, regista e protagonista del film C'è ancora domani, proprio il grande successo dedicato al primo voto, quello del 46.
1: Questa sera dalle 21, Piazza del Quirinale, per la prima volta la festa fuori dal Palazzo del Quirinale.
2: E se piove?
1: Se piove,
0: se piove, beh, un po' d'acqua porta fortuna, dai.
1: E se piove governo ladro, si dice.
0: No.
1: I volti della Repubblica, questo è il grande evento organizzato. Sul palco ci saranno, oltre alla Cortellesi, Roberto Bolle, Gianni Morandi, Annalisa, Carlo Verdone, Paolo Freso, tanti nomi di italiani che sono conosciuti.
2: Ma anche sportivi come Del Piero, Bergamo, insomma, tanti campioni.
1: Dai che c'è Prince qua invece su Radio Monte Carlo. Viva sempre la Repubblica Italiana, the most beautiful girl in the world.

0: giorno molto importante per tutti noi italiani, questo 2 giugno, la festa della Repubblica, ma non soltanto, abbiamo detto il voto delle donne, la Costituente, e pensare che fino a un po' di anni fa era sparito dal calendario come giorno festivo, era molti anni prima c'era, poi tolta, poi reintrodotta, e invece è davvero un giorno così importante che è giusto celebrarlo e anche nelle scuole coinvolgendo i ragazzi più giovani, mi raccomando.
1: E mi piace sottolineare il fatto che Repubblica, la Repubblica è femminile.
0: Questo è vero, giusto,
2: sì. Ed è così. Anche l'immagine, vi ricordate quel titolo di giornale per la Repubblica con quel volto di ragazza sorridente proprio all'indomani del voto?
0: Non si è mai scoperto chi fosse quella donna fotografata in quella ormai diventata immagine appunto del 2 giugno storica.
2: E non dimentichiamoci che i testimoni del 46 sono sempre meno, però ancora ci sono, quindi ascoltiamoli, facciamoci raccontare cos'era la vita anche prima, già, insomma, che cosa è cambiato nell'Italia da allora.
0: E ringraziamoli per quella svolta, perché se oggi siamo qua con la Repubblica Italiana è merito loro.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Gli ascoltatori, ma anche la sottoscritta in questo momento si sta facendo una domanda.
1: Che domanda?
0: La domanda del giorno. Ma l'abito?
1: No, ma no. Sì.
0: Il portaabiti di Dimentini, dimenticato sul treno. Intanto era Madonna su Radio Monte Carlo. L'avrà ritrovato?
1: Che la domanda fosse Who's that girl? Chi è quella ragazza?
0: No, ma no. Il portaabiti dimenticato sul treno. Mia. L'hai ritrovato?
1: Tu metti il dito nella piaga, Monica Sala. Non l'ho trovato. Ieri ho raccontato che sono tornato in treno dal matrimonio in Abruzzo e con la testa tra le nuvole ho mollato lì sulla capelliera del treno del Freccia il portaabito con abito e camicia fatta su misura.
0: Attenzione,
1: peraltro,
0: quello più bello in possesso di Lentini.
1: L'ho mollato là sopra e l'ho lasciato lì sperando che qualcuno lo trovasse, lo portasse da qualche parte. Ho fatto tutte le procedure, niente, ieri ho sperato, non è arrivato niente.
2: Insomma, non invitate Lentini a altri matrimoni perché è sprovvisto di abito, quindi non saprebbe come conciarsi, capito?
1: Ne ho per fortuna altri, però non ho trovato niente, non ho avuto la fortuna di questo angelo che invece, perché ce ne sono di storie di persone che dimenticano le cose in stazione, sui treni,
0: ma
1: nei pressi.
0: Ma tutti i giorni qualcuno dimentica qualcosa in giro.
1: Sui giornali è finita questa storia di questo ragazzo che arriva in stazione, deve correre a prendere il treno, lascia le chiavi della catena della bicicletta attaccata al lucchetto della catena in stazione centrale a Milano.
2: Che è come dire, prego, avanti,
1: servitevi,
2: è vostra,
0: portatela via.
2: Self service.
1: Passa un'anima pia, vede ste chiavi, le prende, le porta alla Polfer del binario 21, si prende la briga di prendere un biglietto, di scriverlo e metterlo sulla catena di sta bicicletta dicendo: guarda che hai dimenticato le chiavi, le ho consegnate alla Polfer, vattele a prendere.
0: Gli angeli esistono. Questo ragazzo per tutto il giorno non si accorge di avere lasciato le chiavi all'interno del lucchetto della bicicletta e quando torna affannosamente le cerca,
1: fruga
0: dappertutto, nelle tasche, nello zaino, e non si rende conto di averle perse.
1: Sì, se ne rende conto quando è lì vicino alla bicicletta, non trova ste chiavi, inizia a imprecare, poi vede sto cartoncino lì sulla catena, lo apre e tira un sospiro di sollievo.
2: È accaduto anche a me, uguale, con la macchina. Con la macchina, signore e signori, quando le macchine si aprivano ancora con la chiave, con la serratura, lasciai la chiave proprio lì nello sportello. Qualcuno trovò la chiave, mise al suo posto un cartoncino con scritto: attenzione, la chiave è dietro la ruota, così nessuno la trova, nascose la chiave, si prese la briga. Vedi. E quindi ritrovai tutto, mamma mia.
1: Ah, beh, è successo con le chiavi dello scooter, quando avevo ancora lo scooter, andare sempre in stazione di corsa, andavo e ho mollato le chiavi più volte lì, al ritorno le ho sempre trovate.
2: Quindi
1: attaccate.
2: Lentini non perda le speranze, magari un'anima pia trova il suo
1: abito
2: e si ricongiungerà col suo proprietario.
0: Ma dai, glielo uso un mese e poi glielo restituisci.
2: Che lo trova uno della stessa taglia.
1: Beh, è abbastanza una taglia standard, quindi 48 sopra, un 46 sotto, ne trovi. Il punto che ribadisco: se lo trovate, fateli fare una bella vita. Lo ripeto, mi raccomando, almeno a lui.
0: Divertitevi con l'abito di Lentini.
1: Vabbè. Jungle su Radio Monte Carlo, Carry On.

0: sono in tanti, arrivano da Londra con queste sonorità di un tempo. Jungle, canzone nuova sulla di Monte Carlo. Carry On, c'è qualcuno a cui è andato peggio rispetto a me con l'abito dimenticato in treno? Ci scrive una nostra ascoltatrice disperata. Mio marito per sbaglio ha buttato il mio vestito Armani che avevo dimenticato nel baule accanto ai vestiti da mettere nei cassonetti dei vecchi abiti.
1: Ma quello... tu pensi che il marito abbia la sensibilità di distinguere uno straccio e un Armani?
0: Dai.
1: Una volta che lo trova così magari è un po' accartocciato.
2: Scusa, mi era tutto assieme, ha fatto in fretta, ha tirato su e ha buttato
0: ma
2: via
0: tu
2: tutto.
0: Pensa.
2: Ma il tuo era firmato?
0: Di una buona, sì, comunque di una buona.
2: Era mezzo firmato.
0: Fatto sta che però tu pensa adesso, questo Armani è finito nei cassonetti, quelli degli abiti usati che vengono di solito dati ai bisognosi della Caritas. Tu pensa di aver fatto un'opera buona, ci sarà un clochard vestito Armani, amica mia. Non è male, no?
2: Vabbè, vedi, qualche fortuna capita.
1: Secondo
2: anche
1: me se l'è tenuto il prete, secondo
0: no,
1: l'ha visto, ha detto mi va bene. Che
0: invece...
1: brutta fine però, mamma mia, cose buttate per sbaglio, si apre un capitolo qua interminabile.
0: Ma no, io non penso che sia una brutta fine, penso che in realtà si doveva andare così, come nel caso del mio vestito, e pazienza, butti dei soldi.
1: Il suo destino era quello di prendere quella strada.
0: E in questo caso il vestito
1: mi
0: Armani...
1: piace il suo fatalismo, sì, comunque
0: così,
1: positivo.
2: Sì, sì, ma intanto continua a dirlo, dice
0: no,
2: sì, non mi importa,
0: vabbè,
2: però...
0: Non è che ho festeggiato, ci mancherebbe altro, però poi di fronte a una cosa del genere cosa posso fare?
2: Niente.
0: Ecco,
2: niente.
0: Arrovellarmi non serve a nulla, imprecare non serve a nulla, dico vabbè, lasciamo andare.
2: E certo, se no ti mangi solo
0: vabbè,
2: il fegato.
0: Ho imparato anche, già era un po' mia la filosofia, ma ho imparato poi anche da Baricco, Alessandro Baricco, lo scrittore, l'ho sentito in un'intervista una volta raccontare proprio questo. Le cose che perdiamo e anche le persone che perdiamo era destino che dovessero andare.
2: È facile dirlo però,
0: Quando raggiungi questa consapevolezza, non è che ti puoi attaccare alle cose materiali così come alle persone, ed è una grande lezione. Devono essere lasciate andare.
2: Dillo a quelli che sono appena stati mollati.
0: Lo so, ma soprattutto a loro bisogna dirlo. Lasciate andare, mi raccomando.
1: È una cosa che forse si impara un po' in tarda età. È difficile. Io ve lo dico, Baricco non è più giovanissimo.
2: La saggezza dell'età.
0: Certo. Big Mountain su Radio Monte Carlo. Baby, I love your way.

0: Baby I Love Your Way con Big Mountain su Radio Monte Carlo. Gli angeli esistono,
1: ma soprattutto le persone oneste.
0: Eh sì, gli angeli, però.
1: Il figlio di una nostra ascoltatrice ha ritrovato in una busta 930 euro. Sono riusciti a risalire alla proprietaria, che era una signora che aveva ritirato la pensione.
0: Povera.
1: Hai capito? E quindi per ricompensa ha preparato una fantastica e buonissima crostata all'albicocca.
0: Ma sti anziani che vanno a ritirare la pensione, poi ricordatevelo però dove la mettete.
2: Ancora col malloppo,
0: mi raccomando,
2: amici,
0: Mi raccomando. Dai che ci sono tra poco qui il Geographic, ma prima ancora una canzone con delle emozioni incredibili.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: una lite per fare pace prima di uscire di casa, si dice arrivederci a questa sera, l'ha detto anche Lucio che Battisti dice, a Radio Monte Carlo.
1: Dopo una lite, io sapevo, ti aspetto fuori, altro che vabbè, in altri ambiti. 6 minuti saranno le 9, gran bella canzone, e adesso è il momento, come ogni mattina qui a Radio Monte Carlo, del Geographic.
2: C'è un racconto che mi faceva mia nonna, preso dai suoi ricordi di ragazzina, che mi ha sempre impressionato. Siamo negli anni 40 in Romagna, c'era il funerale di un fascista con il corteo tra due ali di folla, tutte col braccio alto, il saluto romano, al passaggio della salma. Passa un signore, uno qualunque, che sta andando verso la stazione di fretta, deve prendere il treno, quelli che arrivavano in orario, si ricorda. Va di corsa questo signore, altri pensieri, non fa il saluto alla bara come tutti gli altri e cerca di farsi strada. Qualcuno nel picchetto del funerale, una guardia, un militare, non so, tira fuori un'arma e gli spara. Lo uccide davanti a tutti, morto lì sull'asfalto. Mia nonna diceva, ha visto questa cosa succedere con i suoi occhi. Io non c'ero, non so se questo racconto sia vero, però insomma, non è che ci stupisca, non è che diciamo, ma è impossibile, ma figurati. Anzi, se pensiamo agli anni del fascismo, sappiamo che è successo questo, e anche di peggio, era la normalità. Lo diceva anche mia nonna, io le chiedevo, ma davvero è successo? E lei rispondeva, cosa vuoi farci? Eravamo messi così, allora. Eravamo messi così, cioè la situazione era quella. Cosa potevi fare? Protestare? Lamentarti? Sì, si poteva, ma si rischiavano le botte come minimo. Ti veniva a prendere qualcuno a casa e ti dava una lezione. Si viveva, insomma, nella paura, costante e continua. Ecco, io quando penso alla Repubblica Italiana, penso a questo. Sarà imperfetta, sarà acciaccata, in crisi, tutto quello che volete, ma la Repubblica ci ha liberato dall'obbligo di avere paura. Quella paura lì che oggi noi non conosciamo, che ci sembra molto lontana, ma era ieri, era l'altro ieri, la paura di dire quello che si pensa, in libertà, senza preoccupare che qualcuno possa arrivare a portarti via. Oggi tutti possono dire quello che pensano, anche gli sciroccati, persino i fascisti, ma sarà bellissimo, è questa la differenza tra il prima e il dopo. La differenza tra un paese in cui devi alzare il braccio per forza e un paese in cui puoi alzare la voce senza paura.
0: Non dovremmo mai dimenticarci di questo.
1: E invece ci siamo dimenticati ogni tanto di alzare la voce, perché ormai accettiamo tutto e non facciamo più protesta.
2: È vero anche
1: ai
2: questo.
1: Noi, vabbè. Grazie Stefano per questo ricordo oggi più che mai attuale del 2 giugno. Calcio Club su Radio Monte Carlo, Miss Me Blind. Miss Me Blind.

0: Miss Me Blind e Culture Club su Radio Monte Carlo. E anche oggi avete tre indizi che vi portano a un personaggio. Dovete dirci chi è sto personaggio.
1: Lo so che è un giorno di festa, ma cercate di concentrarvi anche oggi. I tre indizi sono questi, anzi le tre parole che vi portano al personaggio: barattolo, topolino, erice.
0: Barattolo, topolino, erice?
1: Sì.
0: Chi sarà mai?
2: Erici sono stato, fanno dei cannoli buonissimi, ma non credo che sia uno ghiotto di cannoli, boh.
0: Magari è il tizio che fa i cannoli di erice, che ha un barattolo e un topolino che gira nel suo negozio.
1: Io
0: no?
1: Ci sono stata in un giorno di nebbia e non si vedeva niente.
0: 342-4141-762, chi è questo personaggio? Erice, topolino, barattolo, i tre indizi, ditecelo voi. Adesso gli aggiornamenti di news, di meteo e audio, di autotraffic e poi sarà ancora bonjour bonjour.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Non si registrano danni dopo il terremoto di magnitudo 6.2 registrato nella notte a largo delle coste cosentine tirreniche. Epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Paura e persone in strada. Sale a 11 vittime e 105 feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi nella notte su Kiev, Dnipro e Kharkiv. Droni e missili centrano un condominio di 9 piani nella capitale Ucraina, ci sono ancora persone bloccate tra le macerie. Mosca si giustifica, raid mirati su strutture militari. Ira di Trump al telefono con Netanyahu: sei un pazzo, sono io che ti ho salvato dalla prigione. Israele avrebbe ceduto alle pressioni americane e annullato l'attacco previsto a Beirut in cambio dell'ok di Hezbollah a un cessate il fuoco parziale. Nella notte però si sono registrati nuovi colpi incrociati tra IDF e miliziani. 80 anni della Repubblica, ai fori imperiali la parata militare, questa sera grande festa in piazza del Quirinale con il presidente Mattarella. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha detto ieri il presidente ricevendo i diplomatici attivi in Italia. Fermato per terrorismo un 21enne italiano di origini marocchine residente in Brianza. La procura di Milano ha ordinato l'arresto del giovane che online inneggiava all'ISIS dopo un post in cui diceva: domani renderò l'Italia un po' migliore. In altri messaggi auspicava azioni simili alla mancata strage di Modena. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani vanno insieme ai quarti di uno slam. Domani Cobolli vede Ogier Aliassime, mentre Arnaldi, che ha battuto Tiafoe al quinto set all'una di notte passata, sfida Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori cerca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, le mie sono migliori.
6: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Un'intensa perturbazione oggi porterà maltempo su molte regioni, quindi prevalenza di tempo bello al sud e nelle isole, nuvole altrove anche se non mancheranno le temporanee scritte, almeno nelle regioni centrali. Nel corso del giorno rovesci temporali sparsi, localmente anche di forte intensità praticamente su tutte le regioni settentrionali, più giù qualche acquazzone o temporale anche sulle zone interne del centro con possibili locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al nord e in particolare al nord-ovest. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per tempi lunghi di attraversamento della dogana tra Lago di Como e Chiasso in direzione della frontiera con la Svizzera. Per una perdita di carico prestare attenzione sulla A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano. Infine sulla statale 439 Sarzanese Valdera, rallentamenti per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio con la provinciale 158. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Io voglio vederlo in faccia. Marco da Ginevra, vieni qua, qua dentro lo studio, cioè, di Bonjour Bonjour.
1: Da Ginevra impiega un po' di tempo a venire fin qua.
0: Amici, tanto buongiorno. Abbiamo il momento di capire se è arrivata o no la risposta ufficiale esatta.
2: Sul filo di lana, ragazzi.
0: Il personaggio misterioso, ed è arrivata da Marco da Ginevra. Io voglio vederlo perché lui ha indovinato, ma qua dentro abbiamo discusso fino a due secondi
1: mia.
0: Fa. È troppo facile, è troppo difficile.
2: Per me è troppo difficile.
1: No,
2: ragazzi,
1: quella parola non va bene, no Monica, cambiala, no, è troppo vago, non ci arriveranno mai.
0: E invece lui, Marco, vieni qua, vogliamo sapere tutto di te, come hai fatto oggi?
1: Beh, non avrà certo usato l'intelligenza artificiale, spero.
0: Era difficile,
1: Le tre parole erano barattolo, topolino ed erice.
0: Tutti hanno detto Antonio Zichichi perché ha un profondo legame con Erice.
2: È nato lì, la sua famiglia.
0: Sì,
2: lì.
0: Ed è stato un personaggio di Topolino, ma per ammissione barattolo cosa c'entra non lo sapevano gli ascoltatori, infatti non è Zichichi. Chi è il personaggio?
1: Fabrizio Frizzi.
0: Bravo, che ha indovinato.
1: Bravissimo.
2: Ora, a noi altri profani di questo quiz, ci spiegate cosa diavolo c'entra Fabrizio Frizzi con questi indizi che avete dato?
0: Ci sono arrivati, Andrea.
1: E loro sono bravissimi al barattolo perché la sua primissima trasmissione in Rai aveva esordito con un programma per ragazzi che si chiamava Barattolo. Topolino perché apparve proprio in edizione di Topolino.
0: Fabrizio Frizzi si chiamava.
2: Qualcuno si ricorda anche il nome.
0: Fabrizio Frizzi, bellissimo.
2: Topolino sono andati un po' tutti VIP, sì, quindi non era un indizio così discriminante.
1: E poi Erice invece per una buona e lodevole azione che aveva fatto Fabrizio Frizzi, perché gli hanno dato la cittadinanza onoraria, perché aveva donato il midollo osseo a una ragazza e gli aveva salvato la vita.
0: Una ragazza di Erice che è stata fortunata grazie proprio a Fabrizio Frizzi. E il comune, di fronte a una cosa del genere, ha deciso di dare la cittadinanza onoraria proprio
2: questo
0: a lui.
2: Questo quiz mi è piaciuto non tanto per gli indizi di Monica Sala, ma perché ci ha dato l'opportunità di ricordare un grandissimo personaggio.
0: Bravissimo.
2: Che ci manca tanto, Fabrizio Frizzi.
0: Un grandissimo abbraccio a Fabrizio Frizzi e bravo a Marco da Ginevra che ha indovinato. Dai che c'è Mariah Carey sulla di Monte Carlo, Fantasy.

0: Fantasy con Mariah Carey su Radio Monte Carlo. Buongiorno da noi, buona festa della Repubblica a chi soltanto ora ha appicciato la radio. Noi siamo qua in diretta come sempre dalle 7 alle 10. Siamo Davide, Monica, Stefano, Andro e Luca Oner in regia. Siamo nel periodo del massimo splendore delle ciliegie italiane.
1: Perché una tira l'altra . E in effetti quando sono così buone non riesci a fermarti, ma devi finire l'intero cestino.
0: Addirittura, dopo un po' fanno anche male troppe ciliegie. Le avete già mangiate le prime ciliegie quest'anno?
1: Certo!
0: Hai espresso il desiderio. Lo sai che quando devi mangi le prime ciliegie?
2: Veramente, non sapevo.
0: Bisogna
2: mi sono bruciato un desiderio.
0: Esprimere un desiderio.
1: No, non l'ho fatto.
0: Con la prima ciliegia della stagione.
1: Quindi non posso più recuperare, devo aspettare l'anno prossimo.
0: Mi sa di sì ormai. Tanto tu hai tutto esaudito comunque, basta.
1: Sì, sì.
0: Fai così tu?
1: Sì. Così. C'ho la bacchetta magica.
0: Così.
1: Ma cosa dici? Non ti ho ancora fatto sparire, quindi com'è possibile? Non ce l'ho la bacchetta magica.
0: Comunque, di solito ci lamentiamo, ci si lamenta del prezzo delle ciliegie, invece io non ho ancora visto quanto costano al mercato. Dopo due anni i prezzi sono scesi del 22%.
2: Hanno tolto le accise, anche la quella. Hanno detto facciamo lo sconto perché così la gente riesce ad andare avanti.
1: Voi
2: no?
1: Vi siete accorti di questo? Sono diminuite veramente le ciliegie? Io ho visto dei prezzi assurdi in giro.
0: Non sono andato a comprarle, non lo so, però a quanto pare registrano un calo dei costi. Perché il caldo ha portato abbondanza e quindi ce ne sono tante e bisogna smaltirle.
2: Nel mio supermercato ho comprato mezzo chilo a 5 euro.
0: Poco, dai.
2: 10 al chilo, insomma, si trova di meglio, ma
1: erano buone.
0: Ma insomma, dipende.
2: Normali, via, così così.
0: Che qualità? Ferrovia, Vignola, Marostica, Grosseto, Etna.
2: IGP, DOP, eccetera, eccetera. Siamo un grande produttore noi italiani, abbiamo questa fortuna, quindi in teoria dovrebbero costare meno che in altri paesi, eppure ne importiamo ancora tante da Grecia, Turchia e altri paesi.
0: Ma da bambini, chi di noi non è entrato nel campo di qualcuno, si è arrampicato su un albero, ha rischiato una scoppiettata a sale?
1: Anch'io, anch'io l'ho
2: col
1: fatto.
2: Col fucile a trombone, quello lì ai tempi.
0: Quello di Paperon de Paperoni. Tutti l'abbiamo fatto. Adesso se ne vedono sempre meno bambini che si arrampicano sugli alberi di ciliegie, direi quasi per fortuna, perché rischiavi di romperti l'osso del collo. Vicino a Milano, a Novato Milanese, c'è questo frutteto dove tu paghi un cestino, se sei bambino 5 euro, se sei più adulto 10 euro, sali sull'albero, ti riempi il cestino di ciliegie, un chilo.
2: Sì, ma senza quel brivido di essere inseguiti, a me non piacciono di meno.
1: No,
2: le
1: ti
2: più
1: piace.
2: Dolci sono quelle rubate.
0: Però che bello,
1: siamo
0: dai.
1: Nel Parco Nord proprio di Milano, Novate Milanese.
0: Novate, se volete andare a farvi un giro, quanti alberi sono? 6.000 alberi.
1: Sì, 6.000 alberi, quindi ce ne sono di ciliegie lì.
0: Ce ne sono per tutti.

0: So easy, Olivia Dean, Radio Monte Carlo. Questo certo è il tempo di ciliegie, ma anche tempo di sagre. E ce
1: come
0: ne
1: no?
0: Segnalano una che è molto interessante. È la sagra della ciliegia di Bonarcado. Siamo in provincia di Oristano, quindi siamo in Sardegna. E dicono che si chiami la sagra de Sacariasa.
1: Non è facile per noi che non siamo sardi, ma questa ciliegia, ci siamo informati, è molto particolare. La ciliegia bonarcadese.
0: Sì?
1: Mamma mia, scusate amici della Sardegna, non è soltanto dolce, la usano anche per la pizza. Per l'occasione, questa sagra che inizia oggi, un pizzaiolo famosissimo in zona, Salvatore Zoccheddu, si è inventato due pizze, una con guanciale croccante, formaggio e ciliegie marinate.
0: Ma
1: dopo la pizza all'ananas, quella alla ciliegia, ragazzi. E oppure la seconda è pizza al salmone affumicato, mandorle tostate e crema di bottarga, mamma mia, alla ciliegia.
2: Come sarà? Sono
1: curiosa.
0: Sono un po' curiosa, non
1: però
0: è che mi attiri molto.
1: L'assaggerei, proverei tutte.
3: Scusate,
1: cosa vuole Massari con la pizza alla ciliegia?
4: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno Massari, buongiorno.
4: Anche stavolta io rispondo presente, perché non avete specificato che il primo ad utilizzare le ciliegie con abbinamenti audaci sono stato io.
1: Te pareva, Massari, sempre
4: per
1: lei.
4: Esempio, mi ricordo che per festeggiare la seconda guerra di indipendenza,
1: ma com'è la seconda guerra di indipendenza?
4: Mi inventai un dolce specialissimo.
0: Ma scusi, ma com'è la guerra di indipendenza? È stata nell'Ottocento?
4: Io c'ero.
0: Sì.
4: Ero appena tornato dall'Austria, avevo curato il catering per il congresso di Vienna.
1: Sì. Come no?
4: Fu allora che decisi di preparare una costata ciliegie e melanzane.
0: Cioè, in effetti questo mi sembra un accostamento veramente troppo ardito.
4: A quei tempi le ciliegie e le melanzane non si parlavano.
1: Ci credo.
4: Le ho fatte conoscere io.
1: Addirittura anche questo merito lei.
4: Devo dire che all'inizio c'erano tensioni. La ciliegia diceva: io sono un frutto elegante. La melanzana rispondeva: io sono la regina della parmigiana.
1: Già all'epoca.
4: Ma l'amore vince sempre. E così poi ho iniziato a sperimentare.
1: E cosa ha fatto?
4: Ciliegie e cipolla.
1: Oh, mamma.
4: Poi ciliegie e tonno.
1: No.
4: Ciliegie e pecorino.
1: Pure.
4: Ciliegie e dentifricio.
0: No, no, ma cosa dentifricio?
4: E alla fine tirai fuori la mia creazione più iconica.
1: Cos'è?
4: La mousse di ciliegia, scamorza, caperi, liquirizia e
0: ravasuarini. Come l'ultimo ingrediente non l'ho capito.
4: Sala, cosa nelle orecchie? I sette nani? Ho detto I'm so
0: no, no, guardi che ancora non ho capito, mi arrendo. Non si capisce.
4: Che delusione. Con tutti i soldi spesi per farla studiare.
1: Ha ragione.
4: Provi lei, Lentini, ce la può fare.
1: Ma non lo so, ha detto, per me lei ha detto Wana Badui.
4: Sbagliato,
1: ma
4: sbagliato.
1: Come?
4: Non è il cioccolato, stia fermo un giro.
1: Ma non ho detto cioccolato, ho detto Wana Badui.
4: Risposta esatta.
1: Hai visto?
4: È proprio lo zenzero.
1: Ma che zenzero?
2: Ma detto
4: ora
2: prima.
4: Sì che ci siamo.
1: Guardi che ho detto tutte e due le volte Wana Badui.
4: Sbagliato. Non è il peperoncino.
1: Ma come?
4: La risposta giusta è pistacchio.
1: Ma non era lo zenzero.
4: Potale.
0: Ma scusi, appunto, aveva detto zenzero.
4: Ora mi state confondendo.
1: Noi a lei, certo.
4: Comunque adesso ho da fare. Devo andare al supermercato perché ho finito lo yogurt.
1: Certo, vado a prendere. Sa cosa deve andare a prendere?
0: Secondo me è lo yogurt.
2: Ma chissà, vale tutto a questo punto.
1: Magari lo zucchero, semplicemente.
0: Magari.
1: Eccolo qua. Ce l'abbiamo noi, altro che supermercato, zucchero. Con una canzone a proposito dolcissima su Radio Monte Carlo, questa è Occhi.
5: Poi ho visto gli occhi tuoi.

0: Occhi, una canzone bellissima firmata da Zucchero su Radio Monte Carlo, ma qua serve orecchio, come diceva qualcuno un tempo. Per me ci vuole orecchio per
1: quindi
0: indovinare.
1: Non è quello.
0: No, che lo scrivono.
2: No, adesso appunto. Primo messaggio che arriva, vedrai Iannacci. Non è lui.
0: Tutte le volte così. Ci vuole orecchio per indovinare la canzone che vi faremo ascoltare tra poco su Radio Monte Carlo. Nome dell'artista è un artista straniero e titolo della canzone che è un nome femminile.
2: Guarda, hai dato degli aiuti incredibili. Lui è straniero e lei è anche straniera,
0: sì,
2: almeno
0: perché,
2: nel nome.
0: Perché il nome di questa canzone è dedicata a una donna, il nome di una donna.
2: Sì, allora sentiamo le note, vediamo se si capisce qualcosa. Sentiamo.
1: Allora, non è Francesca Di Battisti, no, non è
0: straniero.
1: Anna Di Battisti.
0: Adesso scriveranno
1: non
0: tutti.
1: Non è Caterina Di De Gregori.
0: Tutti che scriveranno sti canzoni qua, sicuro.
2: Non è Josephine
0: di Crisia. Luca in regia, facciamo risentire la nota, dai. Basta, 342-4141-762, provateci voi, dateci dentro, tra poco l'ascoltiamo a Radio Monte Carlo.
3: Amore, ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve, ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
11: Termini e condizioni in negozio online.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Non avevamo dubbi, anche se con i nostri indizi un po' così, ci siete però arrivati bravissimi. Il quiz di oggi, la canzone da indovinare a Bonjour Bonjour, Radio Monte Carlo, Steve Winwood, Valerie, il nome di donna, e salutiamo tutte le Valerie all'ascolto di RMC Radio Monte Carlo.
1: Che tra l'altro è un bellissimo nome.
0: Molto bello,
1: Valeria.
0: Vero, vero. Salutiamo anche tutti quelli che stiamo accompagnando in viaggio. Sono andato a curiosare il nostro servizio autotraffic, tutti quelli che rientrano prevalentemente magari dal centro-sud al nord, e infatti le direttrici più trafficate sono quelle, anche perché no, siamo noi che suoniamo, non vi preoccupate, non vi girate, non c'è nessuno dietro che vi sta strombazzando. Dicevo, c'è un po' di traffico, iniziano ad esserci le prime code, la gente magari ha già visto brutto tempo al centro e torna a casa.
1: Sì, dove c'è brutto tempo hanno detto ciao, che torniamo indietro, che ci prepariamo per domani per il rientro. Molti torneranno stasera, magari si troveranno tutti in coda.
0: Già, se siete in coda, se ci sono dei cantieri, c'è traffico, attenzione, perché potete rovinare le società concessionarie dei tratti autostradali, perché visto che ci sono sempre cantieri c'è qualcuno che finirà male, nel senso che da ieri si può richiedere il rimborso del pedaggio autostradale se si resta bloccati.
2: C'è tutta una procedura complicata che insomma io li voglio vedere sti soldi, e chiaramente se la responsabilità è di cantieri, lavori, strutture inadeguate al flusso, anche di traffico, quello.
0: Sì, sì, a causa, dice proprio il sito ufficiale, il rimborso lo puoi richiedere se resti bloccato a causa della presenza di cantieri o di traffico.
2: Non ho capito, io sarei miliardario oggi e la metto nel giugno 26 questa legge, non potevano metterla 20 anni fa.
1: Ricomincia a viaggiare, allora magari ti capita.
0: Soprattutto le autostrade liguri andranno in malora, perché con tutti i cantieri che ci sono, le code che si verificano in Liguria, sempre lì tutto, figuriamoci se tutti dovessero richiedere rimborso che ovviamente si calcola in maniera proporzionale alla lunghezza del percorso. Se stai fermo 5 km non è che ti rimborsano tutti i 300 km magari di viaggio che voi hai deciso di fare, ti rimborsano quei 5
1: km. Una cosa è certa, che sarà difficile la procedura per chiedere il rimborso.
0: Certo, l'hanno fatta ma l'hanno resa complicata, vedremo quanti riusciranno ad accedere a sti rimborsi.
2: C'è molta fiducia, devo dire.
0: Però sappiate che la possibilità la avete, provateci.

0: Sono scozzesi, ma hanno deciso di chiamarsi Texas.
1: Si vede che sono innamorati del Texas.
0: Può darsi.
1: Loro appunto i Texas su Radio Monte Carlo con Inner Smile alle 9.42.
0: Ci sono? Si stanno avvicinando le ricerche del campus anche per oggi?
2: Ovviamente.
1: I ricercatori non fanno festa oggi? 2 giugno? No.
2: Fanno ricerche un po' più festaiole, ma ci sono ancora.
1: E allora tra poco qua su Radio Monte Carlo, anche oggi, festa della Repubblica, le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
13: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a €599 con gift card da €100. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
18: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
19: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a €100 e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale €25.165. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
20: quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibrextra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: Friday, I'm in love, sono i Cure, sono Radio Monte Carlo, vicini alle 10. Che succede?
1: Succede che ci sono le ricerche del campus, anche il 2 giugno.
2: Giusto. In una ricerca americana mi sono imbattuto in questo studio che riguarda la neuroanatomia della deglutizione.
0: Cos'è,
2: sembra
0: cos'è?
2: Una roba chissà così, però invece è semplicemente perché ci va l'acqua di traverso quando beviamo in fretta. C'è un balletto, è chiamato veramente come una danza, un balletto di sincronia tra varie decine di muscoli quando stiamo per deglutire, che fa sì che l'acqua o il cibo non vadano in parti indesiderate. Come sappiamo, a volte questo meccanismo fallisce. Diciamo, l'uomo è una macchina perfetta, un bel corno, basta un minimo per esempio di distrazione. Qual è il motivo? Tu magari stai pensando ad altro, stai ridendo, stai giocando, stai scherzando, e quindi il cervello per in qualche maniera si distoglie da quel compito che è prioritario, cioè chiudere attraverso l'epiglottide questa membrana la laringe e tutto quello che potrebbe finirci dentro per errore. Tu sei lì che magari ti distrae un attimo, il cervello si distrae per conto suo, e quindi tac, arriva una goccia e va a toccare le corde vocali, e a quel punto apri di cielo per il corpo, allarme rosso, lo sappiamo, diventiamo paonazzi, cominciamo a tossire, perché proprio è il corpo che con tutte le sue forze sta cercando di espellere ciò che di indebito sta avvicinandosi ai polmoni.
0: A me è successo l'altro giorno, lo scambio non ha funzionato, lì la chiusura dell'epiglottide non ha funzionato, avevo bevuto un bicchiere d'acqua, ho sputato tutto, proprio così, espulso, tossendo come un pazzo.
2: È colpa del suo controllo motorio della neurodeglutizione, capito Lentini? Quando vi succede, scusate, ma la mia deglutizione neurale non ha funzionato.
0: Per fortuna ero a casa da solo e praticamente ho dipinto la parete, era acqua, però cosa devi fare?
2: Il consiglio degli esperti è questo: quando bevete o mangiate, non pensate, non distraetevi troppo, concentratevi su ciò che state facendo.
1: Ci dobbiamo concentrare solo sul cibo, allora, senza guardare intorno.
2: Cominciare con l'acqua sarebbe una buona cosa.
0: Soprattutto non farlo di fretta, non fare le cose insieme, mangi e bevi contemporaneamente, perché lì anche il nostro sistema perfetto del corpo va in tilt.
2: E poi dicono facile come bere un bicchiere d'acqua, invece un corno, qualcuno invece non ce la fa.
0: In effetti. Grazie per questo ricordo, questo insegnamento, caro Stefano. Le ricerche del campus ogni mattina qua su Radio Monte Carlo. Minacci ora, stupida sfortuna.

0: Un carissimo saluto.
1: No, presidente, che allegria. Un po' più di allegria.
2: Baci, a domani.
3: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. A Roma la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali per la festa della Repubblica. 80 anni fa gli italiani con il suffragio universale decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime totalitario per costruire un paese libero e democratico. Così Mattarella nel suo messaggio alle forze armate. Nella notte 656 droni e 73 missili russi contro l'Ucraina, almeno 11 le vittime dei bombardamenti su Kiev, Dnipro e Kharkiv. Nella capitale ancora persone bloccate sotto le macerie dopo il crollo di un condominio di 9 piani. Gli ucraini reagiscono, colpita una raffineria a Krasnodar. Furia telefonica di Trump contro Netanyahu. Sei un maledetto pazzo, adesso tutti odiano Israele, avrebbe detto il presidente americano al premier che ha fermato l'attacco a Beirut. Nonostante l'ok di Hezbollah, un cessate il fuoco, nella notte ancora scambi di colpi nel sud del Libano. Nessun danno dopo il terremoto di magnitudo 6.2 che nella notte ha colpito le coste cosentine tirreniche. La scossa in mare, con epicentro a 250 km di profondità, è stata avvertita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. A Muscatine, in Iowa, un 52enne ha ucciso 6 persone a colpi d'arma da fuoco. A dare l'allarme ai vicini di casa, nell'abitazione la polizia ha trovato 4 corpi, altri 2 erano in altre zone della città. Intercettato dagli agenti, il killer si è tolto la vita. Si sospetta una lite degenerata. Tennis a Roland Garros, 3 italiani vanno insieme ai quarti, è la prima volta in uno slam. Mercoledì Cobolli contro Ogier Aliassim, mentre Arnaldi vedrà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori cerca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: diciamo che ti amiamo, tu lo sai che ti amiamo moltissimo.
1: Buongiorno Filippo Firli, buongiorno a tutti, buon martedì 2 giugno 2026, 80 anni di questa nostra Repubblica che stiamo celebrando in lungo e in largo. Auguri!
0: Auguri a tutti quelli che insomma ci stanno dando grande soddisfazione al nostro 342-4141-762. È una festa importante per l'Italia, per il nostro paese. I festeggiamenti, come ci dicevano dalla redazione, sono tuttora in corso e quindi è bello condividerlo tutti quanti insieme.
1: Sino alle 13 siamo qui. Volevo mandare un pensiero e un saluto a Riccardo Brambilla. Non so se sono stati i miei frutti di bosco ieri e gli ho portato i mirtilli, li ho mangiati anch'io, però vorrei dire, e adesso è fuori uso praticamente. Cosa è successo? Un abbraccio Riccardo. E abbiamo, guarda, Giulio Corbelli, guarda i lussi dei giorni di festa.
0: Ciao Giulio, che bello averti qua, un saluto e un grande abbraccio al nostro mirtillato Riccardo Brambilla.
1: Erano buoni i mirtilli.
0: Sì, ma infatti io li avrei ripresi volentieri.
1: E invece è andata così, ragazzi. Sta
0: lo
1: bene, però.
0: Lo ricordiamo con tanti capelli.
1: Sta bene, tornerà molto presto.
0: Certo.
1: Va bene, grazie. Abbiamo detto l'orario 10-8 minuti, perché sai quelli che dicono, avete registrato, adesso siete al mare voi. Qui tra l'altro piove, invece ho visto nella sfilata che si sta tenendo ai Fori Imperiali a Roma che c'è uno spicchio di sole.
0: Sì, c'è uno spicchio di sole che il cielo praticamente è impedito alla vista dai tanti aerei ed elicotteri che giustamente sorvolano la zona.
1: Anche per sicurezza
0: è un piccolo particolare, perché uno non può fare a meno di guardare su, perché ce ne sono veramente un dispiegamento quasi mai visto.
1: Noi guardiamo alle stelle per

0: L'uomo che ha reso grande le produzioni delle meraviglie di Amy Winehouse, Mark Ronson con Ray, riascoltata su Radio Monte Carlo. Vi ricordiamo che Ray è stata nostra ospite, l'abbiamo addirittura io e Rosaria Renna presentata sul palco dell'Arena Santa Giuliana, e con una possibilità come disannunciare Suzanne, volevate che me lo lasciassi scappare?
1: Oggi tra radiomontecarlo.net e le nostre pagine social Instagram, Facebook, LinkedIn ed X ci sono una serie di cose importanti, oltre alla nostra festa della Repubblica ovviamente di questo 2 giugno, da ricordare. Per esempio un anniversario, poi parleremo diffusamente perché ci sono ancora tante cose da dire, della scomparsa di Rino Gaetano nel 1981 in un tragico incidente stradale, proprio un giorno così importante per la nostra Repubblica. E mi piace ricordare il documentario bellissimo che Giorgio Verdelli gli ha dedicato e di cui ci ha parlato diffusamente, trovate questo incontro proprio sul nostro sito, che si chiama Sempre più blu, il cielo è sempre più blu, come uno dei suoi più grandi successi.
0: E dopo l'anniversario della scomparsa di Rino Gaetano sui nostri social torneremo, insomma, come diceva Rosaria, a parlarne tra poco. Oggi volevamo in qualche modo celebrare un grandissimo compleanno, il compleanno di Tony Hadley, una delle voci più importanti che hanno fatto la storia degli anni 80. È partito come il leader del movimento New Romantic, era il partito, erano Duran Duran e Spence. Si diceva che addirittura aveva una voce e una capacità polmonare così potenti che lui poteva anche non avere il microfono e nei club, anche fino all'ultima riga, lo sentivano lo stesso.
1: Che è quello che succede anche agli attori bravi a teatro, quando hanno studiato, quando hanno fatto i fondamentali, la respirazione, il diaframma eccetera, e quindi sanno portare la voce anche fino all'ultima fila. Lo celebriamo allora il compleanno di Tony Hadley, che poi ha intrapreso una fortunata carriera da solista, però con questa True. Auguri!

0: girando l'Italia con il suo amico musicista Tony Canto con due chitarre, dice che sul palco fanno arrangiamenti brasiliani di classici pop, unplugged, stile Eric Clapton, e si definisce due dinosauri, dice, perché oramai chi suona più gli strumenti sul palco?
1: Ma per fortuna è così.
0: Mario Venuti è top.
1: Ma grande Mario Venuti, e soprattutto viva davvero i dinosauri, se sono così. Due come noi.
2: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury
3: e teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: Super conveniente Natale. Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente è una promessa.
15: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
19: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
10: In collaborazione con...
20: con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: pochissimo, anche per la loro storia abbastanza fortunata, perché ad un certo punto hanno perso Lisa Left Eye Lopez. T-Boz and Chili erano le grandissime TLC su Radio Monte Carlo, riascoltate con questa meraviglia che era No Scrubs. Due come noi, vi raccontavamo prima quando vi invitavamo a raggiungere i nostri social, che oggi sono 45 anni dalla prematura scomparsa, era il 2 giugno del 1981 a Roma, di Rino Gaetano.
1: E lui è uno di quelli che con la sua voce ironica e graffiante parla ancora al presente, ed è così che da 16 edizioni si tiene il Rino Gaetano Day a Roma, proprio il 2 giugno, nel quartiere di Montesacro, dove si era trasferito da bambino dalla natia Crotone, dove era nato nel 1950. Mosse anche i primi passi della musica, esibendosi anche al leggendario Folk Studio, e quindi oggi l'appuntamento a partire dalle 21 è in questo quartiere romano, e l'argomento è accendere i riflettori sul contrasto alla violenza sulle donne e la necessità di un cambiamento culturale profondo, tanto che c'è la collaborazione con la Fondazione Una Nessuna 100.000.
0: E quindi ci sarà addirittura il rilancio di questo percorso che con Gino Cecchettin, che conosciamo, la fondazione intitolata proprio a sua figlia Giulia, proseguirà. Giulia sfiorivano le viole, la canzone di Rino, che parla proprio di un amore che non arriva a compimento. È pazzesco, fa veramente venire i brividi soltanto questo, no?
1: E quindi dalle 21 sale sul palco la Rino Gaetano Band, la formazione ufficiale che è guidata dal nipote Alessandro Gaetano, che, Filippo, so che è un tuo amico che ci ascolta.
0: Ma guarda che lo conosci anche tu, perché insomma veniva a trovarci spesso, quindi
1: un abbraccio.
0: Alessandro Gaetano, che ha preso proprio il ruolo
1: da
0: sua mamma, e anche sua mamma, che spesso ci ascolta, quindi salutiamo tutti e vi diamo appuntamento proprio a questa sera.
1: Se siete a Roma nel quartiere Montesacro, l'appuntamento irrinunciabile con la Rino Gaetano Band, nel nome di Rino Gaetano, che continua a parlarci nonostante sia scomparso da tanto, ma le sue canzoni restano davvero nel nostro cuore. Sino alle 13 siamo insieme su Radio Monte Carlo. C'è anche il ritorno di Harry Styles, quello di

0: e quindi mi è dispiaciuto tantissimo, e penso un po' a tutti, non ritrovare nel film di grande successo dedicato a Michael Jackson la sorellina Janet Jackson, un'altra grandissima della famiglia. Questa era All For You.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Immaginate una traversata da record tra Australia e Brasile. Protagoniste? Due megattere che hanno compiuto rotte separate. Le balene, identificate grazie alle macchie sulla coda, hanno viaggiato in direzioni opposte e hanno percorso una distanza maggiore di qualsiasi altra megattera conosciuta finora. È un evento molto raro, ma dimostra quanto siano vari e vasti gli spostamenti di questi animali.
0: Un software di riconoscimento ha identificato le balene grazie ai motivi cromatici e ai bordi frastagliati delle loro code. Una delle due ha percorso più di 15.000 chilometri, superando i record precedenti. Ma considerato che le foto ritraggono solo le megattere all'inizio e alla fine dei loro viaggi, i ricercatori non conoscono il percorso esatto che hanno seguito.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Allora riusciamo a sorprendervi ogni pezzo, sì o no? Hanno detto tutti di sì, Rosario, sai che la risposta era
1: quelli
0: sì.
1: Quelli presenti il 2 giugno hanno detto di sì.
0: The Joker di Steve Miller Band, che è uno dei brani più belli, più scanzonati, rilassati che potevamo regalarvi in questa giornata di festa. Buon 2 giugno a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
1: Un po' divisa dal punto di vista meteorologico la situazione sull'Italia. Al nord piove, fa quasi freddo, mentre invece tra centro-sud mi sembra che sia migliore. C'è il sole a Roma, per fortuna non sta piovendo, perché si sta tenendo la famosa sfilata delle forze armate per celebrare il 2 giugno gli 80 anni della nostra Repubblica. In fondo sul Colosseo hanno affisso un tricolore da 50 metri di altezza per 40 di larghezza, peso complessivo 450 kg e la grande bandiera da 2000 metri quadrati che è stata calata lungo la facciata più alta del Colosseo da un contingente composto da 80 vigili del fuoco provenienti da tutte le regioni italiane.
0: Voi immaginate che, giusto per darvi qualche numeretto, per l'installazione sono stati usati 900 connettori e 14.000 metri di corde per proteggere il Colosseo. L'ancoraggio è avvenuto tramite delle immaginate protezioni molto specifiche, dove non hanno usato né chiodi e fatto interventi invasivi.
1: È il 20° anniversario della prima storica calata del tricolore dal Colosseo, che fu fatta nel 2006 dagli specialisti speleo-alpino fluviale SAF del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sono da allora gli operatori che realizzano questa immagine simbolo della nostra festa. E come dicevi tu, insomma, è stato importante anche rispettare,
0: proteggere
1: il Colosseo, e hanno avuto qualche difficoltà una squadra di tre squadre da 8 operatori, uno per ciascun colore della bandiera.
0: Fantastico.
1: Soprattutto per tenere presente il vento, le condizioni meteo. Ci sono anche 5 donne vigili del fuoco specializzate nelle manovre su corda, e ogni anno da 20 anni a questa parte ci regalano questo colpo d'occhio incredibile con un immenso tricolore che fa da sfondo alla sfilata piena di orgoglio delle nostre forze armate.
0: Poi peraltro, insomma, come dicevi tu, sono giornate abbastanza di vento spesso qui nella capitale, quindi pure a quello hanno dovuto cercare di far fronte.
1: Bravi, bravi, siamo fieri di voi.

0: Ibi, ognuno ha il 2 giugno da festeggiare. Roberta da Monza dice: 19 anni fa è nata mia figlia Lara, che bello, auguri Lara,
1: auguri.
0: Figlia della Repubblica.
1: E questi qua erano Curiosity Killed the Cat con Hang On In There Baby. Allora restiamo in atmosfera tutto sommato Motown style su Radio Monte Carlo, anche Phil Collins.

0: L'amore quando arriva, arriva, direbbe Gerry Scotti, ma anche Phil Collins su Radio Monte Carlo con You Can't Every Love.
1: Vi diamo qualche suggerimento per film che non potete perdere, dovete andare al cinema, e poi TGCon 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Umberto Cascone. 80 anni della Repubblica a Roma, la parata militare. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella nel suo messaggio alle forze armate. La Premier Meloni: questo anniversario ci ricorda la responsabilità che abbiamo nel custodire la libertà e la partecipazione conquistate. Furiosa telefonata di Trump a Netanyahu: sei un maledetto pazzo, adesso tutti odiano Israele, gli avrebbe detto dopo lo stop iraniano ai negoziati per l'escalation.

0: fiammabili all'interno. Terremoto in piena notte in Calabria con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. Magnitudo 6.2, scosse avvertite anche a Napoli, in Puglia, Basilicata e Sicilia. Nessun danno segnalato. Tennis, storico tris azzurro a Roland Garros. Per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassim, mentre Arnaldi, che nella notte ha vinto al quinto set contro Tiafoe a luna passata, sfiderà Berrettini. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: 11 e 6 minuti in questa mattinata di martedì 2 giugno, siete con Filippo Firli e Rosaria Renna e ci piace sfogliare i giornali, guardare le pagine, soprattutto quelle sportive. Abbiamo sentito anche gli amici di TGCom 24 per il Roland Garros ieri, questa giornata storica e memorabile con tre italiani che sono passati ai quarti dopo battaglie straordinarie. Senti Ubi Tennis come li definisce Filippo: Berrettini che gladiatore, Cobolli che maturità, Arnaldi eroico nel match dell'anno. Ci fanno sognare questi principi azzurri, come li definisce la Gazzetta dello Sport.
1: Qualcun altro li definisce addirittura i nostri tre moschettieri a Parigi, perché hanno riscritto la storia del nostro tennis. Come diceva Rosaria, tre giocatori ai quarti a Roland Garros non si erano mai visti. Ma non era mai accaduto prima.
0: È incredibile,
1: no?
0: Che non c'è Sinner, cioè ti rendi conto, il numero uno italiano e adesso... il numero uno del mondo. È incredibile,
1: sì, godiamo molto di questo, ma adesso potrebbe esserci la sfida tra Matteo. Anzi, quasi
0: no, c'è domani
1: c'è la sfida
0: tornano
1: tra Matteo Berrettini in campo, e sì. Arnaldi, no?
0: Esatto, per i quarti di finale domani è sicuro, insomma l'orario ancora non è stato definito, Berrettini e Arnaldi, quindi almeno un italiano andrà avanti e il sogno a questo punto è di vederne almeno uno in finale, se non due, perché dall'altra parte che gioca Flavio Cobolli con Auger Aliassime o è nella stessa parte del tabellone, non ho controllato. Comunque domani uno dei due ci dovrà necessariamente salutare, però ci porteremo l'altro avanti a questo punto, sì.
1: Che poi se ci pensi a un quarto di finale Berrettini-Arnaldi è uno scontro generazionale, no? Berrettini è un po' la resilienza, il campione che ha già fatto tanti slam, che è sprofondato dagli infortuni, che è risorto dalla terra, invece Arnaldi è proprio la faccia tosta azzurra più tosta che c'è, insomma non si arrende mai.
0: Qualunque cosa sia, se è un sogno non ci svegliate, perché ci piace tantissimo. Esatto. Ecco, se non fosse per quel piccolo dolore legato al crollo di Sinner sarebbe stato ancora più bello, però è bello vedere che dietro a Jannik c'è un movimento importante che si fa sentire, è diventato importante anche in un torneo fondamentale come il Roland Garros. A proposito di chi invece non vuole lasciar perdere la racchetta, abbiamo notizie che vedono il ritorno in campo di Serena Williams.
1: Sì, perché a Londra si sta preparando, lei ha vinto qualcosa come 23 volte il Grande Slam, ha annunciato il suo rientro nel grande circuito a 44 anni, lo ha dichiarato lei stessa, dopo 4 anni di inattività dal suo ultimo match che era di 4 anni fa, e rientrerà in campo la prossima settimana al torneo Queen's Club di Londra, che è un appuntamento abbastanza tradizionale sull'erba che fa un po' l'anticamera di Wimbledon, la preparazione a Wimbledon.
0: Evviva, ci fate sognare ed è bellissimo soprattutto tenere per i colori azzurri. Il ritorno di Natalie Imbruglia si chiama Upside Down e lo ascoltiamo insieme su Radio Monte Carlo.

0: a Lucca, la data italiana di quest'estate 2026 per Jamiroquai, 7 Days in Sunny June su Radio Monte Carlo alle 11.16. Prima di tutto, quanti sono nati il 2 giugno e festeggiano un amico o amica che non si è firmato, che adesso vado a recuperare?
1: Anonimo,
0: che
1: auguri.
0: Sta lavorando, sta lavorando a Comacchio, dice che è il compleanno della sua bimba Gaia a 14 anni. Se Gaia sa che dici bimba a 14 anni, penso che ti toglie il saluto, però sappiamo che per i genitori saremo, sarete o saranno sempre bimbi.
1: Sì, funziona più o meno così, dai, sempre.
0: Auguri, bello però il compleanno il 2 giugno. Abbiamo celebrato ovviamente il tennis italiano di Roland Garros, però ci sono anche le coppie, quella mista per esempio che ci fa sognare, quella Errani-Vavassori.
1: Sì, una splendida notizia proprio per il nostro tennis, che conferma la maturità e anche proprio la chimica perfetta di Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno saputo costruire un meraviglioso doppio misto e insomma
0: e sono in semifinale.
1: Sono
0: mamma
1: in semifinale,
0: mia, che bravi,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Bravi. E poi anche il doppio maschile oggi in campo. Vavassori come fa? Gioca tutti i giorni praticamente.
1: Vabbè,
0: perché
1: ma
0: si
1: tanto
0: divide.
1: Lui è il braccio armato, cioè un servizio di una potenza straordinaria.
0: È anche vero che molti guardano il doppio con un po' di puzza sotto al naso e dicono non è il vero tennis, chi non sa giocare a tennis si dà il doppio, cioè queste
1: ma
0: cose
1: piace
0: così
1: un
0: però...
1: sacco guardarlo
0: anche
1: non so
0: a me
1: te.
0: È molto
1: anche
0: spettacolare,
1: me,
0: ma
1: molto spettacolare.
0: Però riporto sai quando dice
1: certo,
0: quello che si
1: amico.
0: Dice è il doppio maschile oggi 2 giugno nel pomeriggio dopo le 14 saranno in campo Vavassori Bolelli e si giocano i quarti di finale, quindi Vavassori doppio lavoro per lui, speriamo doppia vittoria, in bocca al lupo naturalmente per la partita di oggi.
1: E allora adesso vi regaliamo qualcosa di particolarmente bello, perché su Radio Monte Carlo ci sono le due leggende più importanti della storia del nostro paese fino at the moment, diciamo così. Mina e Celentano con un trattato di psicologia di coppia che confina con un grande successo pop. Eccolo, Brivido Felino.

0: Due grandissimi così insieme in confezione regalo con Fiocco Rosso su Radio Monte Carlo, Mina e Celentano. Due come noi, due come
1: noi. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Tour di Palmitini. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No.
6: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
10: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Cioè?
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€. Batte forte sempre.
12: Termini e condizioni in negozio online.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare!
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Una cascata di riccioli meravigliosi. Whitney Houston saltava o ballava all'interno di questo capolavoro che è I Will Know su Radio Monte Carlo. Se adesso vi dicessi una parola magica che è ciambellone, che è in assoluto il re delle nostre colazioni italiane, è una cosa molto semplice, ma tutto quello che c'è dietro, come sapete, richiede fisica, ingegneria navale e anche faide geopolitiche.
1: Faide familiari, tipo io lo faccio così, io
0: esatto.
1: Lo faccio con la...
0: O anche faide geopolitiche, perché si fa in modo diverso in ogni parte d'Italia.
1: Sì, è vero, ogni regione ha le sue tradizioni. No, cos'è che non abbia, cioè cos'è che non va con noi, che tra titoli come 80 anni di libertà, 2 giugno la nostra festa, veniamo attratti da titoli come questo del Messaggero ciambellone, il teorema del buco, perché poi racconta anche che la leggenda vuole che ci sia una targa commemorativa nel Maine, esattamente in questo villaggio di pescatori a Rockport, nel verde, dove c'è una bella chiesa che ha vicino questa lapide in cui c'è scritto: in memoria, questo è il luogo di nascita del capitan Hanson Gregory, che fu il primo a inventare il buco nella ciambella nell'anno 1847.
0: Sì, e quindi... però prima tu dicevi che serviva, io dicevo che servivano delle doti di fisica, di ingegneria, e alla fine ci sta, perché il buco della ciambella non è soltanto una cosa estetica, è una necessità proprio di termodinamica, perché gli impasti densi, quelli di ricchi di uova e di burro, se li metti in una teglia tonda classica rimangono mappapsosi al centro
1: e poi al centro non si cuociono bene,
0: esatto.
1: Invece così consente uniformità di cottura al centro. Che ho vinto qualche cosa, ho
0: tutto,
1: vinto un
0: quello
1: ciambellone.
0: Che vuoi, un ciambellone.
1: Allora, ha origini contadine, era un cibo povero, probabilmente nato nelle Marche, è un dolce cosiddetto da credenza che veniva consumato in vari momenti, anche in varie ricorrenze, tipo i matrimoni, e veniva in quel caso arricchito, e gli ingredienti sono proprio legati alla vita dei contadini: uova, latte, farina, zucchero, quello che c'era in casa. Nella versione più antica anche lo strutto, ma di solito olio di semi o burro, buccia di limone, si impasta, si mette in forno e viene alto, soffice.
0: Infatti quelli con il cioccolato sotto e sopra il bianco.
1: Come, cioè, si fa? Anche lì devono avere due pesi diversi.
0: Sì, no, credo che debba fare due tipi di impasti, uno sotto marrone e l'altro sopra bianco, e quando lo spezzi poi vedi questa differenza.
1: Seguiteci per altri consigli. Io seguirei più lo chef 3 stelle Nico Romito, che pare sia diventato chef grazie al ciambellone che faceva sua mamma Giovanna, che tra l'altro era una professoressa di inglese, ma questo ciambellone ha contribuito a far nascere la passione di suo figlio per i fornelli, come spesso succede.
0: Non tutte le ciambelle riescono col buco, diceva il proverbio.
1: Ma tutti i buchi hanno una ciambella intorno.
0: Esatto, per indicare un fallimento, ma se ci pensi, se non hai il buco non è un fallimento.
1: Che ciambella è?
0: No, è proprio una torta vera e propria.

0: La poesia, la paura di non essere abbastanza. Ti offro una vita non perfetta, ma almeno provaci. Vieni a vedere perché su Radio Monte Carlo. Cesare Cremonini.
1: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
2: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
1: Con me, un artista che suona il futuro.
3: Ciao, sono Lori Anderson.
1: E lei, Lori, we have a rendezvous.
3: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights. Il 4 giugno.
1: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Lori Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Lori, I'll see you on the radio then.
3: See you then.
1: Nice one. Ciao.
3: Ciao.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: La pubblicità sembra durare per sempre.
21: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
22: Poche cose sono per sempre.
21: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
23: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
0: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Queste altre notizie che riguardano Elton John e soprattutto l'imminente festa di matrimonio siciliana di Dua Lipa. Questo era Crocodile Rock, che è musica, ragazzi, su Radio Monte Carlo, di Dua Lipa, che tra l'altro, sai, tutti dicono di questo omaggio che ha fatto a Bianca Jagger. Si è sposata con un tailleur bianco, il cappello bianco, che ricordava proprio il matrimonio di Bianca con Mick Jagger.
1: L'eleganza di questa donna e del suo Callum Turner, che sono in assoluto una delle coppie più seguite anche sui social, e lei con molta parsimonia ogni tanto ci regala delle piccole gioie, così come probabilmente Elton John, dopo aver collaborato con Cold Heart, riconfermerà, perché così pare che insomma si stiano vedendo anche per cercare di fare altre cose in futuro.
0: Grazie per i vostri messaggi al 342-4141-762, anche in questo martedì di festa, il 2 giugno, la festa del nostro paese, della nostra Repubblica. Tra quelli che sono nati questo giorno anche Daphne, oggi 18 anni, ci scrive Chiara.
1: Auguri.
0: Da Torino, auguri. Anche Nicoletta dalla provincia di Udine festeggia oggi.
1: Auguri.
0: C'è chi scrive: anche la mia bimba compie gli anni oggi, 28, ma sarà sempre la mia bimba. Era il discorso che
1: bimba.
0: Facevamo.
1: Bimba? 28 bimba?
0: È bimbissima, va bene,
1: sì,
0: bimbi sempre per i genitori, è così. Grazie per condividere questa giornata di festa con noi. Qualcuno dice: ma di che torta parlavate? Il ciambellone, semplice, ma buonissimo, e soffice, ciambellone.
1: Sì, quello che come tutti gli altri dolci che preparavano in casa, mamma, nonna, eccetera, cioè zie, non potevi fare a meno di aspettare, cioè che si freddasse, per cui magari dopo...
0: Tu riuscivi ad aspettare, sì, io sono quella che...
1: Il mappazzone nella pancia calda che faceva malissimo.
0: Sì, no, è vero, fa male, il ciambellone caldo fa male.
1: Però intanto te lo mangiavi lo stesso.
0: It's about time.

0: Dallo spettacolare Ghost Stories c'era Magic su Radio Monte Carlo con i Coldplay.
1: In questo martedì 2 giugno ascoltiamo anche le ultime novità su Radio Monte Carlo con gli amici di TGCom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. A Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Aprono i sindaci, poi i veterani e per la prima volta i cappellani delle forze armate. Segue il tradizionale sfilamento dei corpi militari e civili. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, le parole di Mattarella. È di omicidio plurimo l'accusa mossa da chi indaga ai due pakistani fermati dopo la morte di quattro loro connazionali nel Cosentino. Le vittime, carbonizzate, sarebbero state bloccate in un furgone a cui è stato dato fuoco. A incastrare i responsabili, filmati di videosorveglianza. Trump furibondo per il ritiro dell'Iran dai negoziati dopo l'escalation israeliana in Libano. Telefonata di fuoco con Netanyahu: sei un maledetto pazzo, tutti odiano Israele ora, gli avrebbe detto costringendolo a fermare l'attacco a Beirut. Teheran: la ripresa delle ostilità è inevitabile. Pesantissimi bombardamenti russi sull'Ucraina nella notte, almeno 17 vittime.

0: gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, diciamo,
1: beh, ma i nostri controlli.
2: Le mie sono migliori.
1: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: My Heart Will Go On, Céline Dion, mezzogiorno e 7 minuti su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna in questa puntata speciale di martedì 2 giugno. C'è stato il passaggio delle frecce tricolori pochi istanti fa sulla capitale per la chiusura del momento istituzionale, ma anche che apparteneva a tutta la gente, ai fori imperiali davanti al presidente Mattarella, che ho visto scortato dai corazzieri a cavallo, sempre meravigliosi, verso il Quirinale.
1: E allora, ci eravamo lasciati dopo il riferimento alle ultime notizie con My Heart Will Go On di Céline Dion, dal famoso film
0: Titanic.
1: Sì, giustamente.
0: Sai quelle cose.
1: Che uno sbaglia, no? Laddove, no, fa più ridere dirlo così che dire da Titanic.
0: Certo,
1: perché volevamo, con Rosaria, sono tantissimi anche in Italia gli appassionati, e io faccio parte del team degli horror di questo film di genere. Ce n'è uno che sta facendo veramente parlare molto, come successe a tanti altre situazioni.
0: Beh, perché invita al box office dall'America all'Italia.
1: Blair Witch Project, ve lo ricordate? Insomma, divenne un fenomeno in tutto il mondo. E il nome da tener presente, se ancora non ne sapete molto, adesso vi spieghiamo, è Back Rooms.
0: Che è una cosa che mi mette già una certa inquietudine, ed è una cosa sconosciuta a quelli sopra i 35 anni. Sono andati i ragazzi, la Gen Z, quelli che ignorano il cinema e ci chiamano boomer se ci piace l'odore semplicemente dei cinema, andare a vedere i film là. Un successo incredibile in Italia, da quando è uscito la settimana scorsa, in 5 giorni e poco più ha superato i 2 milioni di incasso. Anche l'apertura, il weekend di apertura negli States, ha superato gli 80 milioni. E se pensate che è costato 10 milioni, che il regista ha 20 anni, è uno youtuber che si chiama Ken Parsons, capite le dimensioni del successo.
1: Lui ha anche soltanto realizzato film di genere come Solo Enigmista, per cui insomma qualcosa ne sa. Le Backrooms nascono sul web come una sorta di la denominazione è creepypasta, è l'unione di creepy più past, copia e incolla, significa una storia molto paurosa che viene copiata ed incollata, perché sui vari social spesso qualcuno racconta delle cose molto veloci, allora si prendono, si incollano e si mettono insieme. Ne è uscito fuori questo film che racconta dove le persone possono accidentalmente entrare in un garage, pareti gialline, rumori assordanti di neon continuamente.
0: Ah, che bel film, non vedo l'ora di vederlo. Ma mi attrae proprio.
1: No, aspetta, però vorresti sapere come va a finire, no?
0: Perché, e non si sa, perché dice che ci sono anche lì molte discussioni online, perché la trama è surreale e il finale ha interpretazione libera.
1: Esatto, mi ci porti?
0: No.
1: Ma ti hanno dato i biglietti, regala.
0: Ma no, era per l'anteprima stampa, ma io ho un problema con gli horror, però riconosco il grande successo di questo film. Io sono più su Tuner l'accordatore, che se non avete visto, con Leo Goodall, dove c'è anche Herbie Hancock che fa una piccola parte, è un film meraviglioso, straordinario, con Dustin Hoffman. Quindi, ok, se avete 20 anni, Backrooms forse è il film per voi, però c'è anche un altro mondo intorno. Ma complimenti per questo ragazzo di 20 anni che ha firmato il suo debutto cinematografico diventando un fenomeno mondiale.
1: Sì, anche perché ha saputo appunto trasformare l'evoluzione di questa leggenda metropolitana proprio sul web.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Tom Chaplin e i suoi Keen di This is the Light Time nel mattino di martedì 2 di giugno qui su Radio Monte Carlo, dall'ultima volta dei Keen alla prima volta di un italiano che trionfa al Queen Elizabeth, che è un prestigioso concorso musicale che ha visto vincere un ragazzo di 23 anni, faccia da bambino, 23enne romani, il violoncellista Ettore Pagano.
1: Ma è incredibile che sia il primo italiano in quasi 90 anni di questo prestigioso concorso tra i più quotati al mondo, fondato nel lontano 1937. Lui è figlio d'arte, a 9 anni ha cominciato a suonare, dal 2013 ha vinto 40 premi internazionali. Questo, sottolineano i giornali oggi, nel giorno della festa della Repubblica, è un successo storico per la nostra scuola strumentale, e adesso lui è entrato ufficialmente nell'Olimpo degli Dei, e oltre ai 25.000 euro del premio, l'onore più grande sarà poter suonare per 4 anni un violoncello leggendario che ha appartenuto a un grande musicista, direttore d'orchestra, violoncellista spagnolo.
0: Glielo danno incomodato d'uso, come funziona?
1: Dopo glielo deve ridare e lo deve tenere anche bene. Io avrei un po' più l'ansia di trattarlo bene.
0: Mamma mia, certo.
1: Però immagino che faccia parte proprio del loro lavoro. Il Geofriller 1733, sperando di non aver offeso nessuno con la mia pronuncia.
0: No, assolutamente no, ma la straordinarietà sta anche nel fatto che le scuole di archi più famose erano soprattutto appartenenti, attribuibili all'Europa dell'Est e anche all'Asia, e mentre invece Pagano ha proprio scardinato questo tabù culturale, ha riportato questo grandissimo, insomma, questa attribuzione, questo premio nel nostro paese, a noi
1: italiani. E siamo
0: italiani.
1: Felicissimi di questo, facciamo tanti complimenti a lui e gli auguriamo naturalmente di continuare così una splendida carriera.

0: Stronger Than Pride di Sadei. Questa è Radio Monte Carlo e ci scusate, mi sono distratta perché mi hanno mandato la foto non di un ciambellone ma di una crostata trigusto, cioè albicocca e mela da una parte, rabarbaro dall'altra e poi si finisce con cannella e arancia, e quindi capite che mi sono distratta.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo. Super conveniente
7: Navità. Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è... MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Let's Ring su Radio Monte Carlo con Feel So High. Fu proprio questa a farci dire ma what, ma da dove viene, da dove arriva questa aliena? Poi abbiamo scoperto che era una delle coriste, delle vocalist di T.T. Darby, di Terence Trent D'Arby. Meraviglia appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Sai che la storia dei ciambelloni, basta parlare di cibo,
1: ha preso.
0: Per esempio Antonio di Brescia ci ricorda del profumo del ciambellone appena sfornato della nonna, con buccia di arancia, limone e cannella. Ma tutti da separati o tutti? Tutte e tre insieme.
1: Melius abundare, quam deficere. Questo per far vedere che due parole di latino ce le ricordiamo. 342-4141-762. Siete stati presenti anche in questa giornata di festa di martedì 2 giugno. Qualcuno sottolinea la bellezza di vedere tante donne in divisa anche durante le celebrazioni ai fori imperiali di Roma, proprio nella giornata che celebra la Repubblica, ma anche gli 80 anni
0: del diritto di voto alle donne.
1: La prima volta che le italiane andarono e poterono votare, e quindi dobbiamo anche a loro questa celebrazione oggi. Un abbraccio a Paola e Leonardo di Milano, che sono al secondo anniversario di matrimonio. Siete più giovani della Repubblica Italiana, va bene, di 78 anni.
0: Auguri.
1: Va bene così, auguri per il vostro amore.
0: E poi c'è qualcuno che ovviamente ce l'aspettavamo, ci racconta: ma voi lo sapete che Luca da Treviso, il ciambellone pucciato nel latte, anche
1: ma
0: se
1: tu sei proprio ti sei se,
0: eh no vabbè, sei. Vabbè, bisogna dare i resti anche a quelli che ci scrivono.
1: Certo,
0: ma anche perché ci dà una dritta molto importante.
1: Quindi qual era la dritta?
0: Sapevatelo, il della serie sapevatelo, hashtag il ciambellone pucciato nel latte anche dopo due o tre giorni
1: è il suo perché
0: fantastico lo stesso. Che scopertona, Marco da Treviso, che hai fatto.
1: È commestibile, ma quando si ha fame diciamo che molte cose lo diventano a prescindere. Il nuovo singolo di questo talento che si chiama Sienna Spyro su Radio Monte Carlo, Mattia.

0: un uomo che ci ha regalato sempre tante soddisfazioni perché ha rubacchiato qua e là, sempre facendo delle figure bellissime, qui dal Brasile, dal samba della bossa nova di Sergio Mendes, su Radio Monte Carlo Jovanotti, con Punto.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Che confusione sarà.
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Salve!
11: Ah, lei, ho un problema, sa?
10: Cioè?
11: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
10: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
11: Ha 6 balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
18: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
19: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
20: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
21: Ah, però!
20: Quando ti dicono che è misura.
21: Ah, però!
20: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
22: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
0: buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: The Light Orchestra, la musica giusta, devo dire, su Radio Monte Carlo, anche se la boutique della musique apre tra pochi minuti in quel del Principato di Monaco con il nostro Andrea Munari. Canzone che potremmo dedicare, anche se qui si parla di una donna, però insomma il titolo della formazione mi sembra che possa andar bene, per questi robot umanoidi che stanno diventando, caro Filippo, una realtà così diffusa in Cina che adesso hanno pensato che hanno bisogno di avere una propria identità e quindi ognuno di loro avrà una sorta di carta d'identità.
1: Cioè mettono, non si può anche neanche essere un robot, bisogna essere messo in riga comunque, perché ogni robot umanoide, questo è del tutto vero, riceverà un codice, questa macchina, un codice univoco di 29 cifre che seguirà dalla culla, dal momento della nascita fino a quella della rottamazione, dallo smaltimento, poverini. Questo codice fiscale per androidi garantirà la tracciabilità e quindi si capirà, se dovesse andare male, di chi sia la colpa se qualcosa va storto. Quindi 29 cifre divise in 4 blocchi, 2 cifre paese di produzione, 4 cifre aziende di produttrice, 6 cifre per il modello, 17 cifre per il numero di serie.
0: Mamma mia, non bastava semplicemente Fuffi, chiamarlo così, e uno sapeva che si parlava del robot. Pensavo anche loro dovranno poi fare le file per avere quella elettronica.
1: Poveri robot. Favorisca i documenti e l'olio del motore.
0: Ma io sono un robot, non fa niente. Un fiorino si paga, sempre e comunque.
2: I fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Grandissimi Michael Stipe con tutto il gruppo Peter Buck, Mike Mills, R.E.M. su Radio Monte Carlo per salutarci quest'oggi e darci appuntamento domani mattina. R.E.M. di Uberlin.
1: E adesso sono ansiosa di sentire Andrea Munari che ci parla anche delle condizioni meteo sul Principato di Monaco, perché qui sembra a Milano il 2 novembre pomeriggio più o meno, non il 2 giugno. Grazie per essere stati con noi, ancora auguri e godiamoci questa giornata davvero di grande festa per la nostra Repubblica. Filippo Firli e Rosaria Renna tornano domani a partire dalle 10.
0: Ciao a tutti, a domani. Adesso le ultime notizie di TGCOM 24.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Terminata a Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, il sorvolo delle frecce tricolori chiude la rivista militare. Saltato l'ormai consueto lancio dei paracadutisti con il tricolore, vento troppo forte. La Costituzione è la nostra casa comune, il messaggio di Mattarella. Continua a salire il bilancio dei pesantissimi raid russi di stanotte in Ucraina, almeno 18 vittime, tra cui un bambino e 100 feriti, oltre 700 gli ordigni inviati da Mosca. Zelensky lancia l'ennesimo appello agli Stati Uniti: serve il vostro aiuto urgente per nuove forniture di intercettori Patriot. Ancora morti nel sud del Libano nonostante il parziale cessate il fuoco mediato ieri sera da Trump dopo l'escalation lanciata da Israele. Telefonata di fuoco tra il presidente americano e Netanyahu: sei un maledetto pazzo, tutti ti odiano e odiano Israele, avrebbe detto l'inquilino della Casa Bianca. Sono accusati di omicidio plurimo i due pakistani arrestati nel Cosentino dopo l'assassinio di quattro loro connazionali. La videosorveglianza li avrebbe ripresi mentre, bloccando le porte di un furgone, appiccavano un incendio al retro del veicolo. Le vittime sono morte carbonizzate. Ultimate le verifiche dopo il terremoto di magnitudo 6.2 di stanotte in Calabria. Nessun danno. Il sisma, con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche, è avvertito anche nelle regioni confinanti. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassim, mentre Arnaldi sfiderà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori si gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 20.

ricevimento ufficiale dell'ambasciata d'Italia qui nel Principato di Monaco. E a tutti gli italiani che sono all'estero, come me in questo momento, che ci sia veramente un momento per pensare al paese più bello del mondo. Ovunque su questo pianeta ci sono pregi e difetti. Ricordo che il periodo in cui mi è mancato di più il mio paese è stato mentre ero in Africa. Esperienza di lavoro e umana straordinaria, ma quanto mi è mancata l'Italia in quegli anni. Siamo qui per ascoltare canzoni bellissime, solo pezzi firmati. Siamo Radio Monte Carlo e questa è la boutique della musique. I suoni e la voce che ci danno il benvenuto sono di Marvin Gaye.

Mercy, Mercy Me, The Ecology, perché anche Marvin Gaye a un certo punto eleva la sua visione della vita e dice che gli piacerebbe sviluppare quel disgusto per tutte le cose materiali e interessarsi solo alla conoscenza e al potere che ci può dare la terra. E aggiunge: se solo fossimo disposti a dedicarci tempo e impegno, il potere è qui, nelle rocce, nell'aria, negli animali. E mette questo pensiero nella sua musica, come abbiamo appena ascoltato. La boutique della musica di Radio Monte Carlo è anche sostenibile e qui le canzoni si raccontano. Ci sono i Police di Every Breath You Take.

Ogni respiro che fai, qualsiasi cosa accada, io sarò lì a guardarti, che poi non è qualcosa che fa bene, voler il controllo sull'altra persona, meglio liberi. La boutique della musica è adesso, 60 minuti con la musica più bella di Radio Monte Carlo, e se c'è una cosa di cui è certo Noel Gallagher è di aver scritto un'ottima canzone. Quel giorno, mentre entra in studio di registrazione, ha questo pensiero in testa: funziona e sarà un successone per gli Oasis. Don't look back in anger.

Quanto è grande Changes? Quando la vita annuncia cambiamenti importanti, se chi si trova dentro si chiama David Bowie, accade che sensazioni, emozioni e scoperte diventino una canzone bellissima. Questa è Radio Monte Carlo con la boutique della musica e qui ogni pezzo che ascoltiamo ci porta da qualche parte per poi lasciarci qualcosa. Da Capo Verde agli Stati Uniti per segnare il cammino di cinque fratelli che con il loro modo di cantare conquistano veramente classifiche e pubblico. Sono i Tavares e questo momento tutto disco si chiama Heaven Must Be Missing an Angel.

0: I Tavares sono arrivati anche al cinema con questa canzone in Charlie's Angels, versione di Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, e poi con More Than a Woman nella Febbre del Sabato Sera, quella scena di danza in cui provano Tony Manero e Stephanie, indimenticabile. Anche le prossime sono belle da ascoltare qui in boutique. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
19: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
21: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto allaccia la libertà!
23: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
24: Ciao
0: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

pieno d'amore. Brian Adams è un impegno e una dichiarazione, e che si può ripetere ogni giorno perché è grande. Ogni cosa che faccio per te la faccio proprio con il cuore ed è dedicata a te. Everything I do it for you. E con un Grammy Award per la miglior canzone dell'anno scritta per un film, Robin Hood, Principe dei Ladri, quello con Kevin Costner. Ne vogliamo una più bella dell'altra, anche oggi, per stare bene insieme nella boutique della musica, insieme a Radio Monte Carlo con Supertramp di Goodbye Stranger.

È così, sentirsi indipendenti da un legame sentimentale duraturo, ecco perché cantano l'addio a quello straniero di passaggio nella vita e nel cuore. Goodbye, stranger. Sono le 13:37 minuti 26 secondi in diretta dal Principato di Monaco. Ci sono i preparativi per il Gran Premio di Formula 1 e delle altre categorie. Infatti, da giovedì i primi giri di pista. Siamo Radio Monte Carlo e questa è la boutique della musica. Lotus Eaters arrivano da Liverpool. Sono bravi, romantici, nostalgici con The First Picture of You.

Earth, Wind and Fire con un abbraccio rassicurante. Dicono that's the way of the world, questa è la via per il mondo, è un giorno speciale, cantiamo un messaggio forte e chiaro. Pianterai il tuo fiore per far crescere una perla, nascerà un bambino con un cuore d'oro. Fa passare la voglia di litigare, vero? Quanto tempo e salute si perdono urlando e cercando di fregare gli altri. Grazie alla Boutique della Musique per questo momento di sano ottimismo. Radio Monte Carlo è la radio del sole, si diceva negli anni 70, è anche la radio del sorriso e della musica più bella, Cecile.

0: Restare uniti, amarsi, restare liberi. Questo è Future Love Paradise di Seal, che spinge le nuove generazioni ad ispirarsi, a farsi guidare dall'amore e non dal terrore. E se è vero che la musica può contribuire, beh, allora deve darsi da fare ancora di più in questo periodo, perché ce n'è veramente un gran bisogno. Anche ascoltare la boutique della musica è un modo per stare meglio, e con Radio Monte Carlo ci incontriamo tutti qui a quest'ora, dove possiamo ascoltare racconti in musica di artisti straordinari come Luca Carboni.
1: E le stelle si accendono ad una

0: Lungomare, che meraviglia, dedicato a tutti noi, a chi si porta nel cuore momenti sereni vissuti e da vivere nei luoghi che ama di più. Con la voce e le parole di Luca Carboni arriviamo a destinazione. Questa è stata la boutique di oggi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
8: E teniamo lo scontrino.
9: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: E allora, amiche e amici di Radio Monte Carlo, che sia una giornata speciale per ognuno di voi nell'80° anniversario della Repubblica Italiana del diritto di voto delle donne. Grazie per essere stati con noi in boutique, per averci fatto sentire davvero la vostra partecipazione. Torniamo domani alle 13, vi aspettiamo subito dopo gli aggiornamenti di attualità con le breaking news di TGCom 24. Arrivano Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Vi saluto anche a nome di Paolo Ravasi, Claudia De Rio e in regia Davide Ippolito. Buon pomeriggio a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
16: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
17: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
18: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il volo delle Frecce Tricolori ha chiuso a Roma la tradizionale parata del 2 giugno. Nel messaggio indirizzato alle Forze Armate, il presidente Mattarella ha scritto: quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. La premier Meloni afferma: libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi. Medio Oriente, non si fermano le operazioni israeliane in Libano del Sud, nonostante le rassicurazioni fornite da Netanyahu a Trump nella drammatica telefonata tra i due leader sul conflitto in Medio Oriente. Una persona è stata uccisa in un attacco di droni israeliani con un'auto a Ansar. La flessibilità per gli investimenti dell'energia prevede la possibilità di chiedere all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dell'1,5% del PIL deroghe fino a 1,03% massimo l'anno per il triennio 2026-2028 e per un massimo cumulato dello 0,6. I nuovi investimenti dovranno essere temporanei e non aumentare la domanda di combustibili fossili. Ucraina, è sempre più drammatico il bilancio degli intensi raid russi della scorsa notte sul paese, che hanno provocato almeno 18 vittime e 100 feriti. Il presidente Zelensky afferma: c'è bisogno dell'aiuto americano nella fornitura di missili Patriot. La cronaca: due pakistani fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali a Mendolara in Calabria. Gli investigatori risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Chiudiamo con lo sport: storica impresa per l'Italia del tennis. Per la prima volta tre azzurri accedono ai quarti degli internazionali di Francia. Cobolli domani incontrerà Agassin, suggestivo derby azzurro invece tra Arnaldi e Berrettini. Queste le breaking news di TGCom 24.

George Michael su Radio Monte Carlo, Outside, Let's Go Outside, ma qui al nord è meglio portarsi l'ombrello se si vuole uscire. Ben trovati, miei cari, ci siamo anche oggi.

0: Happy Together anche oggi, martedì 2 giugno, con Isabella Leodori in una piovosa Milano. Buon pomeriggio, Isa. Io, Claudio Di Leo, qua in un'assolata Roma.
1: Hai capito?
0: Buon pomeriggio. C'è il sole, ragazzi.
1: I privilegiati,
0: Non fa caldissimo. E poi c'è Davidino Ippolito in regia. Buon pomeriggio, Davide, col quale commentavamo la canzone di apertura di oggi, quella di George Michael.
1: Insomma, un bel pezzo di grande successo, peraltro.
0: Soprattutto George Michael, uno che ha attraversato 30 anni di musica, essendo sempre un passo avanti agli altri, mai risultando, diciamo, passato.
1: Assolutamente.
0: Grandissimo degli ultimi 40 anni della nostra musica.
1: Eccoci qua, pronti per stare insieme fino alle 16. Ci facciamo compagnia in questa giornata di festa. Molti di voi staranno tornando, quindi se venite al nord, mi raccomando, attenzione, perché sono previsti altri temporali nel corso della giornata, prima che arrivi sera. Quindi mi raccomando, prudenza. State con noi, vi informeremo strada facendo, e anzi siamo a vostra disposizione al 342-41-41-762, come sempre, come ogni giorno. Del resto anche oggi, che festa, non cambia niente, giusto Claudio?
0: Assolutamente. Poi se c'è qualche criticità sulle strade che incontrate nel vostro ritorno, fatecelo sapere al 342-41-41-762. Jessie Ware, I Could Get Used to This.

0: John Mayer con New Light alle 14:14 su Radio Monte Carlo e il fidanzato di Isabella Leodori. Sì. Ma Isa, così slavati ti piacciono gli uomini? Ma
1: lui parliamone. Tanta roba lui, ma veramente. Tra l'altro lui si è fatto fidanzato.
0: Okay.
1: È stato fidanzato con tutte le più belle attrici e cantanti di Hollywood. Quindi insomma piace assai, perché non è soltanto un ottimo chitarrista, un ottimo interprete, è anche un bel vedere.
0: Non ti piace. La faccia da bambinone.
1: Ma non importa, guarda, che non ti piace.
0: No, per carità, era semplicemente un pur parler. Bene, comincia bene l'appuntamento di oggi di Happy Together. Allora, ci sono un po' di messaggi arrivati al 342-4141-762. Marica da Torino, anche lei al lavoro.
1: Lei sta guidando gli autobus, Marica. Sì. Un bacio grande.
0: C'è Rocco che invece, se a Milano piove, a Maratea lui se ne sta bello, tranquillo, al mare.
1: Vedi? E questo è il suo modo di passare la festa della Repubblica. Oggi 2 giugno, lo ricordiamo ulteriormente, l'abbiamo detto anche ieri, ma è una ricorrenza importantissima. Tra l'altro l'80° anniversario, quindi sono trascorsi 80 anni tondi da quel famoso 2 giugno del 1946, il giorno in cui l'Italia, ancora in ginocchio e frantumata, soprattutto dopo 5 anni di guerra, si è ritrovata quasi nella sua interezza alle urne. Quindi l'89% degli aventi diritto votò, la maggior parte di loro scelse di lasciarsi alle spalle la monarchia e quindi evviva la Repubblica.
0: La festa, la sfilata qui a Roma si è conclusa, è andato tutto per il meglio con le frecce tricolori. Non sono potuti scendere i paracadutisti sventolando il tricolore perché c'era un po' troppo vento, quindi per la loro sicurezza
1: avrebbero preso il volo.
0: Questo tipo di show, mentre è tutto a posto per le frecce tricolori.
1: Un po' di traffico a Roma in questi giorni?
0: No, per nulla.
1: In queste ore? No, niente.
0: No, le frecce tricolori che ho visto girare sulla mia testa per mezz'ora prima di andare verso Piazza Venezia, mentre io ero lì a giocare a padel e un po' mi disturbavano, mi deconcentravano.
1: Guarda,
0: sì, quello con la racchetta, Isa.
1: Io ti devo insegnare un po' di cose, eh.

0: con il Culture Club su Radio Monte Carlo. Che ne dite di un bel gelato? Il gelato più buono del mondo ve lo offriamo noi tra pochissimo qui in Happy Together. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Tour di Palmitini. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No.
13: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: E Queen Heaven for Everyone su Radio Monte Carlo. È il paradiso per molti, per alcuni, soprattutto in questa stagione dell'anno, è il pranzo, tipico pranzo con il gelato.
1: Tu lo fai vero. Mai, Isa? Beh, mi è capitato di farlo al mare, sai, quando non ne voglio di portarti la schiscetta, l'insalata e tutto quanto. Allora, sai che c'è? Vado al bar, mi prendo un bel gelato e arrivo fino a stasera. Si può fare?
0: Si può,
1: non sempre,
0: si può
1: però,
0: fare.
1: Non
0: però
1: sempre.
0: Se volete mangiare il miglior gelato al mondo, dovete andare a Cadice, in Spagna. Il gelatiere italiano si chiama Carlo Guerriero ed ha conquistato il primo posto nel Gelato Festival World Ranking 2026.
1: E tra l'altro, mamma mia, è una competizione molto molto importante, oltre 15 anni di gare, migliaia di degustazioni, più di 8.000 gelatieri valutati nei 5 continenti, insomma è una roba seria, molto seria, quindi complimenti al signor Guerriero, che tra l'altro nasce come chimico.
0: Sì.
1: Vedi, perché tutto collegato eventualmente, sai, per quanto riguarda anche le dosi, i sapori, come legano, eccetera. Quindi evidentemente questo passato da chimico l'ha aiutato.
0: Gli è servito per mixare bene i vari gusti, i vari aromi, i vari sapori. Tra l'altro, a proposito di gelato, un saluto a Domenico che ci manda foto meravigliose della sua gelateria nel Cilento, a Santa Maria di Castellabate. Il suo gelato appena mantecato con dei gusti meravigliosi, quello croccantino all'amarena e siculo. Qual è il tuo preferito, Isa?
1: Io sono molto classica, vado sul fondente, ovviamente cioccolato fondente, poi appunto essendo vegana non posso più mangiare i gusti quelli, sai, con il latte, con,
0: certo.
1: Quindi vado sulle cose fondenti, appunto come la frutta, il mango, le fragole, insomma sono buoni i gelati di sola frutta, sono molto molto buoni per chi le sa fare soprattutto.
0: Io non sono un amante del gelato, ma amo il gusto liquirizia, ora non chiedetemi perché, ma è il mio preferito. Fammi fare un saluto a Michela da Frosinone. Ciao Michi.
1: Vabbè, ciao.
0: Si fa così.
1: Gli fai partire l'ormone adesso. Allora, Michela è stata molto carina, molto gentile, perché ci ascolta sempre, insomma, gode molto della nostra compagnia, però a un certo punto ha detto: Claudio, con quella voce, insomma.
0: Grazie Michi, grazie mille.
1: Lasciatemelo stare. Ma chi te lo tocca? Guarda, ma... Non so scherzare.
0: C'è Gaia adesso su Radio Monte Carlo, questa è Bossa Nostra.

0: You Weren't There con Lene Marlin. Siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, buon 2 giugno a voi amici che ci state seguendo, Claudio Di Leo insieme a me, io sono Isabella Eleodori. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare, soprattutto di questo gelato che piace assai ai nostri ascoltatori che stanno scrivendo a 342-4141-762. Perché? Perché il gelato è proprio il simbolo dell'estate, lo scegliamo anche per essere felici, non soltanto perché siamo golosi. È un po', no, nelle sere d'estate il gelato con la testa finalmente leggera, ce lo concediamo con grande tranquillità, senza sensi di colpa.
1: Il gelato soprattutto è uno di quegli alimenti, e ce ne sono, e sono soprattutto molto legati al nostro paese, uno di quegli alimenti, uno di quei cibi che nutre non solo il nostro pancino ma anche la nostra anima.
0: Esatto.
1: Ce ne sono tanti altri che ci fanno stare bene di cuore. Ah, non è solo son sazio, ma come sto bene.
0: Sì, sono quei momenti che ci concediamo anche per darci un premio, anche per stare insieme, anche per far rivivere dei ricordi belli legati alle estati di tanti tanti anni fa. Tra poco ci torneremo sopra, intanto Richard Marx su Radio Monte Carlo, Angelia.

0: Nel pomeriggio di Radio Monte Carlo abbiamo ritrovato anche Richard Marx con questa Angelia.
1: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
2: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
1: Con me, un artista che suona il futuro.
3: Ciao, sono Laurie Anderson.
1: E lei, Laurie, we have a rendezvous.
3: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights. Il 4 giugno.
1: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Laurie Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Laurie, I'll see you on the radio then.
3: See you then.
1: Nice one. Ciao.
3: Ciao.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è... MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: meravigliosa Lisa Stansfield con Someday su Radio Monte Carlo. Il gelato, viva il gelato, quanti messaggi. Tra l'altro io saluto questo nostro ascoltatore, presidente, si chiama Domenico Belmonte, presidente di Art Glaze, confederazione gelatieri artigianali, artigiani d'Europa. Mi sembra una cosa bellissima che ci abbia ascoltato e abbia scritto questo messaggio. Dice: il gelato artigianale è un linguaggio universale che parla di felicità, tradizione e amicizia. È un piccolo piacere quotidiano capace di unire generazioni, culture e popoli. In ogni coppetta o cono c'è il lavoro, la passione e il cuore dei gelatieri artigiani europei. Ma che meraviglia!
1: Che bello! Tra l'altro c'è anche un'altra gelateria che ci ascolta e ci manda la foto del gelato appena messo nelle vaschette, ecco. Mentre Guido dice che nella città di Harbin, Cina del Nord, il gelato si mangia per tradizione soprattutto d'inverno, perché lì fa talmente tanto freddo che il gelato ti scalda in quel momento.
0: Ma come?
1: Io sto cercando un volo Roma-Harbin.
0: Facciamo il lavoro da remoto da Harbin noi, anche in estate possibilmente.
1: Comunque parliamo di pasti che nutrono anche l'anima. Il mio senza dubbio è la pizza. Anche per Davide Ippolito è la pizza. Per te Isa?
0: Sai che anch'io devo dire la pizza, perché se dovessi mangiare un cibo più volte di seguito, magari pranzo, cena, ora colazione no, però anche per tre giorni, io sceglierei a questo punto la pizza, perché non solo è credo che sia il cibo più buono del mondo, almeno per quello che mi riguarda, ma anche perché è conviviale.
1: Assolutamente.
0: Si fa sempre la pizzata quando dobbiamo stare insieme, no?
1: E i cibi che nutrono la vostra anima? 342 41 41 762.

0: James Ingram con Michael McDonald, Yemo Be There, questa è Radio Monte Carlo.
1: Adesso il cinema, poi la breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Gli 80 anni della Repubblica Italiana, il volo delle frecce tricolori ha concluso la tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Il presidente Mattarella, in un messaggio al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, sottolinea che il 2 giugno 46, con il referendum che sancì la vittoria della Repubblica sulla monarchia, fu il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Presenti ai Fori Imperiali le più alte cariche dello Stato, oltre al presidente Mattarella, quelli dei due rami del Parlamento, La Russa e Fontana, e la premier Giorgia Meloni. Libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi, le parole della Presidente del Consiglio. E per il Ministro della Difesa Crosetto, l'Italia ha il dovere di costruire una difesa credibile, moderna e preparata per garantire e tutelare i cittadini. Crosetto sottolinea anche il ruolo di pace delle nostre forze armate. E ora la cronaca con la tragedia che si è consumata in Calabria. Due pakistani sono stati arrestati per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali, avvenuto ad Amendolara. Nelle immagini del sistema di videosorveglianza si vedono i due gettare liquido infiammabile nel minivan dove si trovavano le quattro vittime. Ma tragedia si è consumata anche in Lombardia. Un 22enne deceduto a Roccafranca, in provincia di Brescia, ieri sera, riaccompagnato a casa da un amico, avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. E siamo al tennis. Bolelli e Vavassori impegnati tra poco nel doppio agli internazionali di Francia, opposti alla coppia Pianosa Oberleitner. Domani per i quarti nel singolare Cobolli sfida Aliassin. Derby azzurro invece tra Berrettini e Arnaldi. Mai tre azzurri ai quarti in uno slam. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: La meraviglia della musica di Radio Monte Carlo, Simply Red for You Babies, ad aprire la seconda ora di Happy Together. Buon pomeriggio ancora da Isabella Leodori e Claudio Di Leo e Davide Eppolito in regia.
1: Sai questa che questa canzone mi scioglie proprio come un gelato al sole, ecco, visto che siamo proprio in tema di gelati, di cibo per l'anima. Mamma mia, quanti messaggi bellissimi che sono arrivati. Parliamo proprio di quello che ci nutre, che nutre il nostro corpo ma anche la nostra anima, quei cibi che ci fanno sentire a casa, che ci fanno stare bene. C'è una pagina sui social, si chiama La Cultura Positiva, che effettivamente legge molto dentro di noi e ci fa sentire delle cose, ci fa avere delle sensazioni che fanno parte della nostra vita, anche dei nostri ricordi. Ci sono cibi, appunto, scrivono, che non sono perfetti, ma sono giusti per noi perché profumano di casa, di persone care, di risate, di giornate semplici che noi vorremmo rivivere.
0: Sì, quei cibi che non sono approvati dal nutrizionista, ma chi se ne importa? La pizza del sabato sera, il gelato nella sera d'estate, la pasta quando torni a casa e hai solamente quello, pasta e pomodoro, o la colazione lenta, quella della domenica mattina.
1: Pane e cioccolata!
0: Anche. Tra i vostri messaggi leggo in tanti il gelato, come Luca da Rioveggio, Tiziana da Lecco, che ci ha mandato anche un video mentre manteca la stracciatella. Maria Rosa invece ama il frico di patate. Siamo andati a cercare di cosa si tratta più o meno. Gran successo la pasta al pomodoro. Maria Luisa, Roberto, Annalisa e anche le melanzane della mamma, questo Vincenzo da Varese, mentre Paola e Claudio il risotto.
1: Anche il risotto, guarda, potrei mangiarlo anche quello tutti i giorni, lo sai, a pensarci bene effettivamente.
0: Ci vuol solo tanto a prepararlo. Pomodoro, pronti via.
1: Sì, non credere però, come diciamo spesso e volentieri, è un piatto semplice all'apparenza, ma per farlo venire veramente speciale.
0: Ah sì?
1: E ci vogliono delle accortezze,
0: semplice,
1: delle conoscenze.
0: Ma manco troppo, è facilissimo sbagliarlo. Tommaso Paradiso adesso, I Romantici.
2: Sveglio

0: Superman, it's no easy con Five for Fighting. Amici di Radio Monte Carlo, stiamo guardando le immagini della sfilata che c'è stata a Roma, sì, in occasione del 2 giugno, e è stata la sfilata anche della cagnolina, la cagnolina che è andata in pensione. È stata l'ultima sfilata che ha fatto, giusto?
1: Sì, lei è praticamente la briciola, mascotte dell'Arma dei Carabinieri. È entrata ufficialmente nella fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo nel 2014, che aveva solo un anno, e quest'anno lei ha sempre seguito la sfilata su Via dei Fori Imperiali. Quest'anno a 14 anni va in pensione, quindi ultima sfilata per briciola, che fa 14 anni come il mio Gio, che l'ha compiuti ieri.
0: Tesoro,
1: anni,
0: il tuo Gio ha un musino dolcissimo, lo adoro, veramente bello.
1: Mangia e dorme.
0: Te credo, dice, se rinasco, no? Lei mi ha pensato a sta cosa.
1: Pensierino.
0: Tra l'altro briciola è anche una meticcia, vedo. Ma, sì, ma orgogliosa mentre sfila, hai visto
1: com'è? Che bella, con andate il drappo tricolore che mostra con orgoglio alla gente precedendo i suoi colleghi carabinieri. Una meraviglia. C'è Michael Jackson adesso su Radio Monte Carlo e questa è Beat It.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Man con America. Siete su Radio Monte Carlo, era il 1974. Ancora ben trovati, miei cari fanciulli. C'è un'iniziativa che è piaciuta molto negli anni passati, si chiama Spiagge della Salute. Sì. E ha a che vedere con lo sport, con la prevenzione in riva al mare. Cioè, praticamente come funziona? Tu che sai tutto. Ah, tu sei al mare, no, sul lettino, ti sei messo la cremina. Spero che tu metta la crema solare, quella insomma importante.
1: Prepararti da 30, io 30.
0: Ma anche un cinquantino io andrei,
1: No.
0: Per sicurezza, no?
1: Pellaccia.
0: Guarda che ti mando quelli della prevenzione,
1: No, loro arrivano, nel senso che tu sei lì bello in spiaggia, così come già è successo lo scorso anno, e arrivano loro per consulti medici gratuiti in dermatologia e nutrizione, quindi ti controllano anche la schiscetta che ci sei portato.
0: Cioè, se tu porti pollo e peperoni sotto il socio, bello, che te mangi? No, l'insalatina.
1: Mia madre l'avrebbero arrestata all'epoca, però
0: figurati ai tempi.
1: E poi al contempo ti facevano partecipare ad attività, ti fanno partecipare ad attività fisiche e
0: pure
1: ricreative che sono adatte a tutte le età. Tutto questo parte dal prossimo weekend, dal 7 giugno.
0: Non alle ore più calde della giornata.
1: Chiaramente non arrivano. Alle 2 di pomeriggio andiamo a giocare tutti quanti a racchettoni.
0: Sei lì,
1: no,
0: con la biocco postprandiale sotto l'ombrellone, no? Che dormi a bocca aperta, arrivano. Cioè, guardi che non va bene così, lei deve fare questo tipo di movimento. No, scherzo, ovviamente.
1: Sarebbe
0: è una cosa molto bella, però questa
1: sarebbe
0: una bella
1: bello
0: iniziativa.
1: Dormire in spiaggia sarebbe bello dopo pranzo, poi però fai dei figli e quindi non dormi più nemmeno.
0: È vero, loro non fanno più il sonnellino post-prandiale, i bambini.
1: Papà, no, giochiamo? Papà, facciamo il bagno? Papà, i racchettoni? Papà, la
0: ma
1: palla?
0: Ma tu fai aspettare le solite 3-4 ore prima di fare il bagno dopo mangiato?
1: No, le butto in acqua.
0: Era roba nostra quella.
1: Sì, quella mia madre, sempre lei, tutte le colpe.
0: Le nostre mamme erano così. Altri tempi, amici e amiche.
1: Lady Gaga, Hold My Hand.

0: fanno una band e realizzano il sogno di realizzare questo meraviglioso pezzo che poi ha avuto successo in tutto il mondo. Questa è la storia in molto breve, in brevissimo, degli Hoobastank con The Reason, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. 15:37, Isabella Leodori, Claudio Di Leo insieme fino alle 16. Buon pomeriggio ancora.
1: Allora, quante volte, anzi l'ultima volta che avete scambiato due parole con uno sconosciuto, con un perfetto sconosciuto, magari al parco, che ne so, oppure viaggiando sulla metro, in treno, pure che in fila la cassa, che ne so, insomma, voi ecco attaccate bottone, nel senso
0: non si fa,
1: a te non piace,
0: no, non si fa,
1: però guarda, ci hanno sempre insegnato i genitori, esatto, non si parla con gli sconosciuti, però può essere una pessima idea, perché bisogna anche provare a creare una connessione con gli altri, perché potremmo scoprire anche delle cose interessanti parlando con un perfetto sconosciuto, che ne dici?
0: Sì, diciamo che le conversazioni che vanno oltre il classico chiacchiericcio
1: del tempo
0: comunque, creano connessioni autentiche che ci fanno anche sentire meno soli, anche se magari in quel momento noi soli ci vorremmo restare e qualcuno ci attacca il bottone, ma quello è un altro discorso.
1: Vabbè, la luna storta, cioè, ognuno di noi ce l'ha qualche volta, però può capitare quel momento che sei anche ben predisposto, c'è cioè qualcuno che trovi molto interessante, poi sai, si aggancia quando magari ci sono i cani di mezzo nel parco,
0: sempre,
1: tu porti il cane al guinzaglio, oh, che bellino, come si chiama, quanti anni ha, che gli dai da mangiare, eccetera. No, è vero?
0: Ogni volta che vado al parco coi cani, sempre.
1: Senti, ci torniamo tra pochissimo, perché adesso su Radio Monte Carlo c'è Gabriel con Dreams.

0: 93, questa era Dreams, lei Gabriel, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: A Budapest un'azienda ha messo in commercio dal 2021 il suo calcestruzzo leggero, una miscela composta da un additivo legante proprietario, rifiuti triturati e ingredienti tradizionali del calcestruzzo, pensata per strade, case e strutture con funzione isolante. Proprio i rifiuti non riciclabili prendono il posto che solitamente hanno sassi e ghiaia.
2: A differenza delle cosiddette strade di plastica, la miscela mantiene la sua chimica da calcestruzzo e su questo si costruisce la promessa più ambiziosa: maggiore durata, una vita utile più lunga e un impiego che va oltre la solita carreggiata. Il materiale, infatti, è già stato utilizzato anche per fondazioni edilizie.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
14: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
15: Super conveniente per la vita.
16: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: cosa resterà di questi anni Ottanta? Innanzitutto è restata tanta bella musica come questo pezzo di Raff appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo, quasi in chiusura di Happy Together di oggi. Prima parlavamo delle spiagge della salute, quindi lo sport, la prevenzione in riva al mare, le varie tappe. Noi ci abbiamo giocato e scherzato un po' sopra, ma è una cosa assolutamente seria, così come ci scrivete voi al 342-4141-762. Sono iniziative di una nazione civile che mirano alla prevenzione delle patologie che interessano la pelle e che ogni anno comunque fanno anche vittime.
1: Giustamente.
0: E sotto il profilo educativo è assolutamente...
1: Bisogna saperlo, sì.
0: Insomma, bisogna curarsi quando ci si espone al sole per tante ore e stare lì con
1: esatto,
0: la crema.
1: Esatto, e soprattutto con la crema, che è importante, a alta protezione, e anche scambiare due chiacchiere con il vicino di ombrellone.
0: Sì,
1: perché no. Bisogna aprirsi, bisogna connettersi con gli altri, anche perché noi siamo una specie sociale, cioè che ha voglia di socialità e ha bisogno di questo. Quindi parlare aiuta moltissimo, perché incide molto sul buon umore. Quindi proviamoci, non soltanto sotto l'ombrellone, un po' dappertutto. Poi ovviamente, insomma, sceglietevi anche la persona con cui fare conversazione,
0: esatto,
1: possibilmente.
0: No. Jungle con Carry On su Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. This ain't no disco.

0: con Sheryl Crow su Radio Monte Carlo. Ancora buon 2 giugno, quello che rimane di questa festa della Repubblica. Noi ce ne andiamo, giusto Claudio?
1: Eh sì, ma torniamo domani, sempre tra le 14 e le 16. Grazie Isabelle Leodori.
0: Grazie Claudio Di Leo.
1: Grazie mille, grazie a Davide Polito che ci ha seguito passo passo e soprattutto con pazienza in regia. Tra poco chi c'è, Isa?
0: Chiara Lorenzutti con la sua C'est la vie, ma prima le news con il TGCOM 24. A domani, grazie.
1: A domani,
0: ancora.
1: Ciao.
0: Happy together.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Roma il volo delle Frecce Tricolori ha concluso la tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, evento che coincide con gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, in un messaggio al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, definisce il 2 giugno del 46 compimento di un atto di libertà senza precedenti. Medio Oriente, l'Iran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con gli USA per arrivare alla pace. Teheran ha adottato un approccio molto rigido sulla questione, secondo una fonte vicina al team negoziale iraniano. Cambiamo argomento. L'Unione Europea invita il Consiglio a lavorare sulle misure restrittive nei confronti dei ministri israeliani estremisti che incitano e promuovono violazioni dei diritti umani. Intanto la Commissione Europea apre alla proposta italiana sul caro carburanti, ma ribadisce che i nuovi investimenti dovranno essere temporanei e non aumentare la domanda di combustibili fossili. In Ucraina le autorità ordinano l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia. La scorsa notte almeno 18 vittime e centinaia di feriti nei bombardamenti delle forze di Mosca in diverse città. In Calabria arrestati 2 pakistani per l'omicidio dei 4 connazionali morti carbonizzati in un minivan ad Amendolara in provincia di Cosenza. Le immagini della videosorveglianza mostrano 2 persone che danno alle fiamme il mezzo. Impresa del tennis italiano agli internazionali di Francia, in 3 ai quarti di finale. Covolli sfiderà domani Aliassin, derby italiano invece tra Berrettini e Arnaldi. Nel doppio intanto in campo in questi minuti la coppia Bolelli-Bavassori contro Nosa e Oberleitner. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Come sono contenta di cominciare la puntata di oggi con questa canzone, con questo gruppo che amo follemente, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, e questa è Radio Monte Carlo.

16 minuti in questo istante, buon martedì, buon 2 giugno, buona festa della nostra Repubblica che festeggia quest'oggi un traguardo veramente incredibile, questa signora meravigliosa che vogliamo festeggiare in tutti i modi quest'oggi, quindi insomma ne parleremo anche, perché no. Buon pomeriggio amici, questa è Radio Monte Carlo, con me Chiara Lorenzutti, anche in un giorno di festa come Isa e Claudio che saluto, ovviamente vi danno appuntamento a domani con il loro Happy Together a partire dalle 14, e buon pomeriggio a tutti voi, ma anche a Gabriele Lobianco in regia, ovviamente a Teresa Foglia al centralino, Claudia De Rio in redazione, insomma tutti gli amici che saranno dei nostri a goderci queste due ore insieme di grande musica, quella di Radio Monte Carlo, appunto insieme a voi, se lo vorrete anche al 342 41 41 762. Sappiamo che è una giornata impegnativa, insomma questa Italia un po' spaccata in due come si dice a causa del tempo un po' ballerino qua e là, e soprattutto dei grandi rientri che cercheremo di accompagnare con un po' di relax, insomma traffico permettendo. Ci godiamo subito una bella canzone, si intitola So Easy to Fall in Love, ed è insomma lei, la donna del momento, e l'amiamo anche noi, sto parlando di Olivia Dean.

Ci sono le All Sense con la loro Pure Shores. Questa è Radio Monte Carlo, 16:13 pomeriggio di questo giorno di festa, di questo giorno così importante per il nostro paese. E insomma, quante volte abbiamo sentito cantare, sicuramente anche nei paesi, nelle città dove abitiamo, poi per le varie manifestazioni, l'inno d'Italia. Ebbene, questo inno è stato cantato con una direzione veramente particolare, e tutto questo è accaduto a Ravenna. E il maestro Riccardo Muti ha diretto questo coro di 3.546 voci, e l'ha fatto veramente con grande emozione, dicendo: c'è stata una 2 giorni poi in realtà di canto corale, tanti amici sono arrivati da tutte le parti d'Italia, quindi coristi, cantanti, professionisti e non, al Pala De André lì a Ravenna. E insomma, il maestro ha detto: qui si sente l'Italia, ed è un inno che va cantato non da soli, ma va cantato davvero in cuore, col cuore, e quindi in coro e con il cuore, con davvero la grande emozione soprattutto della condivisione. Ha detto: lo cantiamo e lo mandiamo al Presidente della Repubblica. È un progetto molto bello quello organizzato dal maestro Muti, si chiama Cantare Amantis Est, ovvero cantare è proprio di chi ama, e per il secondo anno ha riunito a Ravenna appunto coristi amatoriali e professionali di ogni età, e quindi un invito molto particolare a cantare insieme l'inno e a celebrare poi questa ricorrenza, gli 80 anni della nostra Repubblica. Insomma, sappiamo, sono stati festeggiati e continuano a essere festeggiati soprattutto a Roma, ma in giro per l'Italia, anche da manifestazioni così sentite, così importanti e così emozionanti come quella che abbiamo appena citato. Subito è Duran Duran su Radio Monte Carlo.

0: dei Duran Duran, sempre insomma con il loro grande carisma, ma leggermente più sofisticati, così a parer mio, come questa Come Undone. L'abbiamo riascoltati qui su Radio Monte Carlo.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evo Next, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
10: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
11: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

La meraviglia, ascoltare Fiorella Mannoia insieme a Ivano Fossati con la loro O che sarà qui su Radio Monte Carlo alle 16:27. Quello che sarà per quanto riguarda il tennis a Roland Garros, appunto, di Parigi lo scopriremo domani, quindi insomma un ottimo momento per il tennis azzurro. Sebbene orfano del nostro Jannik Sinner, i ragazzi stanno andando fortissimo, quindi è certa la presenza di almeno un italiano in semifinale, perché domani appunto si scontreranno Berrettini e Arnaldi tra loro. E poi c'è un'altra, appunto un quarto di finale con Aliassim contro il nostro Flavio Cobolli, quindi insomma vedremo come andrà. Ma insomma ieri si è svolta un'impresa veramente incredibile ed è difficile, se vogliamo utilizzare delle altre parole, per descrivere la partita vinta da Matteo Arnaldi su Tiafo, appunto il statunitense, che è riuscito poi a sconfiggere in 5 ore e 26 minuti, quindi una partita che sembrava praticamente persa, poi clamorosamente riacciuffata da parte appunto del nostro Ligure, e quindi altra pagina di storia importante da scrivere. Quindi per la prima volta ci saranno 3 italiani ai quarti di finale dello stesso slam, quindi è veramente emozionante. E mercoledì, nel turno degli ultimi 8, si sfideranno proprio tra loro, quindi ci sarà almeno un semifinalista tricolore e sarà veramente una grande emozione che ovviamente ci godremo. Quindi ragazzi, bravi bravi bravi, quindi tanto tifo mi raccomando, e quello che ci vorrà poi nelle prossime ore, e noi non saremo da meno. Ascoltiamo una canzone nuova qui su Radio Monte Carlo, la nuova canzone dei Maroon 5, si intitola Heroin.

Love You per John Legend qui su Radio Monte Carlo, 16:35 con Sela V. Abbiamo parlato di tennis, vuoi non parlare anche di volley femminile, perché domani riparte la Volley Nation League, la nostra immensa Italia che arriva da campionessa di tutto, dalle Olimpiadi alle altre ultime due Volley Nation League. Quindi domani sera, ora italiana, a Brasilia sfiderà appunto alle 21:30 la Bulgaria, poi ci saranno anche altri avversari un pochino più temibili, però si comincia, e poi qualche giorno dopo ovviamente anche la maschile. In bocca al lupo ragazze, subito Eagle Eye Cherry. I'm so tired.

0: Finivano così gli anni 90, gli amatissimi anni 90, Eagle Eye Cherry, la sua voce così calda, la sua Falling in Love Again, riascoltata qui in C'est la Vie su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
2: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
1: Con me, un artista che suona il futuro.
3: Ciao, sono Lori Anderson.
1: E lei, Lori, we have a rendezvous.
3: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights il 4 giugno.
1: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Lori Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Lori, I'll see you on the radio then.
3: See you then.
1: Nice one. Ciao.
3: Ciao.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tagliata di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro. E ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia, a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
16: Per molti il futuro è solo incertezza.
17: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
18: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente,
19: buono, veramente.
3: Quando ti dicono che è a misura,
19: veramente?
3: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

Stefani Mills con What You Gonna Do With My Lovin', 1979, canzone riascoltata qui su Radio Monte Carlo, poi ripresa anche alla fine degli anni 80 dagli Inner City, quindi insomma le belle canzoni hanno un po' tante vite, no? Vengono spesso poi prese in consegna da altri gruppi e poi fatte proprie, ma insomma la bellezza è assolutamente fuori discussione, come la canzone che abbiamo appena ascoltato in C'est la vie. Nel pomeriggio di questo martedì 2 giugno, quindi buon viaggio a tutti gli amici in movimento, so che siete in tanti, se vi va anche di condividere difficoltà, postazioni, avete bisogno, posizioni, se avete bisogno di incoraggiamento, noi ci siamo, a parte la musica si fa quel che si può. 342 41 41 762, sappiamo che c'è il bollino rosso dal pomeriggio di oggi, ovviamente vige anche il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino a questa sera alle 22. Si sapeva che ci sarebbero state diverse criticità, complice anche il tempo un po', diciamo, ballerino che divide un po' l'Italia, ovviamente i nodi quelli più critici, la 14 Adriatica, la Milano-Napoli, la rete Ligure, il Brennero, insomma tanti collegamenti importanti anche con i laghi e non solo, quindi c'è da portare un po' di pazienza quest'oggi. Sapevamo che sarebbe andata in questo modo, spero davvero che il ponte, il lungo ponte che tanti amici all'ascolto certamente si sono goduti, possa compensare anche magari il disagio che deriva dal fatto di dover stare in fila un pochino di più, perché tanto domani c'è da riprendere. Ecco, ne parlavamo qualche giorno fa, qui c'è un po' la scuola di pensiero di chi magari sceglie di rientrare in mattinata cercando e sperando, augurandosi magari di trovare un po' meno traffico, invece chi si vuole godere tutto fino all'ultimo. Subito Miley Cyrus qui su Radio Monte Carlo.

0: Belinda Carlisle, come finivano gli anni Ottanta, anche con questa canzone I Get Weak qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la Vie. Tra poco l'informazione, Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Si è conclusa con il sorvolo delle frecce tricolori e la resa degli onori al presidente Mattarella la parata ai Fori Imperiali per il 2 giugno. Fin dalla cerimonia all'altare della patria, il capo dello Stato accompagnato dalla Premier Meloni, dal ministro della difesa Crosetto e dai presidenti di Camera e Senato. In occasione degli 80 anni della Repubblica, messaggio del segretario di Stato americano Rubio. L'Italia è un partner, un amico fedele, afferma Rubio. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa. Sono gli Stati Uniti che devono fermare Israele e noi stiamo facendo la nostra parte. Così oggi il ministro Tajani al termine della parata ai Fori Imperiali in merito agli sforzi diplomatici per una pace in Medio Oriente. Non si ferma intanto il conflitto in Ucraina. Il corpo di un'altra donna recuperato sotto le macerie di una casa distrutta a Dnipro dai massicci raid russi della scorsa notte, almeno 18 le vittime in tutto il paese, centinaia le persone ferite. Le autorità ucraine temono un'ulteriore avanzata russa, ordinata l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese. Chiudiamo con una notizia di calcio. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Il club rossoblù ufficializzato l'accordo con l'ex allenatore di Belgio Lizia, chiamato a raccogliere l'eredità di Vincenzo Italiano con una nota. Queste le Breaking News di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sul tratto umbro toscano della 1 troviamo coda per un veicolo fermo in avaria tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Firenze, in colonnamenti a tratti. Sulla 6 la Torino-Savona per traffico intenso tra Mondovì e Fossano verso il capoluogo piemontese, code sulla 4 Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Un veicolo fermo è segnalato sulla 1 tra Cassino e Ponte Corvo verso Roma. C'è pioggia sulla tangenziale Ovest di Milano tra Laccio con la 8 e Laccio con la 1 Milano-Napoli. Un'ultima segnalazione che giunge dalla Puglia con la statale 275 di Santa Maria di Leuca, dove troviamo traffico rallentato per lavori tra 800 metri dopo l'incrocio Miggiano e 2,5 km prima dell'incrocio Lucugnano. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Whitney Houston con I'm Every Woman, dall'inizio degli anni 90, riascoltata nel cuore di questo pomeriggio, 17:07 minuti, se la vi in questo martedì 2 giugno su Radio Monte Carlo, con me Chiara Lorenzutti e con tutti voi, sicuramente in macchina, pronti per il rientro, pronti a dire ma chi me l'ha fatto far ripartire, insomma, traffico e quant'altro. Ve la siete goduta, almeno spero, e forse qualcuno avrà fatto anche i conti, magari con un certo sovraffollamento in alcune zone, soprattutto da parte delle grandi città. Ma attenzione, perché arrivano delle guide, secondo me, molto intelligenti per riuscire a godersi, che ne so, Milano, Firenze, Verona, Bologna, Roma, Napoli, in zone un po' particolari dove l'overtourismo, ovvero questo sovraccarico, questa concentrazione forse eccessiva di turisti, ancora non è arrivato, perché dobbiamo partire da questo presupposto che non esiste una città piena di turisti sempre e dappertutto. Esistono le vie, esistono i centri storici, i ponti, le piazze, le fontane, soprattutto i posti instagrammabili, vabbè, lì dovremmo aprire altre digressioni, però tutto intorno ricordiamoci che c'è una città che spesso viene ignorata ed è anche la città che vive, quindi la vita poi dei residenti, dove vanno a mangiare, dove vanno a fare la spesa, dove vanno a fare colazione. Che cosa dovremmo fare? Uscire un pochino, allargare la circonferenza della città e uscire poi dalle zone battute, quelle che si conoscono davvero molto bene, quindi per entrare un po' della quotidianità bisogna sporgersi un pochino oltre la soglia, in alcune città un po' di più, come per esempio a Milano, in altre un po' di meno, basta semplicemente cambiare direzione. A Bologna per esempio è molto facile, perché basta fare un po' come i bolognesi, quindi la vera città, parlando magari anche di cibo, di ristoranti, si può gustare nei circoli, nei mercati rionali, luoghi dove si mangia soprattutto in convivialità, e questo potrebbe essere un po' una spinta a uscire da ciò che conosciamo molto bene per ampliare un po' la nostra esperienza, la nostra visione, soprattutto non incontrare troppa gente, che poi insomma è quello che vorremmo. Subito Diodato, Che vita meravigliosa.
1: Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

Liam Rimes con la sua Can't Fight the Moonlight. Questa è Radio Monte Carlo e si parla di festeggiamenti molto importanti, ovviamente per questi 80 anni dalla nascita poi della nostra Repubblica, e ci sono tanti festeggiamenti, anche quelli molto ufficiali, in programma al Quirinale, poi ne parleremo, e c'è anche un'intervista molto interessante a quello che è stato lo chef per tantissimi anni. C'è stato l'addio poi del cuoco ufficiale del Quirinale, si chiama Pietro Cazzola, va in pensione dopo aver servito 5 presidenti della Repubblica e ha cucinato per i grandi del mondo. Ha detto che insomma potrebbe raccontare infiniti anche incidenti diplomatici, ma la bellezza ovviamente di aver incontrato e servito da vicino tanti presidenti l'ha fatto davvero emozionare. E ricorda anche, tra gli aneddoti più divertenti, il fatto che Carla Ciampi, appunto la moglie dell'allora presidente Ciampi, mi insegnò a stendere le tagliatelle, quindi della serie delle esperienze belle condivise anche da vicino, molto emozionanti, ma d'altronde siamo fatti così. Quando si parla di cibo, quando si ragiona poi del grande mondo del cibo per noi italiani, ovviamente tutto diventa esperienza, tutto estremamente sentito, quindi ben vengano anche queste condivisioni. Ritroviamo anche Prince su Radio Monte Carlo.

0: Lo stile è quello inconfondibile di Prince e il ritmo è quello del quale insomma sappiamo davvero di avere bisogno. Sign of the Times ci riporta alla fine degli anni Ottanta, l'abbiamo riascoltata nel pomeriggio con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Tour di Palmitini. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
14: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
15: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
14: Spiega meglio.
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Il caldo ti rallenta. combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
18: Termini e condizioni in negozio online.
19: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
20: Ok, e quindi?
19: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
20: Allora la risposta è MG.
21: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.

La sua Mexico 1975 per stare bene a quest'ora 17:29 non si sbaglia assolutamente mai con James Taylor, sempre un'ottima scelta e lo ascoltiamo spesso qui su Radio Monte Carlo. Belle celebrazioni per gli 80 anni della nostra Repubblica, celebrazioni un po' diverse delle quali parleremo perché il nostro Presidente ha scelto di uscire diciamo fuori dai palazzi per fare gli auguri alla nostra Repubblica, ne parleremo tra poco. Mi incuriosisce in realtà molto tornare all'interno poi dei palazzi dove normalmente vengono invitati insomma i grandi del mondo a pranzo con il nostro presidente, che poi cioè, l'invito come dire sono ospiti del presidente ma anche di tutta l'Italia, un po' come se fosse anche casa nostra, diciamoli in questo modo, e pare che ci sia una tale accoglienza da parte di chi è preposto a questo, tanto che accogliere diventa veramente un'arte, soprattutto insomma per noi italiani che siamo sempre stati maestri dell'ospitalità. E lo dice Stefano Colantuoni, che da tantissimi anni fa parte poi del settore ospitalità del Quirinale, da 31 anni per la precisione, quindi insomma parla della precisione incredibile del servizio, di quanto possa un servizio fatto bene fare la differenza durante una cena ufficiale, ovvero il dettaglio che non si vede. Lui dice tutto viene preparato con una precisione da non attirare mai l'attenzione, quindi quando un dettaglio in realtà si nota troppo rischia di distrarre, quindi la vera perfezione è ciò che accompagna con discrezione una cena importante, quindi la semplicità ma anche la perfezione, quindi ci sono anche tante cose da tenere presente ovviamente, tantissime allergie, loro sono molto bravi, cercano ovviamente attraverso i canali diplomatici di informarsi in precedenza per capire chi non mangia che cosa, poi si potrebbero raccontare mille aneddoti, ma per discrezione credo non li sapremo mai. Si intitola American Girls, la nuova canzone di Harry Styles su Radio Monte Carlo.

Nio con la sua Because of You qui su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo una cosa molto carina, perché c'è stata anche Briciola, il cane che per oltre 10 anni ha accompagnato poi il 4° reggimento carabinieri a cavallo nelle più importanti cerimonie istituzionali, e c'era la parata di questa mattina, quindi c'è stata anche la celebre capriola tempo fa davanti a Sergio Mattarella. Insomma, è una storia molto bella, è diventato un po' il simbolo dell'arma, e c'era anche lei ovviamente vestita con un piccolo tricolore che indossava, e insomma, visti i limiti d'età da servizio, adesso verrà affidata poi alle cure di un carabiniere in pensione che accudirà questo cagnolino. Insomma, sono essenziali per la nostra vita, ma spesso e volentieri anche per la funzionalità, perché lavorano davvero bravi.

0: ci pensa la voce straordinaria e tutto il resto, insomma, che rende tale la magia di Pino Daniele a farci stare bene nel cuore di questo pomeriggio. Dubbi non ho qui in Se la vi su Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato schermo terrazzo non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro!
10: Schermo terrazzo, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazzo Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissima. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it. Super conveniente
2: Natale! Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente! È una promessa!
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

Tracy Chapman, Talking About the Revolution, questa è Radio Monte Carlo, 17.50 con C'est la vie. Insomma, un 2 giugno un po' particolare perché ricordiamo insomma la festa della nostra Repubblica che festeggia 80 anni, sono passati 80 anni dal referendum che scelse la Repubblica e a detta del nostro Presidente è ora poi di consolidare e rivitalizzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Quindi è stato cancellato il tradizionale ed esclusivo ricevimento, quello nei giardini del Quirinale che insomma raccoglieva un po', se vogliamo, il gota della politica, dell'economia, e la festa è diventata quella dei cittadini perché va rafforzata e consolidata la fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Questa è un po' la volontà del nostro Presidente. Quindi si riempivano i giardini del Quirinale di bambini, di anziani, in rappresentanza poi del mondo dei cosiddetti fragili, ed è stato bello che poi il Presidente li incontrasse. Quindi tanti incontri veramente speciali, tante storie, tanti collegamenti che poi verranno anche diffusi in serata con tanti mega schermi posizionati nelle grandi città italiane, e poi il finale con i volti della Repubblica, tante le persone che verranno intervistate, le alte cariche dello Stato, le personalità del mondo della cultura, dell'arte, dello sport, delle istituzioni. Insomma, una festa un po' particolare, un po' diversa, che viene incontro a noi italiani. Quindi insomma un bel messaggio da parte del Presidente della Repubblica per rendere ulteriormente speciale questo anniversario così storico, così importante, questi 80 anni per il 2 giugno. Questa è Radio Monte Carlo, ritroviamo anche la nuova canzone di Somber, si intitola Potential.

0: Not That Kind. Anastasia qui su Radio Monte Carlo, noi ci salutiamo qui, grazie per esserci stati anche quest'oggi, grazie per aver viaggiato insieme a noi, continuate a farlo anche con Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo e il loro Take It Easy. Tamara è tornata, un bacio, grazie a voi, ci sentiamo domani come sempre tra le 16 e le 18, grazie a Gabriele Lo Bianco in regia, tra pochissimo appuntamento con l'informazione, Breaking News e TGcom 24 e poi Autotraffic. Buon viaggio, buon rientro e buona serata da Chiara Lorenzutti, a domani!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, si è svolta ai Fori Imperiali la parata del 2 giugno in concomitanza con l'80° anniversario della Repubblica, presenti le massime cariche dello Stato, oltre a Sergio Mattarella, i presidenti dei due rami del Parlamento, La Russa e Fontana, che hanno accompagnato il capo dello Stato nei vari momenti della giornata, che era iniziata con la deposizione della corona di fiori al Milite Ignoto. Alla parata del 2 giugno presente anche il ministro Tajani, secondo il capo della nostra diplomazia tocca agli Stati Uniti fermare Israele, il segretario di Stato americano Rubio in una lettera per gli 80 anni della Repubblica applaude intanto agli sforzi dell'Italia sulla difesa. Dopo l'ennesima notte di bombardamenti sull'Ucraina, le autorità di Kiev temono un'ulteriore avanzata russa ordinata all'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese. La cronaca, arrestati due pakistani per l'omicidio dei quattro connazionali morti carbonizzati in un minivan a Amendolara in provincia di Cosenza. Le immagini della videosorveglianza mostrano due persone che danno alle fiamme il mezzo. A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio ferendolo. La ragazza ha sostenuto di avere colpito il fidanzato unicamente per difendersi, vicenda che è al vaglio degli inquirenti. Al via il controesodo per il ponte del 2 giugno in Italia, con traffico in aumento per il rientro dei connazionali nelle città, maltempo al nord del paese e forte pioggia su Milano, dove si teme l'esondazione del Seveso. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non
4: sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line.
1: Maniaci della qualità. Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade, code in Liguria lungo la A10 per traffico intenso tra Genova Aeroporto e Allaccio con la A7 verso il capoluogo, c'è un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra svincolo centro direzionale Allaccio con la A3 la Napoli-Salerno verso il capoluogo campano, perdita segnalata di carico invece sulla A13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio raccordo per la tangenziale verso Bologna, c'è un veicolo fermo sulla A14 tra Pescara Nord Città Sant'Angelo e Allaccio con la A25 in direzione Bari, veicolo contromano segnalato invece sulla A4 allo svincolo di Chivasso Ovest per chi sta procedendo in direzione Torino. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale del Colle di Tenda di Valle Roia con carreggiata chiusa tra 6 km dopo l'incrocio Limone e 22 km prima dell'incrocio Fanghetto confine con la Francia. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

Poteva mai mancare Sade negli 80 anni della Repubblica? Never as good as the first time. Questa è Radio Monte Carlo. Chiara Lorenzutti, grazie assai. Ci farà compagnia anche domani a partire dalle 4 con C'est la vie. Signore e signori, ho una sorpresa. Stranamente, inspiegabilmente, è tornata Tamara Donà.

0: E certo, cosa pensavi di fare da solo tutta la settimana?
1: No, speravo vedi tu, più che altro,
0: lo so,
1: però
0: lo so che speravi invece, speranza vana. Ma buonasera, buonasera Giancarlo Cattaneo.
1: A quel che resta di Tamara Donà.
0: Buonasera, buonasera Gabriele Lo Bianco in regia, ciao Gabri.
1: Brillito.
0: Buonasera anche alla nostra Serena Amazzone che giustamente si sta godendo questa festa della Repubblica. Sì. Salutiamo anche la nostra Teresa Fogli che anche se a Rimini ci sta comunque ascoltando e supportando.
1: Sì, sì, è sua la sfida.
0: Esatto, quindi comunque lavora lo stesso e soprattutto a voi all'ascolto. Grazie.
1: Allora, no, grazie che cosa?
0: No, grazie per il tuo supporto
1: ma
0: di questi
1: figurati,
0: giorni.
1: Mi pagano per questo.
0: No,
1: ma
0: mi sei stato molto vicino.
1: Giovedì, venerdì e lunedì. Io voglio sapere, non sei abbronzata, quindi non sei stata in vacanza.
0: Sì.
1: Tutto ok?
0: Virus gastrointestinale.
1: Vabbè, non vogliamo sapere queste
0: cose. Dai, dettagli che non auguro al peggior nemico.
1: Pesa pochi chili.
0: Qualche etto in meno, ma tanta voglia di restare con voi.
1: Oh,
0: no, dicevo grazie.
1: Bello.
0: Grazie a te prima di tutto, a tutti insomma, i colleghi che mi hanno scritto.
1: Sì, ma
0: sì,
1: tanti,
0: sì,
1: ma
0: sì, tanti. Siete stati veramente gentili. Grazie anche al nostro direttore, che sapete anche farmacista, non solo direttore, lo era.
1: Certo, certo.
0: E quindi mi ha aiutato, mi ha detto questo sì, questo no, questo sì, questo no.
1: Sì,
0: fai
1: no,
0: così.
1: In realtà ti ha anche scritto per dire vabbè forse la dobbiamo sostituire per un po' che magari no invece...
0: Mi ha detto resta a casa quanto vuoi,
1: esatto,
0: così
1: esatto.
0: Non combini problemi,
1: sì,
0: insomma stai
1: sì,
0: a casa,
1: sì,
0: faccio va bene,
1: ragione.
0: Grazie.
1: E invece ce l'ha fatta.
0: E sono
1: bene, bene, siamo ben contenti.
0: Grazie,
1: no? Sei mancata
0: grazie.
1: Tantissimo ai nostri amici all'ascolto, a me anche, anche a Gabrielito, Romeo e lui e io che ci guardavamo e dicevamo e mo come si fa?
0: Vabbè, poi avete fatto anche bene.
1: Si fa la radio, si fa la radio.

0: Notturni.
1: La bellissima voce di Malika Ayane, Animali Notturni, qui su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, tra l'altro, radio ufficiale del suo tour nei teatri il prossimo anno, dal 1 novembre, insomma in giro per tutta Italia questa bravissima artista, e siamo molto contenti, insomma, di essere radio partner dei suoi concerti.
2: 342 41 41 762, guarda qua, bentornata Tamara.
1: Grazie.
2: Era un po' spaesato Giancarlo in questi giorni, cioè tu pensi 30 anni di radio buttati proprio, capito?
1: No, ma Ale da Varigotti, meraviglioso. Buonasera, Giancarlo è bravissimo,
2: bravissimo.
1: È vero, lo
2: grazie,
1: sappiamo,
2: sì.
1: Ma senza Tamara è uno champagne senza bollicine.
2: Io me ne vado comunque, Ale, no. Marco,
1: no,
2: da
1: dai,
2: Taranto, grazie, e bentornata Tamara, mancava la tua risata, Luisella,
1: oh, che bello, troppo buono.
2: Annalisa con affetto scrive: Giancarlo, senza Tamara avevo una voce spenta.
1: Ma figurati, scherzando.
2: Dalle mie parti dici cornute e mazziate, capito? Cioè non solo l'assenza,
1: va là,
2: ma
1: va là.
2: Siete molto gentili e siamo tutti ben contenti insomma, del tuo rientro. Molto carino questo messaggio.
1: Qual è?
2: Bentornata cara Tamara, ti aspettavamo e spiegabilmente, poiché siamo una repubblica fondata sul lavoro, non c'era giorno migliore di quello odierno per rientrare e lavorare festeggiando o festeggiare lavorando.
1: È vero,
2: molto
1: è proprio
2: bello.
1: Così, è proprio così. Allora Marco da Taranto, grazie anche a te per il tuo messaggio, grazie mille.
2: Sì.
1: Al 342 41 41 762, vi stancherò subito, ve lo dico.
2: Ma infatti
1: posso andare?
2: No.
1: No, dai, un po' di notizie di attualità li vogliamo dare anche oggi in questa giornata di festa.
2: Non lo so, dai. L'Europa si conferma nel 2025, quindi è appena arrivato il report, ma ovviamente riguarda i dati dello scorso anno. La principale destinazione turistica mondiale, la Spagna in primis, è prima in Europa e nel mondo con Madrid, Barcellona e le località balneari delle Baleari e della Costa del Sol. Al secondo posto
1: noi. L'Italia, per fortuna.
2: Italia.
1: Seguiti da Grecia, Austria, Croazia, Germania, Paesi Bassi. Il settore turistico europeo continua a espandersi, grazie anche però, diciamo così, ai cambiamenti dell'abitudine di viaggio, perché cambia un pochino tutto,
2: siamo un po' più attenti ai costi
1: e si sta meno fuori,
2: pernottiamo meno tra le 4 e le 6 notti.
1: Tranne te, che invece appena poi vai in vacanza.
2: No, non è vero. Sei stata tu in vacanza? Io sto
1: vai
2: ancora
1: in vacanza!
2: Qua. Ho fatto il supplente.
1: Vuoi sapere la mia vacanza? Dov'era?
2: Non la voglio sapere!

0: questa è la musica di Radio Monte Carlo. Hai capito, Gianni da Perugia, il nostro amico che mi ha scritto che senza di te sono un tiramisù senza caffè. Io sono affranto.
1: Beh,
0: oggi
1: rende bene l'idea,
0: sì,
1: però.
0: Sì, sono veramente affranto. Vado
1: mamma
0: a casa,
1: mia. No, ma sei sempre buono.
0: Sono buono,
1: ma un po' meno accattivante.
0: Ma guarda un po'.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury
6: e teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
13: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

0: Chidisi, ancora una buona serata a voi. Lo show di Radio Monte Carlo in diretta con Giancarlo e Tamara.
1: Ehi.
0: Molti messaggi al 342 41 41 762.
1: Siete bellissimi, veramente.
0: Lina da Napoli dice che sei molto professionale, bravissimo. Insomma, hai colmato la mia mancanza con grande professionalità. Insomma.
1: Sì, però.
0: Però
1: la coppia è coppia, ragazzi.
0: La coppia è coppia.
1: No, ma noi si scherza, perché c'è anche un amico che scrive: non te la prendere, il problema delle coppie magiche è perfettamente sintonizzate.
0: Che bello.
1: E sarebbe anche al contrario.
0: Stupendo.
1: Così.
0: Altro che, no, beh, io faccio dei grandi pasticci da solo.
1: In effetti. Grazie Fabio da Napoli. Fabio dice che, come si dice alle nostre parti, sì? Senza di te sono una funicolare senza corrente. La funicolare senza corrente, quindi non va. Vacanze sicure, le regole per non rischiare di contagiarsi. Infatti, stammi un po' lontana. Il primo giorno di viaggio, perché ci sono alcune regole e si concentrano in quella manciata di minuti in cui si arriva, per esempio, nella hall di un hotel.
0: Tu dici: sono arrivato in vacanza, finalmente mi rilasso. No, non sia mai attenzione, perché il virus potrebbe essere dietro l'angolo.
1: Che stress, però. Mamma mia.
0: La prima cosa, i pulsanti dell'ascensore.
1: Fai le scale.
0: Certo, ci vanno tutti lì, quindi che fai? Fai le scale, almeno non devi schiacciare.
1: Il bancone della reception al secondo posto come superficie a rischio toccata da troppe mani non sempre pulite. Poi le maniglie delle porte d'ingresso, ma anche quelle che collegano i vari ambienti. Tipo,
0: vero,
1: lasci la macchina se vai in auto,
0: certo,
1: nel garage. E
0: i
1: anche
0: box.
1: Lì. E lì poi, le poltrone.
0: Non ti sedere, resta in piedi.
1: No, stai in piedi, non
0: stress. Evita di accarezzare la tappezzeria.
1: Sì,
0: ma
1: perché,
0: cosa accarezzi?
1: Perché tu abitualmente vai e accarezzi la tappezzeria.
0: Ma lo dice la notizia,
1: però conoscendoti tu lo fai, secondo me.

0: Radio Monte Carlo, mamma mia, è mancata 5 giorni da Tamara Domani, mi sta facendo una capa tanta fuori onda. Mi
1: ha raccontato. Parlare di Marilyn Monroe.
0: Ecco, Marilyn Monroe.
1: Ma c'è una storia meravigliosa
0: alla quale tu sei molto affezionata.
1: Legata, sì.
0: Ma c'è, cara mia, una sfida per cui in questo momento non posso darti retta. Sfida musicale, sfida Fogli,
1: sì?
0: Ovvero la nostra Teresita Fogli al centralino. Anche oggi ha scelto due brani. Mm-hmm. Quale vorreste ascoltare per intero? In sfida ci sono numero uno.
2: Staying Alive,
0: Bee Gees numero uno. Attenta che c'hai il calo di pressione se balli così, che non si può fare.
1: Dai,
0: questa cosa
1: di nuovo poco.
0: È meglio. Attenzione alla numero due. Anche questa, Alive and Kicking, Simple Minds. Quindi, capito, Teresa ha giocato.
1: Bella, Alive.
0: Vabbè, Bee Gees numero uno, Simple Minds numero due, scegliete voi.
1: Io sono Alive, lo posso dire e testimoniare. Voi scegliete quello che preferite, primo o secondo a questo
0: Almost
1: numero
0: alive.
1: 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di
0: Radio Monte Carlo.
1: E dai, però,
0: resta a casa.
3: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
4: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
3: Con me, un artista che suona il futuro.
5: Ciao, sono Lori Anderson.
3: E lei, Lori, we have a rendezvous.
5: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights. Il 4 giugno.
3: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Lori Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Lori, I'll see you on the radio then.
5: See you then.
3: Nice one. Ciao.
5: Ciao.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Let's go! Da MyDeWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evo Next, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyDeWorld.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Super conveniente Natale!
15: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
16: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
20: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Live and Kicking, questa è Radio Monte Carlo, loro sono i Simple Minds a Take It Easy, sfida vinta proprio da loro, sfida fogli di questa sera, bravi voi che li avete scelti, certo che BG's molto votati.
1: Io avrei ascoltato volentieri,
0: vedi? E quindi bravi, avete fatto bene.
1: Stasera quando rientro li ascolto a casa.
0: Te li ascolti a casa tua,
1: tutta
0: bravissimo.
1: La discografia, va bene, vi ringraziamo.
0: Posso salutare un'ascoltatrice che manda un messaggio molto carino: finalmente il mio nuovo acquario, oggi è iniziato a funzionare, la cosa più bella è stato preparare questo acquario ascoltando le vostre voci e la vostra compagnia. La mia tartarughina va a ritmo di musica. Anche lei comprende bene la musica di gran classe di Radio Monte Carlo.
1: Adesso non esagererei, però molto carino.
0: Che bello.
1: Grazie della condivisione ogni giorno qui su Radio Monte Carlo e anche ogni sera. Ma capita la sera, magari. Non so se a te capita. Ce l'hai un divano a caso?
0: Sì, ma non guardo la TV sul divano.
1: Ma non è la TV. Io
0: leggo.
1: Vabbè, leggi. Però capita di mettersi sul divano leggendo, sì, senza far niente. E di appisolarsi. Quando poi devi andare a letto,
0: sì,
1: fai una fatica enorme a prendere sonno. Ti capita?
0: No.
1: Vabbè, allora non fa niente, non diamo la notizia, perché la ricerca.
0: A te invece capita, e quindi perché succede? Scusami.
1: Perché la mattina quando ci svegliamo il bisogno di sonno è soddisfatto, è come una molla scarica.
0: Sì.
1: Man mano che si resta svegli, la pressione del sonno aumenta e la molla si carica.
0: Ok.
1: Se tu vai sul divano e ti appisoli un po', la molla non è più carica.
0: No, certo, capito, ma perché poi quando vado a letto
1: Senti,
0: non riesco a riaddormentarmi così velocemente?
1: Io stavo così bene, no, in questi ultimi giorni. Perché oramai ti sei già appisolata,
0: la molla
1: quindi
0: scarica.
1: La molla è scarica.
0: La devi ricaricare.
1: E tu sei sempre carica invece, questa è la questione.
0: No, ho capito, tu ti appisoli sul divano?
1: Mamma mia.
0: Ah, sì?
1: Ma io resto lì poi,
0: Okay.
1: Sì.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

0: di Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. I sindaci hanno aperto a Roma ai Fori Imperiali la sfilata del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, presente insieme alle massime cariche dello Stato, ha detto che la Costituzione è la nostra casa comune, sfilata conclusa dal suggestivo sorvolo delle frecce tricolori. E in occasione degli 80 anni della Repubblica, messaggio del segretario di Stato americano Rubio: l'Italia, dice, è un partner e amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima Hormuz. Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città nella regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata delle forze di Mosca. Stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria, ha dichiarato il governatore regionale. Libia, i due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti nel paese, apparsi oggi davanti al procuratore che ha disposto la continuazione della loro custodia cautelare fino alla prossima udienza. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita ai due connazionali. A Torino, in codice rosso, il giovane accoltellato dalla fidanzata è accaduto al termine di un diverbio tra i due. La ragazza ha detto di aver agito per difendersi. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Francia, dove prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio, dopo aver battuto Nosa e Oberleitner in 3 set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
1: Radio Monte Carlo, meteo. Con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intensa perturbazione che ha raggiunto il nostro paese porterà maltempo anche nella giornata di domani, quando troveremo nuvole su gran parte d'Italia con rovesci temporali che nel corso del giorno bagneranno il nord-est, le zone interne del centro, le coste centrali adriatiche, più giù acquazzone temporale anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al nord-est e in molte zone del centro e del sud. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani prevalenza di cielo sereno con una massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: Questa la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo in panne in Lombardia sulla tangenziale est di Milano, tra lo svincolo con la provinciale 3, Brugherio, Cologno Nord e Cologno Monzese, Sesto San Giovanni Sud in direzione della Lacio con la 1, code in Liguria sulla 12 per incidente tra Genova Est e Lacio con la 7 verso Genova, incidente sulla 1 tra svincolo centro direzionale a Lacio 3 in direzione Napoli, code sulla A22 tra Lacio con la 4 e Nogaro Le Rocca per chi è diretto verso Modena. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 16 Adriatica con lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Madonna verso l'incrocio O statale 173 delle Terme Salentine. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, seconda ora di Take It Easy, martedì 2 giugno, 80 anni della Repubblica, e noi siamo ben contenti di accompagnare voi anche in questa giornata. Grazie, come sempre, della vostra presenza, della vostra scelta, dei vostri messaggi. Il numero è sempre quello, il 342-4141-762, con Tamara Donà, che è tornata. Ha ragione Fabio, scrive: 5 giorni a lavorare da solo, saltando anche eventuali ponti. Direi, caro Giancarlo, che Tamara dovrebbe versarti qualche quota della previdenza sociale per andare.
1: Sì, io sono d'accordo, come siete. Sta stirando, meno male che ci siamo noi che facciamo compagnia.
0: Chi è?
1: Perché molti ne approfittano in questo momento.
0: Mayra da Pavia.
1: Se magari sono a casa e di riposo, fanno cose che normalmente durante la settimana non si fanno perché si lavora.
0: Anche Paolo da Treviso si appisola come me sul divano.
1: È vero.
0: E poi è difficile prendere sonno.
1: Vedi.
0: Ma resta sul divano, io
1: appunto,
0: sai quante volte.
1: Dormi bene sul divano.
0: Bene, io dormo
1: un divano
0: ovunque.
1: 12 piazze, tu figurati.
0: Senti, mi piace moltissimo questa notizia. Dal prossimo 7 giugno, adesso scherzi a parte, attualità, puoi sapere quanto guadagnano i colleghi. Scatta la direttiva UE, quindi gli 8.728.000 euro che guadagna questa donna qui saranno, hai capito, pubblici.
1: Ma figurati.
0: È vero, molto vero,
1: perché questo significa che negli annunci di lavoro sarà obbligatorio indicare lo stipendio. In più, i dipendenti potranno richiedere, come dicevi tu, al datore di lavoro, di conoscere lo stipendio medio dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro.
0: Io non posso chiedere quanto guadagna Gabriele, ma posso sapere quanto
1: guadagni
0: tu.
1: Ma lo sai già perché te l'ho detto.
0: No, non è vero.
1: Non abbiamo parlato.
0: La direttiva, però, cosa interessante, al di là degli scherzi, punta soprattutto a contrastare la disuguaglianza di stipendio tra uomini e donne, di cui si è parlato e si continua a parlare.
1: E ci sarà bisogno di parlarne ancora, purtroppo, perché ci sono sempre delle grandi disparità, per cui le aziende medio-grandi saranno tenute a comunicare regolarmente eventuali differenze fra stipendi di uomini e donne, e soprattutto regolamentare laddove ci fossero delle discrepanze, che ci sono.
0: Io domani vado da Bragatto, però.
1: Cosa fai?
0: No, domani non posso. L'8, perché scatta il 7 questo. A Bragatto.
1: Voglio sapere gli stipendi di tutti
0: Tamara
1: i miei
0: Donà,
1: colleghi.
0: No, che
1: ma
0: fa il mio
1: stesso. Nel nostro caso, tu non devi guardare lo stipendio degli altri.
0: No,
1: tu
0: ma
1: devi...
0: non guardo niente.
1: No,
0: scherzando.
1: No, uno deve sapere, cioè, quello che io faccio, quello che porto, la mia professionalità, è adeguato quello che prendo a quello che faccio?
0: Non me lo chiedere, non posso risponderti.
1: Questo devi chiedere. E poi, adesso che ci sarà questa possibilità di sapere anche chiaramente gli stipendi degli altri, magari poi li aiuta di più. Però
0: scusami, adesso poi torniamo, ovviamente, ma la musica non si ferma mai. Perché tu dovresti avere questa curiosità? Certo, per le disuguaglianze,
1: per questo
0: è valido, ma io non credo che uno possa andare lì e dire: scusa, sono curioso, Tamara quanto guadagna?
1: Non credo che la curiosità serva come leva.
0: No. Però io non sarei mosso.

0: Good Night Moon, lei è Shivariku su Radio Monte Carlo, a Take It Easy, lo show che preferite tutte le sere dalle 18 alle 20 con Giancarlo e Tamara. È vero, facciamolo dire a loro.
1: No, hai ragione, ma l'hai detto tu e quindi è vero, come slogan sì, mi piaceva. Ciao Marica, sta lavorando.
0: Buonasera.
1: Salutiamo anche Alberto da Roma, ma napoletano come il sottoscritto. Anche lui sta stirando in montagna, una montagna di panni dopo 6 giorni andalusi, quindi al rientro.
0: Caspita,
1: e ci ha ascoltato anche in Spagna attraverso l'applicazione di Radio Monte Carlo. Salutiamo anche
0: così.
1: Antonio che sta correndo aspettando il temporale, ci fa un bel complimento e lo ringraziamo. Attention les amis, veloce isola deserta, non vi chiediamo chi porti, chi non porti,
0: ma nessuno.
1: Però c'è una ricerca che dice: l'oggetto non essenziale che ti salva la vita non è un telefonino, ma un block notes, carta e penna.
0: Carta e penna. Per annotarti. Allora, quando sei da solo, sei un'isola deserta, perdi la cognizione del tempo e quindi hai bisogno di
1: sei solo
0: e quindi quella cosa lì diventa
1: Wilson.
0: Un po'
1: Wilson in Castaway,
0: certo,
1: che parla col pallone.
0: È vero
1: perché poi vai fuori con
0: la testa. Questo un po' per il tempo che passa e quindi il tuo cervello entra in uno stato di deprivazione sensoriale, così si chiama, il tempo si altera e tu insomma quel blocco lì per te diventa qualcosa a cui aggrapparti, con cui dialogare
1: e sposti i pensieri che hai, che a volte affollano troppo la tua mente in una condizione del genere, li sposti fuori dalla mente facendo così. Quindi carte e penne, cioè non è che siamo sull'isola deserta,
0: no, ma sono
1: strumenti
0: di sopravvivenza, lo dico sempre. Infatti io con cosa giro nello zaino?
1: E infatti scrivi anche, però vedo che

0: Una delle poesie di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, riascoltata su Radio Monte Carlo. Sono Luigi e sono già 6 mesi che vi ascolto da Tel Aviv.
1: Oh là là, sei andato là per lavoro, cosa fai lì Luigi? Lo sai che vogliamo sapere di voi.
0: Vabbè,
1: sono curiosa.
0: Anche un buon libro può aiutare a sopravvivere.
1: Certo.
0: Buona serata e bentornata Tamara.
1: Ma grazie, grazie mille.
0: Quando si parla di libri, salutano te perché lo sanno che io...
1: Ma non è vero.
0: No.
1: Tra l'altro in questi giorni in cui non stavo troppo bene,
0: sì,
1: quando poi mi sono un po' ripresa, ho finito il libro che stavo leggendo e ne devo iniziare uno nuovo. Se avete consigli, 342 41 41 762.
0: Vabbè, ma adesso...

0: da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
12: Sì.
11: Quando ti dicono che è misura.
12: Sì.
11: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
14: Ristora.
13: Capsule per ogni ora.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Walking on the Chinese Wall, bellissimo questo brano di Philip Bailey qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Il Catano intanto fa,
1: faccio,
0: cosa sono queste flessioni
1: per...
0: delle braccia, no?
1: Sì,
0: cosa
1: sì,
0: so? Molto bene, 19:34 in punto, questo è Take It Easy, lo
1: baby,
0: show di Radio Monte Carlo.
1: Mi tengo in forma.
0: E devi tenerti in forma, per la tua età ci sta, giusto?
1: Allora, la tua età, a proposito, cara la mia
0: mi
1: giovane
0: dica,
1: donna, ti hanno consigliato appunto un sacco di libri.
0: Grazie,
1: ma tantissimi.
0: Grazie a tutti, a Raffaele, grazie a Franci da Roma, Cristina, tantissime ragazze, ma non solo,
1: no,
0: che
1: anche...
0: leggono, anche maschi, più donne però.
1: Vedi, no, vabbè,
0: no,
1: Alessandro,
0: no, vabbè,
1: da Roma.
0: Sì, no, no, poi dai, tutte femmine, Raffaella,
1: no,
0: vabbè,
1: Vai avanti, no.
0: Grazie ragazzi. Quindi per tutti i vostri consigli ho scritti su un foglio, andrò poi a guardare tutte le trame,
1: sì,
0: e vedremo un po',
1: sì,
0: perché il libro ti deve chiamare,
1: sì,
0: è un po' come la casa, cioè quando entri la prima volta è quella roba lì,
1: sì,
0: senti subito, no, se è quella giusta.
1: Oh, allora il riposo e basta, io stavo così bene, no? Dico io, non c'era nessuno qua in questa
0: di
1: stanza,
0: di cosa hai parlato in questi giorni?
1: Ma parlavo con Gabriele, poi dici in onda, davamo notizie, facciamo la radio. Il riposo è il nuovo lusso dell'ospitalità, la vera frontiera dell'accoglienza di alto livello, si gioca tra le lenzuola, ma non come tu, no?
0: Non in quel senso lì, come
1: no, perché
0: uno
1: penserebbe. Gli hotel stanno trasformando la notte in un'esperienza terapeutica,
0: vedi?
1: Nel senso che si stanno attrezzando affinché tu vada a riposare
0: bene.
1: Oh,
0: finalmente, almeno in albergo, fatemi dormire bene. Su.
1: Esatto, il buon sonno è diventato il nuovo status symbol e un potente veicolo di marketing.
0: Quindi?
1: Per esempio a New York c'è l'hotel Equinox che ha trasformato le stanze in veri e propri laboratori del sonno.
0: Bello.
1: Progettati con esperti del settore. Tu arrivi,
0: sì?
1: Ti monitorano prima, durante e poi dopo.
0: Ti danno un sonnifero e via.
1: Esatto,
0: ecco,
1: perché devi rigenerarti e prima di farlo devi disconnetterti.
0: Urca,
1: sì,
0: ma non è quello il mio problema. Ah sì, è disconnettermi dal mio cervello,
1: mamma
0: non
1: mia,
0: dagli smartphone.
1: Non è il tuo problema.
0: No, dal mio cervello sì, non è dai device, io non ho quel problema.
1: No,
0: tu è il cervello il problema.
1: Da te stessa ti devi disconnettere per un po'.
0: Mi piace questa nuova cosa del riposo, il riposo, il lusso dell'ospitalità.
1: Esattamente,
0: bello. Andiamo a dormire lì?
1: Ma chi?
0: No, nel senso tutti, dico.
1: Ma tu

0: voce quella di Lenny Kravitz, il suo brano Again, e ancora una volta a breve leggeremo per voi.
1: Premio Nobel per la letteratura Pablo Neruda.
0: Pablo Neruda.
1: Qui su Radio Monte Carlo.
0: Pedro Almodóvar.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: Sempre bello riascoltare questo brano, Die With A Smile, Lady Gaga e Bruno Mars, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Stavo raccontando che ieri in tua assenza ho letto benissimo un testo di Salinas, Eterna Presenza. Ma tu, cara Tamara Donà, cosa hai scelto questa sera?
0: Ho scelto un testo molto bello di, non è Pedro Almodóvar come hai detto tu, ma è Pablo Neruda, che esprime in modo semplice e profondo la bellezza della presenza proprio della persona amata. Bellissimo. Il tema centrale della poesia è la vicinanza dell'amore, però non un amore tormentato drammatico, ma calmo, intimo e quotidiano, fatto di piccoli gesti.
1: Pablo Neruda, è bello amore sentirti vicino a me.
0: È bello amore sentirti vicino a me nella notte, invisibile nel tuo sogno seriamente notturno, mentre io districo le mie preoccupazioni come fossero reti confuse.
1: Assente, il tuo cuore naviga per i sogni, ma il tuo corpo così abbandonato respira cercandomi senza vedermi, completando il mio sonno come una pianta che si duplica nell'ombra.
0: Eretto, sarai un altro che vivrà domani, ma delle frontiere perdute nella notte, di quest'essere non essere in cui ci troviamo,
1: qualcosa resta che ci avvicina nella luce della vita, come se il sigillo dell'ombra
0: indicasse col fuoco le sue segrete creature.
2: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine, altro capolavoro in chiusura. Per questo ringraziamo ancora una volta l'ufficio musica di Radio Monte Carlo, che 24 ore su 24 ci regala una musica straordinaria.
1: Vero.
0: Elisa Roma scrive: stupenda, mi commuovete sempre. Tamara, tu leggi col cuore.
1: Che carina, troppo buona, grazie.
0: E Fabio,
1: sì?
0: Grazie anche a te, e salutiamo anche Giorgio da Bolzano. Mm-hmm. Mi sono commosso, le vostre voci entrano nell'anima, buona serata e grazie per la vostra compagnia. Take it easy però torna domani, grazie Giorgio e grazie a tutti, a partire dalle 18 con la Rediviva qua Tamara Donà che finalmente è tornata. Io non
1: esatto,
0: lo so,
1: esatto esatto, volevi stare da sola, invece no, sono tornata, grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo,
0: graziella Tamara esatto. Donà, grazie di cuore ancora una volta, e grazie a Gabriele Toro Bianco in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli al centro.
1: Se volete, noi torniamo domani alle 18 con un'altra puntata di Take It Easy. Adesso arrivano le breaking news di TGcom 24 a seguire In Viaggio con Di Maggio. A domani.
0: Ciao Maurizio, ciao a tutti.
2: Ciao. Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
8: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha celebrato oggi gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla quale il presidente ha assistito al fianco della premier Giorgia Meloni, presenti alla rivista militare, istituzioni e molti esponenti del governo. In serata in programma lo spettacolo in piazza del Quirinale con artisti sportivi e musicisti. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha definito false e infondate le notizie secondo cui Iran e Stati Uniti avrebbero interrotto i loro colloqui sulla pace. I nostri contatti sono proseguiti senza interruzioni, ha precisato Trump. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi ieri ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati 2 cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto, un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. L'uomo è riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Una 18enne di Torino ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Coboli Aliassine e il derby Berrettini Arnaldi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona serata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intensa perturbazione che ha raggiunto il nostro paese porterà maltempo anche nella giornata di domani, quando troveremo nuvole su gran parte d'Italia con rovesci temporali che nel corso del giorno bagneranno il nord-est, le zone interne del centro, le coste centrali adriatiche, più giù acquazzone temporale anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al nord-est e in molte zone del centro e del sud. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani prevalenza di cielo sereno con una massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Emilia sulla 13 coda per perdita di carico tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, incolonnamenti sulla 18 in Sicilia a tratti per traffico intenso tra Noto e Cassibile verso Siracusa, sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli, sulla 1 c'è un veicolo fermo tra Capua e Caianello in direzione Roma, un incidente invece segnalato nella capitale sul tratto urbano delle A24 tra Via Togliatti e Via Fiorentini verso la tangenziale est. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Tra poco, in viaggio con Di Maggio, con
11: Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Era Josephine, il French remix da Chris Rea che ci ha lasciato pochi mesi fa. Rimane questa sua canzone immensa dedicata alla figlia Josephine.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buona festa della Repubblica Italiana a tutte e tutti, ma più a tutte, perché 80 anni fa con il referendum su Repubblica o Monarchia poterono votare anche tutte le cittadine maggiorenni aventi diritto al voto, perché prima le donne mica votavano. E stiamo parlando di soli 80 anni fa. Mia madre era una bambina, non avrebbe potuto votare, per esempio, ma pensateci, gente, il diritto di voto è una conquista importante. Esercitatelo, informatevi, usate bene questo nostro diritto garantito dalla Costituzione. E adesso saluto i ragazzi di Take It Easy, saluto Davide Ippolito in regia e si va con Ray, Where Is My Husband?

0: Era Prayer for the Dying da Seal. Suono di maggio qui su Radio Monte Carlo. Ma ora immergiamoci, grazie a Franco Russo, all'ente del turismo egiziano, nel meraviglioso Sea Club Grand Rotana Resort and Spa a Sharm el Sheikh. Circondato da ampi giardini impreziositi da cascate che si affacciano su meravigliose calette, offre sport, relax e un'enorme piscina all'aperto. Potrete dedicarvi allo snorkeling e al diving e dopo una sessione di fitness con i Friend Pro concedervi una coccola presso la lussuosa spa. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorusso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

Erano i Simply Red con Jericho. In Corea del Sud spesso non si domanda come stai, ma hai mangiato? Ancora oggi questa domanda si fa nelle famiglie, naturalmente, ma anche nel circolo di amicizie, persino nelle relazioni professionali. È una forma di attenzione autentica che affonda le radici in una storia segnata da guerre, occupazioni, quindi scarsità di cibo, ricostruzione. Ed è sorprendente notare come il cibo in Corea venga continuamente usato per esprimere affetto. Si condivide, si offre, si insiste perché gli altri ne prendano ancora un po'. Per molti viaggiatori occidentali, abituati a una cultura, diciamo, più individuale, più egoistica, ecco, questa attenzione costante può apparire quasi spiazzante. Bisogna capire che la Corea ha attraversato invasioni, guerre, povertà estrema, divisioni familiari, e la tavola è diventata nei secoli uno spazio di protezione e coesione. Persino il kimchi, no, che oggi è celebrato nel mondo intero come superfood fantastico, super salutare, il kimchi nasce da un gesto collettivo chiamato Kimjang, il momento in cui famiglie e i vicini e tutti quanti si riuniscono per preparare grandi quantità di cavolo fermentato da conservare per l'inverno, come da noi per la passata di pomodoro, no? O per le marmellate, non si faceva così. Non è solo cucina, è proprio cooperazione sociale, tanto che il Kimjang coreano è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale. E adesso sentiamo Ella Langley, Choosing Texas, è il titolo su Radio Monte Carlo.

0: Erano Brandy e Monica su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio e tra poco vi parlo di un grande viaggiatore, di più, dell'inventore dei viaggi moderni, come li facciamo oggi. Tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
4: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
3: Con me, un artista che suona il futuro.
5: Ciao, sono Laurie Anderson.
3: E lei, Laurie, we have a rendezvous.
5: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights. Il 4 giugno.
3: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Laurie Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Laurie, I'll see you on the radio then.
5: See you then.
3: Nice one. Ciao.
5: Ciao.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
11: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
11: Perché?
12: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
18: Iperceramica.

E abbiamo ascoltato You Make Me Feel Brand New nella versione di Stylistics. E sapete chi fu Thomas Cook? Un imprenditore inglese dell'Ottocento che nel 1845 organizzò per la prima volta una festa per viaggiare da Leicester a Liverpool. Nel 1846, l'anno dopo, portò 350 persone da Leicester in un tour della Scozia. E da lì viaggi sempre più lontano ed eventi sempre più grandi. Aveva fondato la sua agenzia qualche anno prima a Leicester Square, dove oggi, vicino alla stazione, c'è la sua statua. E purtroppo si starà rivoltando nella tomba Thomas Cook, perché la sua agenzia di viaggi, diventata nel dopoguerra uno dei più importanti tour operator del mondo, ha dichiarato il fallimento qualche anno fa. E quando si ferma un tour operator grosso, sono guai per tutti. In giro per il mondo c'era 500.000 di persone bloccate che erano in viaggio con i tour comprati da Thomas Cook e con la compagnia aerea Thomas Cook Airlines, le cui attività vennero interrotte. Beh, comunque si riuscì a risolvere anche quella situazione, e mai nessuno avrebbe immaginato quello che sarebbe successo poi dai primi mesi del 2020, cioè il blocco dei voli aerei per il Covid, no? Migliaia di aerei a terra, niente più viaggi. Beh, abbiamo passato anche quella e supereremo anche la chiusura dello stretto di Hormuz e il caro carburante, vedrete, riprenderemo a viaggiare. Adesso la playlist prevede Lost di Robbie Williams, e mi piace ricordare la sorpresa di Isabella Eleodori e Alberto Davoli quando si videro entrare in studio Robbie Williams in persona. Che faccia hanno fatto. Alberto, ti ricordiamo così, Lost, ma sempre nei nostri pensieri.

0: E siete andati a vedere il film Michael? Ho sentito pareri discordanti, ma in linea di massima positivi sul biopic dedicato a Michael Jackson che abbiamo ascoltato con You Rock My World. E tra poco avremo in onda le previsioni in meteo, ma prima segnale orario.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
3: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intensa perturbazione che ha raggiunto il nostro paese porterà maltempo anche nella giornata di domani, quando troveremo nuvole su gran parte d'Italia con rovesci temporali che nel corso del giorno bagneranno il nord-est, le zone interne del centro, le coste centrali adriatiche, più giù acquazzone temporale anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al nord-est e in molte zone del centro e del sud. Diamo con sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani prevalenza di cielo sereno con una massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Giving you the best that I got, era la grande voce di Anita Baker. E siete mai finiti in un parcheggio per biciclette sotterraneo? Ce n'è uno a Firenze, non so se l'avete visto, a Santa Maria Novella, grandissimo. E nel parcheggio auto sotto la stazione ci passate davanti per uscire, cioè per arrivare a Santa Maria Novella. E a noi sembra già immenso quello coi suoi 800 posti bici. Quindi provate ad immaginare lo Stationplein Bicycle Parking di Utrecht in Olanda. Utrecht potrebbe diventare la città sogno di ogni ciclista. Dal 2015 è stato vietato l'ingresso ai veicoli diesel più vecchi del 2001 e gli investimenti destinati alla mobilità dolce, come la chiamano, l'hanno resa la seconda città al mondo con più biciclette. Utrecht vanta un vero record. Questo parcheggio coperto per biciclette più grande di sempre, che è situato sotto la stazione centrale e conta 12.500 posti, che sommati a quelli delle aree esterne arrivano a 33.000. Le autorità olandesi hanno investito nel progetto 40 milioni di euro e quindi pensate a 12.000 biciclette posteggiate. Io a Firenze ne ho viste 800, quindi auguri per ritrovare la bici, tra 12.000. Sarà sicuramente ben organizzato quel parcheggio, ma io già a Ferrara con una fila di una cinquantina di bici mica riuscivo a distinguere quella che mi avevano prestato. E gli abitanti di Ferrara hanno ciascuno 3 o 4 bici che lasciano in posti strategici, alla stazione oppure vicino al listone, e usano quella che serve e poi la mollano. E a volte la dimenticano per sempre, vero amici di Ferrara? E adesso sentiamo Dua Lipa, Sposa Felice a Palermo.

0: My Father's Eyes era il titolo da Eric Clapton e presto sarà di nuovo il mio compliradio. Il 6 giugno del 1988 ho parlato per la prima volta a Radio Monte Carlo e si avvicina anche un'altra ricorrenza per me. A dicembre saranno 50 anni di radio. Il 1976 è stato l'anno in cui molti ragazzini si sono avvicinati, appassionati a questo nuovo mezzo di comunicazione e l'esplosione delle radio libere ha fatto il resto. Sentite il richiamo dell'orizzonte? È il blu del mare che vi invita a partire. Con Essenza Mare, la nuova fragranza di Acqua dell'Elba, la libertà del Mediterraneo diventa vibrante, nata tra i venti e le onde dell'isola, per chi vive di avventura è scoperta. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marine. Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba. L'essenza del mare.
1: Il viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No!
9: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
12: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo 2 prodotti Luxury
15: e teniamo lo scontrino.
16: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
18: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
17: Spiega meglio.
18: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
19: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
20: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
21: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€. Batte forte, sempre.
22: Termini e condizioni in negozio online.
23: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
24: Ok, e quindi?
23: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
24: Allora la risposta è MG.
25: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.

Era Baker Street da Jerry Rafferty. Andiamo a Saint-Tropez, dove i VIP sono in vetrina e dove la gente normale va a fare un safari giusto per il piacere di catturare più VIP possibile con lo sguardo e con il cellulare. Il trofeo più grande sarebbe un selfie con il VIP di turno che sorride come fosse un vecchio amico. Comunque, al di là del turismo VIP, Saint-Tropez è un posto carino da visitare. Sarei voluto esserci per le bravade che quest'anno erano dal 16 al 18 maggio. È una sfilata in uniforme napoleonica che è ormai arrivata alla 468esima edizione. L'origine di questa vecchia tradizione provenzale rimonta al 1558, quando fu nominato un capitano della città che insegnò agli abitanti di Saint-Tropez a usare le armi per difendersi dagli attacchi dei pirati saraceni. La bravade è anche la festa patronale, perché ci sono anche le processioni in costume provenzale dedicate a Torpes, il martire cristiano fatto decapitare da Nerone a Pisa nel 68 d.C., poi il suo corpo fu messo su una barca sull'Arno e arrivò miracolosamente fino a dove oggi c'è Saint-Tropez e venne raccolto dai cristiani che edificarono una cappella. E durante i festeggiamenti delle bravade le truppe sparano verso terra con dei vecchi fucili ad avancarica facendo un sacco di fumo. Insomma, le bravade di Saint-Tropez sono da vedere almeno una volta nella vita. E adesso sentiamo Comrade su Radio Monte Carlo.

0: Era il trio irlandese che si fa chiamare The Script e parliamo di viaggi rigenerativi tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
10: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata dagli italiani.

Céline Dion su Radio Monte Carlo. E in un articolo del New York Times nel 2021, la giornalista Glusak ha impiegato per la prima volta il termine viaggio rigenerativo. Che cos'è e in cosa si differenzia dal viaggio sostenibile? Allora, il viaggio rigenerativo fa fare al turismo sostenibile un salto di qualità, un passo avanti. Mentre il viaggio sostenibile mira a compensare gli impatti negativi associati al viaggio, il turismo rigenerativo riguarda il miglioramento attivo delle condizioni sociali e ambientali del paese visitato. Quindi non solo la riduzione dell'impronta di carbonio, meno inquinamento, facciamo meno spazzatura, sprechiamo di meno, ma fare viaggi che lavorano attivamente per migliorare le destinazioni che si visitano. Quindi per esempio partecipare a un progetto di restauro o finanziare la costruzione di una scuola e magari parteciparci come mano d'opera se si ha tempo. In pratica, per viaggio rigenerativo in un paese si intende lasciare un posto migliore di come lo si abbia trovato. E questa sarà sempre più la tendenza, almeno speriamo. Viaggi consapevoli e che fanno del bene a chi li fa e ai posti che si visitano. E adesso sentiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: E così con The Lady in Red abbiamo già cambiato atmosfera per l'arrivo di Nick the Nightfly. Ringrazio Davide Ippolito per la regia e sentiamoci domani per cena. Dai, viva la Repubblica, viva l'Italia e buona Monte Carlo Night da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con
3: Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Ciao, buona serata e benvenuto al volo notturno di Radio Monte Carlo con Nick the Nightfly e buon 2 giugno, buon festa della Repubblica, ovunque siete. Poi ieri sera nel mio programma abbiamo salutato mezzo Italia che era in giro giustamente a riposarsi in questo lungo ponte. Abbiamo cominciato il nostro volo questa sera con le musiche degli Mama's Gone, un quintetto soul londinese, super ospite Brian Jackson, un celebre musicista americano, il brano è Dig, che dedichiamo al nostro Maurizio che ci ha tenuto compagnia fino a questo punto. Ciao Mauri, buona serata a te. Do benvenuto a Riccardo Brambilla con me in regia. Ciao Riccardo e Marco Folloni e Beppe Ungro alla nostra programmazione. Abbiamo un bel volo musicale per tenervi compagnia questa sera on Radio Monte Carlo. Dopo gli Mama's Gone ascoltiamo adesso un brano di Anita Baker che fa parte anche della storia del nostro programma. Il brano arriva dagli anni 80, si chiama Sweet Love, ma abbiamo la versione cantata da Gretchen Parlato insieme con il pianista Gerald Clayton. So relax, it's night time, the right time on Radio Monte Carlo per la musica di Monte Carlo Nights. Ascoltiamo la voce di Gretchen Parlato, Sweet Love. Nice one.

0: Una voce che conosciamo molto bene nel nostro programma, quella di Sarah Jane Morris, una voce intensa, molto profondo e pieno di emozioni. Il brano che abbiamo ascoltato è dell'ultimo disco di Sarah, si chiama The Sisterhood 2, e il brano che abbiamo ascoltato è dedicato a Amy Winehouse, si chiama Is Where the Magic Is Found. Fra poco facciamo un salto indietro negli anni 90 con un grande pianista americano, uno dei fondatori degli Crusaders negli Stati Uniti, Mr. Joe Sample.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Tour di Palmitini. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
10: Only goal.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

La musica On Monte Carlo Nights di un celebre pianista americano che era Mr. Joe Sample, uno dei fondatori degli Crusaders. Il brano di Joe che abbiamo ascoltato si chiama Brother, Can You Spare Your Car? In italiano, fratello, mi puoi prestare la macchina? È un disco degli anni 90 di Joe Sample. Rientriamo in Italia e abbiamo un nuovo disco del bravissimo cantautore italiano Bungaro. Il suo nuovo album è uscito da poco con tanti ospiti nel suo disco, si chiama Fuoco Sacro, è il brano di Bungaro che ascoltiamo On Monte Carlo Nights e Brisa Morena.

0: Una voce che conosciamo molto bene nel nostro programma, quella del cantante americano Mr. Michael McDonald, che conosciamo anche per il suo trascorso, ma anche in tanti dischi come corista, soprattutto quello che conosco bene io dagli Steely Dan o Donald Fagen. Questo è un brano di Michael di un album suo che ebbe molto successo nel 2003, dedicato al repertorio della musica di Motown Records. Il brano che abbiamo sentito è un brano di Marvin Gaye degli anni 70, I Want You, un classico di Bobby McFerrin, in arrivo qui fra poco on Monte Carlo Nights.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo. Blue Moon.
3: Ma tu chi sei? Che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri. William Shakespeare.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle 5. Radio Monte Carlo. Blue Moon.
2: Blue Moon.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin con il suo Don't Worry, Be Happy, il primo successo internazionale di Bobby McFerrin, e poi da lì in avanti abbiamo scoperto il talento straordinario di questo artista americano. Viene anche da una famiglia musicale, suo papà era un direttore d'orchestra e anche lui è diventato un direttore d'orchestra, e quando fa un concerto lui non ha bisogno di nessuno, solo lui e la sua voce straordinaria. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Adesso A Touch of Soul on Monte Carlo Nights con un brano del nuovo disco di Miss Jill Scott. Si chiama Pressure.

0: Ed ecco la musica di un gruppo che ho nominato prima quando parlavo di Michael McDonald. Loro sono gli Steely Dan, uno dei miei gruppi preferiti da ragazzo. L'album è Two Against Nature e abbiamo sentito Cousin Dupree, fra l'altro un album che gli valse ben 4 Grammy Awards nel 2001 quando questo disco era uscito. La musica di Burt Bacharach in arrivo fra poco, cantato da Jeffrey Osborne.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: so close.
1: Buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly, ovunque vi trovate in questo momento, e un saluto in particolare a tutti gli amici che si trovano in macchina, tornando, andando verso casa dopo queste 4 giorni di vacanze per il ponte del 2 giugno. Con il brano che abbiamo ascoltato, Close to You, era per voi questo brano di Amici in Macchina, cantato da Jeffrey Osborne, ma anche questo brano che ascoltiamo adesso, per chiunque che si trova in macchina. Io amo essere in macchina e guidare con la musica, perché la musica e la radio ha la capacità di accorciare le distanze e la strada che dobbiamo percorrere. Ascoltiamo Jared Lawson con il brano Do What You Got To Do e vediamo se si accorcia un po' il vostro viaggio. Buon ascolto con Jared Lawson.

0: musica di Monte Carlo Nights con un brano che secondo me sarà familiare a tanti amici ascoltando in questo momento, fra l'altro di un gruppo, di un artista che abbiamo già nominato 3 o 4 volte questa sera, il vecchio gruppo di Michael McDonald, The Doobie Brothers, ma l'interpretazione di Quincy Jones con Gwen Guthrie e la voce unica di Luther Vandross dell'album di Quincy degli anni 70, Sounds and Stuff Like That. Fra poco, una voce che ci ha accompagnato tantissimo negli anni 90, cantautore americano di Los Angeles, Michael Franks.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
2: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo 2 prodotti Luxury
3: e teniamo lo scontrino.
4: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No.
8: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Il caldo ti rallenta.
11: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Buon compleanno, a più me buona fortuna. A te, partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

La musica di Monte Carlo Nights, un brano del nostro bellissimo compilation che vi consiglio sempre perché è una compilation di cui sono molto orgoglioso insieme con il nostro Marco Fuloni. La compilation si chiama Monte Carlo Nights Story, è un triplo CD e un triplo vinile. Abbiamo messo insieme in questa compilation gli artisti che erano più rappresentative del nostro programma degli ultimi 30 anni quando l'abbiamo fatto uscire nel 2019. La musica di Michael Franks con il brano Down in Brazil, è un brano dedicato anche a Antônio Carlos Tom Jobim da parte di Michael Franks, che era un grande fan, come tanti musicisti, della musica di Jobim. Adesso ascoltiamo la musica di un grande artista internazionale esplosivo e non aspetto l'ora di incontrarlo a Perugia. Lui è John Batiste, che sarà in concerto il 5 luglio. Se siete in giro, andate a vederlo, perché passerete una serata fantastica. Il brano che ascoltiamo di John Batiste si chiama I Need You, Ho Bisogno di Te. Fra l'altro, anche un brano che ha vinto un Grammy Award. On Radio Monte Carlo, John Batiste.

0: La musica che abbiamo ascoltato On Monte Carlo Nights è quella del cantante, chitarrista bravissimo Roll Me Down con il brano State of Mind, e Roll Me Down fa parte anche dell'ultimo album dei nostri amici, il gruppo americano The Yellow Jackets. Facciamo un salto indietro fra poco nel primo album di Amy Winehouse, e c'era un brano invisibile nel suo album, A Ghost Track, ovvero un brano che esprimeva tutto il suo amore per la musica jazz, e lo ascoltiamo fra poco.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili! In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
10: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
9: L'ha applicato da sola?
10: Ma certo, pennello, polso e voilà!
9: L'allievo che supera il maestro!
11: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La voce di Amy Winehouse on Monte Carlo Nights, che è stato troppo poco sul nostro pianeta, ma in quel poco tempo ha espresso tutto il suo amore per la musica nei dischi che abbiamo ricevuto e soprattutto qui, dove lei ha espresso tutto il suo amore per la musica jazz con questo standard del sassofonista James Moody. Prima era un brano strumentale, poi diviene molto famoso anche nella versione di George Benson e Patty Austin, e qui si capisce perché Amy Winehouse voleva incontrare Tony Bennett. Infatti l'ultimo disco, stranamente Case, Storia della vita, di Amy Winehouse fu proprio cantato insieme proprio con Tony Bennett. Da Londra vi porto adesso a New York con The Brooklyn Funk Essentials e un brano che si chiama Bust the Bus Stop, ovvero in italiano rompiamo la fermata dell'autobus. Si chiama proprio così. Bust the Bus Stop on Monte Carlo Nights, The Brooklyn Funk Essentials.

0: E questa sera, On Monte Carlo Nights è la musica dell'artista americano Jordan Lee a portarci alla mezzanotte con il suo brano che si chiama Love Ride. E entriamo in un nuovo giorno con l'appuntamento di Jazz a Mezzanotte in un album di Chet Baker.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Buonanotte da Nick the Night Fly con il nostro Touch of Jazz a mezzanotte. Quanto è affascinante questo brano, la sonorità della tromba di Chet Baker e la voce di Chet Baker. Questo brano ci arriva da 1956, quando lui era ancora giovane, era in formissimo, era un ragazzo bellissimo, era come una pop star di oggi negli anni 50, e poi la storia della sua vita, come sappiamo, è cambiato completamente quando ha incontrato la droga. E ancora c'è il mistero sulla fine di Chet Baker: è caduto dalla finestra oppure fu spinto da qualcuno che non aveva pagato proprio per avere la sua dose di questa orribile droga che può rovinare completamente gli uomini, e in quel periodo anche della storia della musica ha rovinato la vita e ha portato via tanti musicisti giovanissimi. Amici, abbiamo ancora delle belle cose di farvi ascoltare, di condividere con voi questa notte on Radio Monte Carlo, come il brano che ascoltiamo adesso, che si chiama Mama's Cooking, ovvero la mamma sta cucinando, e a pensare un languorino ce l'ho in questo momento, potrei mangiarmi una pizza a mezzanotte, a midnight pizza. L'artista che ascoltiamo è Simon Gray con il brano appunto Mama's Cooking.

0: E nel nostro volo questa notte on Monte Carlo Nights incontriamo il gruppo inglese Mellow Marsh con questo brano Happy on My Own, felice anche quando sono solo. Andiamo a ricordare fra pochissimo on Monte Carlo Nights, un talento della musica soul americano scomparso tragicamente nel 2025. Lei era Angie Stone.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

La musica degli Earth, Wind & Fire on Radio Monte Carlo con il brano Be Ever Wonderful, qui interpretato da una voce bellissima dalla musica soul americano Angie Stone, scomparsa tragicamente l'anno scorso in un incidente d'auto, aveva 63 anni. Adesso vi porto a Londra con due gruppi londinesi, Down to the Bone e Hill Street Soul, e un brano che si chiama Get Up and Dance, alzatevi e ballare on Monte Carlo Nights.

0: Buonanotte da Nectar Nightfly, qui con un brano di Erykah Badu che si chiama Honey, interpretato dal progetto di Blue Monic degli Incognito, il suo gruppo Citrus Sun, che vedremo di nuovo sul palco del Blue Note di Milano dopo le vacanze estive. Fra poco andiamo a ricordare la musica di Sade.
1: Mosca, New Delhi, Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
1: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: Buddha Bar.
1: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

On Monte Carlo Nights, un salto indietro nella storia di Sade. Dal suo secondo album, Promise, abbiamo ascoltato il brano Maureen, un brano che lei aveva scritto per un'amica di infanzia. E ora abbiamo la musica dal cantante soul londinese Miles Sanko e il suo ultimo singolo Is It Love?

0: E questa notte, amici della notte di Radio Monte Carlo, vi salutiamo con il brano di pianista David August, il brano che si chiama Blossom. Io mando un abbraccio a Riccardo Brambilla con me stasera in regia. Ciao Ricky, buonanotte a te e voi amici, ovunque siete, quando volete, dalle 22 la notte. On Radio Monte Carlo c'è il mondo musicale di Monte Carlo Nights. Da Nick the Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ero sotto un cielo risplendente di stelle, con la luna in mezzo al firmamento in un mare senza sponde. Mai, oh Signore, mi hai turbato come in quella notte in cui, sospeso fra il cielo e il mare, avevo l'immensità sopra e sotto di me. François René de Chateaubriand.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le persone che sanno poco solitamente sono dei grandi parlatori, mentre gli uomini che sanno molto dicono poco. Jean-Jacques Rousseau.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo breve per passarla a vivere il sogno di qualcun altro. Hugh Hefner.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'umano arriva dove arriva l'amore. Non ha confini, se non quelli che gli diamo. Italo Calvino.